0: Ora esatta.
1: Sono le 2:01.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Eleanor! Dal capolavoro di Jane Austen.
4: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
3: Due sorelle, due modi diversi di amare.
4: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
3: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
5: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
6: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
5: Ogni possibilità inizia con un passo.
6: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
5: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
1: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila. Sentizione.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radomelina, sono Andrea, volevo dedicare alla mia amica e collega di lavoro Pinuccia una canzone di Luca Carboni. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Saluti da San Giusto.

0: Ciao Radio Manila, puoi mettere una canzone degli U2? Grazie da Mattia.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo Mario e Simona da Lavagna. Noi vorremmo ascoltare Sabrina Carpenter con Manchild. Grazie mille e buon lavoro.
2: Radio Manila.

0: Manila 2001. Sempre con te.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Buonasera signorina 9001, sono Rachele, mi metteresti per favore un altro mondo di Tananai, Marrakesh e Merkend Cremon? La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Buonanotte Manilosi, sono Gianni il camionista pazzo, vorrei dedicare a tutti i colleghi autotrasportatori Nuova Luce di Francesco Renga, dai ragazzi che la notte è ancora lunga.
1: Ciao, sono Francesco Renga, se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Ora esatta, sono le 3.

0: la vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, sono Gaia, sono nel turno di lavoro e vorrei ascoltare Blame Your Love in onore del nuovo album di Charlie X, non so come si pronuncia. Chi non ascolta Radio Manila è game over, grazie mille.

0: Resta in ascolto su Radio Manila. C'è una canzone per te.
1: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Aloe Ghignone, 373 82 51 1062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Manila 2001. Sempre con te.
4: Ciao a tutti, sono Biagio Antonacci e mi raccomando, se non ascolti Radio Manila sei game over, ma anche se non ascolti Antonacci sei game over. Occhio!

0: Buonanotte signorina 9001, sono Roberto, mi metteresti per favore Se fosse per sempre di Biagio Antonacci, per la mia ragazza Clara. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Vanilla, siamo i testimoni di Jonathan. Eh sì, che c'è una bella canzone degli AC/DC. Salutiamo i ragazzi dell'Arboretto del Prandi, è il mitico Gianni di Monbarcaro, a lui piace Thunderstruck. Ragazzi, che non ascolta Radio Manila, game over!
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Buonanotte signorina, sono Alessandro da Cuneo, vorrei ascoltare Il mio corpo che cambia dei Litfiba.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono El Diego, anche oggi alle prese col turno di notte con i miei colleghi Timidoni, però per tirarci un po' sul morale vorrei dedicare a tutti quanti una canzone di Teddy Swims, una canzone qualsiasi, scegli tu signorina quale canzone mettere, e buonanotte a tutti che non ascolta Radio Manila, e Game Over.

0: Manila 2001. Sempre con te.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: La tua musica suona su Radio Manila.
4: Ciao a tutti, sono Gazzelle. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao signorina 9001, siamo Rocco, Fefe e Jules. Ci metti per favore Thrift Shop di Michael Moore e Ryan Lewis? Grazie.
1: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

0: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 4:02.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina 9001, siamo Gabriele e Marti. Ci puoi mettere Invisible Touch di Phil Collins? Grazie mille.
2: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

0: Resta in ascolto su Radio Manila. C'è una canzone per te.
1: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Manila 2001.
3: Sempre con te.
4: Anchito, baby!

Ciao signorina. Ciao Manilosi. Sono Angelica da Cambiano. Mi piacerebbe dedicare alla mia amica Irene Finch'e Non mi seppelliscono di Blanco. Grazie. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Buongiorno signorina 9001. Sono Marta da Gallarate e sono con Thomas, Erika e Ludo. Vorremmo ascoltare Location di Wiz Khalifa, Zerbeta Idala.

0: Manila, sono Francesco da Torino. Volevo chiedere se mi fate ascoltare per favore la canzone di Grignani, Destinazione Paradiso. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Buona giornata a tutti.
1: Ciao,
0: grazie.
1: Sono Gianluca Grignani. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Un viaggio ha senso solo, senza ritorno se non in volo.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti

Buongiorno signorina, per favore questa mattina mi farete ascoltare Quanto amore sei di Eros Ramazzotti. Saluto tutti i maniosi in ascolto, auguro tutti buona giornata, buon lavoro. Saluto in particolare Gianni Panatè, Walter di Sommariva Bosco, i panettieri di None, Else Walter, Daniela di Saluzzo e Margherita di Santena. Un abbraccio a mia moglie Luccia e chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie signorina, ciao da Lino.

Buongiorno Radio Manila, sono il fruttivendolo di Sumaria Bosco. Vorrei salutare in primis il miglior panettiere dell'Italia settentrionale, che è il Walter di Sumaria del Bosco. E poi saluto anche signor Antonio Migliore di Tutta Frutta, dei Mercati Generali. E speriamo che oggi faccia il buono e che ci faccia dei buoni prezzi. Se mi metti la canzone di Cher, Dov'è l'amore? Chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Grazie mille.

0: in ascolto su Radio Manila, c'è una canzone per te.
1: Non serve essere dall'altra parte del mondo per aiutare chi è colpito da un'emergenza. Basta fermarsi e scegliere di esserci. Il 23, 24 e 25 ottobre ti aspettiamo con Biscotti Senza Frontiere in oltre 200 piazze. Con la tua donazione sosterrai il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare chi affronta conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Scopri le piazze su biscottisenzafrontiere.com.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445. Manila 2001, sempre con te.

Buongiorno Radio Manila, sono Margherita Di Santena, come stai? Tutto bene? Spero di sì. Questa mattina, mentre vado al lavoro, se possibile, mi piacerebbe ascoltare Photograph di Ed Sheeran in versione remix. Ti ringrazio, saluto tutti i manilosi, un bacio a Daniela, a Lino, ai panettieri di nonne, a Gianni di Carmagnola, a Walter di Somariva, a tutte le persone che mi vogliono bene e chi non ascolta Radio Manila è un game over, un bacione grande a te.

0: Se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 5 e un minuto.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
5: Questo cammino dobbiamo completarlo.
4: Un film luminoso e pieno di speranza.
6: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
4: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
9: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Eleanor! Dal capolavoro di Jane Austen.
13: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
12: Due sorelle, due modi diversi di amare.
13: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
12: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Shoot.
1: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
2: Buongiorno signorina 9001, sono Lele da Carmagnola e sto andando al lavoro. Volevo chiederti per cortesia se mi potevi mettere Marrakesh con Niente canzoni d'amore. Mi auguro a tutti quanti un buon venerdì e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
3: Sono quello che ti uccide e poi piange per te, ma anche l'unico che ti legge il pensiero. Fottevo, non nego,

0: Ciao signorina, per favore mi faresti ascoltare magari No di Tommaso Paradiso. Grazie, ciao Dalino. Un abbraccio alla signorina.
1: Radio Manila.

0: Manila 2001. Sempre con te.
1: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
3: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Buongiorno Radio Manila. Per cortesia mi puoi far ascoltare Teddy Swims con la canzone Mr. Noitol? Grazie, Anna da Torino. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
1: Buongiorno carissima signorina, come stai? Tutto bene? Io tutto bene. Stamattina avrei piacere di ascoltare Mengoni con In un giorno qualunque, se puoi. Ti ringrazio, ti mando un bacione, saluto tutti i manilosi, un bacio a Silvia, Elsa, Eleonora, Margherita. Saluto i panettieri, Gianni, Lino, Walter, insomma arriva Walter di Non e le famiglie. Un abbraccio a Tiziana e Marco della pasticceria di Canelli e chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Un saluto a tutti i manilosi, Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.
2: Radio Manila, falla suonare tu. Vedi.

sempre il mio solo destino. Posso soltanto amarti senza mai nessun freno.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i

0: Ciao Radio Manila, sono Giovanni, è possibile ascoltare Pepas di Farruko? La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è.
1: Ciao, sono Alessia da Candiolo e volevo sentire Capolavoro e dedicarlo a mio marito Fabio e le mie figlie Giorgio e Chloe. Se non ascolti Radio Manila, sei un gay morto.

0: Ciao ragazzi, qui Clementino, un saluto agli amici di Radio Manila, spacchi vetrina. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Radio Manila. Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Manila 2001.
4: Sempre con te.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina, sono Dani da Leggiuno. Mi puoi mettere bella fregatura di Ernia?
2: Radio Vanilla, falla suonare tu.
3: Che c'è da dire? In situazioni come questa in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile. Come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire.

0: Gattura.
1: In diretta con la signorina Manila 9001.
2: Oh, my love it, yeah, yeah.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Cari manilosi, la nostra diretta notturna finisce qui, ma non vi preoccupate, tra pochi minuti sarà con noi il nostro Alice D'Amico. Vi auguro un buon venerdì, un bacio dalla vostra signorina Manila 9001.

0: Buongiorno Manila. Ma buongiorno, buongiorno Piemonte, Lombardia, l'Austria, Liguria, che finalmente sono state bagnate. Mamma mia, ragazzi, che pioggia! Ma è già finita? È già finita. 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli con la vostra vocina.
1: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Boss.
2: Il tuo messaggio al 338 50 38 908. Io ascolto Radio Manila, Alice.

0: di dito e di udito ovunque. E insomma, ascoltiamo prima di messaggio. Partiamo? Andiamo.
1: Buongiorno,
0: vai.
1: Alice, buongiorno Manilosi.
0: Buongiorno.
1: Alice, poi com'è andata ieri a Bra? Tutto bene?
0: Bene, tutto bene.
1: Qui stanotte, ieri ha piovuto, stanotte anche, per adesso non piove più. Ti auguro buon proseguimento, buon week. E come sempre fai tu, che non ascolta Radio Manila, Game Over. Baci baci.
0: Grazie Vita, ho conosciuto anche un mini maniloso che aveva vinto il pass per le zone esclusive, dove ci sono le squadre, insomma è stata una bellissima esperienza comunque, stare su

0: Costella, sentite che cosa ho tirato fuori dal mio taschino questa mattina? Leonard Skinner, Freedom Alabama. Così siamo partiti, eh? Senti su Manila, l'unica radio che ve le suona quando volete.
1: Buongiornissimo Radio Manila. Ciao Alice, sono Buongiorno. Marita da Venaria Reale. Volevo ascoltare Annalisa con Bellissima, la dedico a tutti voi, e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao, baci.
0: Baci, baci Monica. Ecco Annalisa, bellissima.

0: 4, eh? No, dico, sono già passati 4 anni da quando è uscito bellissima Annalisa su Radio Manila. Buongiorno, Manila Box Breakfast. Abbiamo un audio messaggio, sì, al 338 50 38 908. E oggi è venerdì, Radio Date.
1: Avanti, buongiorno, Super Alice. Ed eccoci qui a un altro venerdì. Mamma mia, come scorre in fretta il tempo. E se ti fosse possibile, mi faresti ascoltare l'ultima di Orietta Berti, dovrebbe essere uscita. E se non fosse così, un nuovo singolo ritmato, dai. Ti ringrazio tanto, un bacione grande a te, un saluto a tutti manilosi da vita. Ah, ma il tempo come sarà questo weekend? E tu ieri hai preso pioggia? Ciao!
0: Ciao, no, assolutamente, la pioggia è arrivata dopo e poi ne è arrivata tanta, però è arrivata dopo, assolutamente, addirittura c'era il sole quando ho fatto un po' di animazione sull'arrivo. E allora abbiamo il singolo, signorina, ah, addirittura me lo ha fatto vedere nello schermo, il titolo Orietta Berti featuring Nina Zilli e Danti, Maledetto Settembre.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao, sono Gianni Morandi. Oh, attenzione, se non ascolti Radio Manila sei game over.
4: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale, un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Aloe Ghignone 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
5: Ma siamo pazzi? Da Divani Totac, grande novità per chi ama gli affari. Giovedì pazzo! Solo il giovedì trovate fino a 100 offerte pazze.
6: Angolari, poltrone relax, materassi, divani letto a partire da 290 euro. E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
5: Il giovedì pazzo è solo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Finanziamenti anche senza busta paga.
7: Divani Totac.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
10: Manila Box con Alice D'Amico.

capito l'ultimo singolo di Orietta Berti? Sì, è ritornata con un singolo, il titolo è Maledetto Settembre ed è insieme a Nina Zilli e a Danti. Ma povero settembre, è stato un bel settembre però, non si scherza naturalmente. Buongiorno, Alice, sono Giusy da Carasco. Oggi vi farei ascoltare per favore Cuore e Vento dei Modaet Azienda. Grazie mille, chi non ascolta Radio Manina è Game Over. Momento super canterino. Sì,

0: te.
1: In moda con i Tazenda Cuore e Vento, avanti.
2: Ciao Alice, sono la Romanzo. Questa mattina mi fai ascoltare di Ligabue e Venerdì e non rompetemi i beep. Questa la dedico tutta ai miei clienti. Un bacio a tutti, buon weekend a tutti. Chi non ascolta Radio Manile, game over. Ciao dalla Romance.
1: Ma come i clienti? Ma poverini, no!

0: Ligabue con è venerdì, non mi rompete i coglioni. Ciao a tutti, sono Antonella, sto andando a lavoro, potreste farmi ascoltare il cielo su Torino dei Subsonica. Auguro a tutti una buona giornata e un fine settimana splendido. Ciao Antonella, un bacio sulla fronte a te e in arrivo tra poco la canzone che hai richiesto.
1: La tua musica suona su Radio Manila.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
5: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.

0: Subsonica, il cielo su Torino, 338 50 38 908.
1: Buongiorno Alice, sono Silvia di Carmagnola. Mi faresti ascoltare una canzone a tua scelta dei Queen per dare il buongiorno a tutti? Alla faccia che ha piovuto qua a Carmagnola, in alcuni punti c'è il lago, possiamo andare a pescare. Comunque, detto questo, chi non ascolta Radio Manila è un game over. Buona giornata a tutti.
0: Eh sì, ha tirato giù un po' di acqua, però alla fine questa notte poi a un certo punto abbastanza presto ha smesso di piovere. In alcuni punti spiovigina.

0: Crazy Little Thing Called Love, 1969 addirittura.
1: Buongiorno Alice, sono Cristina di Torino. Spero questo fine settimana di riprendermi un attimo.
0: Mannaggia.
1: Spero che sia andata bene la giornata ieri, che ci sia stato un sacco di gente che a me nel tempo vi abbia accompagnato. E questa mattina mi mettereste mica per favore London Beat con I've Been Thinking About You. La dedico a te, a tutti i manilosi, auguro a tutti un buon fine settimana, un bacio a Daniela e chi non ascolta la Radio Manila, Game Over. Ciao
0: Daniela, ciao Cristina, mannaggia.

0: I've been thinking about you. Questo era un successo del 1931, se non mi ricordo male. Al 338 50 38 908, un sacco di vostri audio messaggi. Buongiorno.
1: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti. E finalmente è venerdì. Buon fine settimana a tutti voi. Alice, da me ha piovuto tutta la notte. Adesso sembra che abbia smesso, ma smette o continua? Che
0: smette,
1: dici tu?
0: Smette.
1: Potresti farmi ascoltare per favore una canzone da cubo portatile, perché ho bisogno un po' di carica stamattina. Grazie, fantastico Alice. Un bacio a tutti da Angela, vi voglio bene, a lunedì, fate i bravi. Mua!
0: Ciao Angela, dovrebbe smettere, smette proprio adesso, è intorno alle 7, 7 e mezzo, dovrebbe smettere un po' dappertutto. Visto che oggi ci sono un sacco di nuovi singoli, ti faccio ascoltare Tsunami, che è un altro tsunami, è un'altra canzone. Sophie Tucker con One Republic insieme.

0: L'ultima di Sophie Tucker insieme alla voce, l'avete riconosciuto, in Run Republic, il titolo è Tsunami. Tra
1: ciao,
0: poco
1: San Giovanni, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Alice D'Amico.
4: Mi ricordo di te. Eri bella, eri bella, eri bella, eri bella davvero. E dormivi così, col pigiama tuo blu, che ti andava un po' stretto e che forse era troppo leggero.

0: davvero ultimo chi l'ha richiesta, sentiamo.
1: Buongiorno Alice, sono Massimo di Mappano, mi faresti ascoltare Bella Davvero di Ultimo, la dedico a mia moglie Vita, un saluto a tutti quanti marinosi, chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao Max, fatto, l'abbiamo ascoltata e cantata.
2: Ciao Radio Manila, sono Paolo da Torino.
0: Ciao Paolo.
2: Volevo fare una richiesta, volevo chiedere se fosse possibile o a mano di Mino Retano o una canzone particolare per mio figlio che oggi compie 18 anni e quindi colgo l'occasione per dirgli che gli voglio un mondo di bene. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao a tutti, grazie.
0: Ma 18 anni, ma facciamo sentire un nuovo singolo bello carico, Take Me Higher, Walterina e Danny Lusito insieme.

0: titolo? Take Me Higher. Volterino con Danny Lusito. Sono di Manilo per il nostro Manilo che compie 18 anni. Tanti auguri da parte nostra, da parte nostra. Abbiamo un nuovo singolo dietro l'altro questa mattina. Che bello. Buongiorno Ali. Si iniziare la settimana con voi è un vero tocca sana. Poi si parte a correre tra mille impegni della giornata. Posso chiederti l'ultima canzone di Gue e Baby K? Dovrebbe essere uscita proprio oggi. Un saluto a te e a tutti i manilosi che non ascolterete venire. Game over. Ma certo che è uscita. Baby K con Gue, amore dilemma.
1: Io ascolto Radio Manila. Radio Manila. Te le suona quando vuoi.

0: siamo tornati al reggaeton lento, con Amore Dilemma, la nuova di Baby K insieme a Que, nuovissima, fresca fresca. Siamo giusti praticamente alla fine già della prima ora. Allora, ascoltiamo oppure leggiamo due messaggi, uno per la chiusura della prima ora, l'altro per l'inizio della seconda.
1: Buongiornissimo Superalis, mamma mia com'è scesa la temperatura. Ascolta, nel viaggio questa mattina ti chiederei se mi fai ascoltare Due vite di Marco Mengoni e la dedico a Giorgia del Mercato Local di Peveragno perché lei adora Mengoni. E niente, chi non ascolta Radio Manile Game Over, sono Giacomo di Peveragno, un abbraccio.
0: Ciao Giacomo, a te un abbraccio.
2: Ma buongiorno, buongiorno Radio Manila, buon venerdì a tutti. Ogni tanto riesco a mandare qualche vocale, volevo ascoltare Be My Lover della Bush, sei già passato mettimi una canzone di Ultimo e chi non ascolta Radio Manila Game Over, un bacio da Osvaldino.
0: Ciao Osvaldino, un abbraccio a te, guarda sono tutti pronti, vanilosi, hanno già il cubo portatile dispiegato, arriva anche la tua canzone, prima Mengoni.
3: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così, che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 7:03.
3: 12 anni insieme e lui non ha ancora capito dove si butta la confezione del latte? No, ma è così difficile capire che qui da noi va messo nella carta. E ogni volta, anche se c'è la plastica? Sì, anche se sono composti da materiali diversi, i cartoni di latte, panna, succhi, legumi sono riciclabili. Quando sono esauriti, li metti nella carta. Se no, mi esaurisco io.
4: A Torino e provincia, i cartoni per bevande si riciclano nella carta. Garantisce Comieco. Scopri di più su comieco.org.
3: Meraviglioso!
5: Meraviglioso!
6: A Novara c'è una nuova energia, è quella di Era. E se passi qui da noi entro il 31 ottobre, per te un bonus fino a 200 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in Corso Italia 41. Il futuro con Era? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con Eracom un nuovo contratto luce o gas con l'offerta Era Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi Era No Problem o Era Caldaia Sicura.
7: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
8: La tua voglia di shopping ruggisce? La Jungle Night più lunga di sempre ti aspetta a Vico Lungo The Style Outlets.
9: E comincia già dal mattino. Solo giovedì 15 ottobre dalle 10 alle 22 extra sconti del 50% sul prezzo outlet con una spesa minima. Adidas, Nike, Levi's, The North Face e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. In più offerte food e tanto divertimento. Ristorazione aperta fino alle 23. Vico Lungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vico Lungo.
10: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
11: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
10: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
11: Questi non me li lascio scappare.
12: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
13: Fino al 21 ottobre, Certosa Galbani Crescenza Italiana, 165 grammi, con il bis. Prendi due, paghi uno. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
14: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
13: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
15: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pangoccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Radio Manila.
1: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Alice D'Amico.
3: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

quando ve li vedi i manilosi, tutti con le mani al cielo sul cubo portatile, vabbè, i manilosi che possono, eh? Altrimenti ci sono dei manilosi con le cuffiette che vivono tutto questo nella fantasia, tranquilli, lo stanno facendo ma nella loro testa, perché ci stanno lavorando magari o stanno andando al lavoro. Siete su Manila, buongiorno, il numero mistico, magico, catartico, artistico, colorato di Radio Manila è il 338 50 38 908, vi permette di mandare i vostri messaggi. Buongiorno Alice, Miele, Dio, auguriamo a tutti un buon fine settimana. Stamattina mi piacerebbe ascoltare Parafulmini di Giorgia. Domani si torna a casetta. Un saluto da Nizza, Monferrato, Paola e Miele. E allora ascoltiamoci Giorgia, un abbraccio.

0: su Radio Manila. Ciao Alice, tutto bene per favore? Mi potresti mettere le foglie di tè di Jovanotti, Samurai Jay, il nuovo singolo, se non fosse possibile? Amore Dilemma, l'abbiamo già ascoltata, quella di Big Egue, oppure Giornate Perse di Mergoni. Un saluto a Bettino e tutti i manilosi, buon weekend, Graziella di Torino. Ciao Graziella. Ma c'è il mio amico Giuseppe? Ma che cosa mi deve dire Giuseppe questa mattina? Ah, sentiamo, dai, avanti.
1: Ciao Alice, sono Giuseppe e vorrei dirti che io faccio judo e ho appena iniziato e la cintura, tutto. Lo sai che sto andando a scuola e poi ti vorrei dire, mi puoi mettere un mondo a parte di Jovanotti e chi ascolterà di me è un game over.
0: Ciao Giuseppe, ah, c'è ancora qualcosa?
1: Non so se si sente, ma io ti ho mandato un bacio.
0: Ah, no, non l'avevo sentito, ma te lo mando io un bacio.

0: grande dall'alto sulla testa. Ci ascoltiamo, ti va il nuovo singolo di Jovanotti con Samurai J, Le foglie di tè? Sentiamo un po' di musica nuova.
1: Alice, buongiorno, sono lei, il macellaio di Settima. Stamattina vorrò ascoltare una canzone dei Red Hot Chili Pepper e dedicata a tutti i manilosi. Chi non ascolta la Giovanina è game over.
0: Ciao Lele, un abbraccio.

0: Ciao, sono Giovanni Allevi e saluto con grandissimo affetto tutti i fantastici amici di Radio Manila.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
4: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
5: Totac, divani.
4: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
3: Fuori tutto!
4: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
5: Divani Totac.
4: Ma vai da Totac!
6: Lo sapevi che a Torino arriva un nuovo evento gratuito dedicato alla casa, all'arredo e al lifestyle? Dall'8 all'11 ottobre all'Ova al Lingotto Fiere scopri Casalia. Oltre 100 espositori, tante idee per vivere e trasformare i tuoi spazi e più di 50 eventi e workshop gratuiti per grandi e piccini. 4 giorni per scoprire nuove tendenze, trovare ispirazione, creare e portare a casa ciò che realizzi. Scarica il tuo biglietto gratuito su casaliatorino.it. Casalia, lasciati ispirare.
7: Ascolta il tuo corpo e prenditene cura. Io lo aiuto a ritrovare equilibrio migliorando il benessere e la qualità della vita. Sono la dottoressa Perrotta, osteopata per adulti specializzata nel trattamento di donne in gravidanza e neonati. Mi trovi a Torino, in via Paolini 12C e ad Alpignano, in via Philips 29. Contattami per una valutazione o per maggiori informazioni. Prenota subito e sul primo trattamento avrai uno sconto del 20%. info@studio-perrotta.com.
8: Il Ciapinabò torna protagonista a Carignano con la fiera regionale Il Ciapinabò. 9, 10 e 11 ottobre le piazze di Carignano si animano tra degustazioni, aperitivi, street food, mercato, prodotti tipici e spettacoli con i concerti in Piazza San Giovanni. Venerdì Sherry Band, sabato Roberto Molinaro e Silent Disco, domenica Cover Band 883. Comune e Proloco vi invitano per buon cibo e divertimento a Carignano da venerdì 9 a domenica 11. Seguici sui social, info@prolococarignano.it.
9: Il 17 e 18 ottobre arriva Fashion Fiesta a Mondovicino Outlet Village. 3 articoli iconici ed esclusivi, almeno 70% dal prezzo outlet nei negozi aderenti. Alviero Martini Prima Classe, Borbonese, Guess, Puma, Timberland, US Polo Association e tanti altri. Scopri di più su mondovicino.it. Mondovicino Outlet Village, a 6 Torino Savona, uscita Mondovì.
10: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
11: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 532, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
12: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncalieri e Chivasso.
13: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
14: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
15: Manila Box con Alice D'Amico.

Adoro Look Around, la canzone di Fritti 12. Sono già passato 14 anni dall'uscita di questo singolo, io non ci credo. Red Hot Chili Peppers su Radio Manila. Devo salutare chi? Maria di Gargallo, che vuole ascoltare Noemi con Tu cosa fai questa sera. La ascoltiamo immediatamente, ti mandiamo un bacio, Maria. Stare con

Noemi, con tu cosa fai questa sera su Manila, su Radio Manila? Manila Box Breakfast. Saluto il nostro Giuseppe, Bettino innamorato, che scrive: stamattina piove che Dio la manda. Ah, da te piove? Io volevo sentire Casini di Gue, un bacino a vita. E Graziella, che lo ascolta Radio Manila Game Over, un bacino a Bettino innamorato. Guarda, è appena passato, quella abbiamo ascoltato col nuovo singolo. Ma vabbè, stai qua, dai, sei sempre con noi e questo ci fa molto piacere. Buongiorno Alice, qui a Lodi. A Lodi ieri sera c'è stato un vero e proprio nubifragio, mamma mia, ora mi preparo per il lavoro, se possibile mi piacerebbe ascoltare Senza giacca e cravatta di Nino D'Angelo, se non disponibile, Francesca Michelin con Una strega comanda. Grazie Christian da Lodi, che lo ascolta di Manila, che muovere, buon venerdì. Qual è l'opzione che scegliamo, che sceglie la signorina? Strega comanda? Francesca Michelin per il nostro amico maniloso da Lodi.

0: Anda alle 7.32 praticamente su Radio Manila, Manila Box Breakfast. Chi c'è?
1: Ciao Alice, sono Valeria di Istra.
0: Vale.
1: Questa mattina sei già arrivata, vorrei ascoltare Purple Disco Machine con Test My Luck. Grazie, buon venerdì a chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Ciao.
0: Ciao, un bacio, Vale.

0: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
3: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
2: La più buona, perché mia.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 giga tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. MedioWorld.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: mi guardi in un modo strano, non facciamo scherzi fuori, io metto il prossimo messaggio, eh. No, signorina, guardi che non mi piace. Quel monitor che si accende e che si spegne non mi piace. Questa era Test My Luck, la nuova di Martin Garrix, la voce di Meek. No, Martin Garrix, ho detto. Vedi che è un lapsus. Vedi, non è Martin Garrix, è Purple Disco Machine. Ecco, signorina, è per quello che le dicevo. Non mi faccia, che poi dico delle castronerie. Avanti.
1: Buongiorno, Radio Manila.
0: Sì.
1: Sono Stefano.
0: Ciao, Stefano.
1: Sto tornando a casa dal lavoro, ho fatto il notturno. E volevo chiedervi se potevate mettere Martin Garrix.
0: No.
1: A darmi un po' di carica, e chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
0: No, ma ho sentito bene la parte di Ste, vuole ascoltare Animals di Martin Garrix. No, signorina, non mi guardi. Signorina, ho detto di no. No, lo sapevo, ma no, ma no.

0: tutto.
1: Radio Manila, Radio Manila.
2: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
0: Questo è saltato e continua a esserci. Sono DJ saltato. Che jingle c'è, cioè, non ci credo.

0: proprio i nottolini di tutta la radio, di tutti gli studi. Oh, anzi, guarda, stacco la corrente, basta, stacco. Ma non è possibile, ancora il DJ esaltato, ma da dove è venuto fuori? Mannaggia.
1: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti. Mariosi, buongiorno. Sono Diego da Settimo. Stamattina mi piacerebbe ascoltare Uscarrafone di Pino Daniele. Se non fosse sempre visto, va bene qualsiasi altra canzone di Pino Daniele. Un salutone, chi non ascolta la mia maniera è game over.
0: Ciao Diego. No, mi scrivono pure, sì, dai Alice, dai. Ma di che cosa? Del DJ esaltato? Ma non c'entra nulla con me.

0: quando un riff di chitarra ti entra in testa, per non uscire più, soprattutto di quella di Oscar Raffone. Mi dai adesso, provate a non pensarla fino a questa sera, almeno fino a cena, è impossibile. 338 50 38 908, devo salutare Dalia, che voleva ascoltare la nuova canzone di Marco Mengoni, che però non mi risulta, non è ancora uscita, o ce la mandano in ritardo, oppure non è uscita oggi, probabilmente uscirà venerdì prossimo, oppure la cura di Giorgia, la cura per me di Giorgia, grazie che ho ascoltato il mio Game Over, buona giornata, Dalia, anche Giorgia è passata già con parafulmini, ma stai qua, mi raccomando, avanti, chi c'è?
1: Ciao, sono Merida Rossana e volevo ascoltare la canzone di Madame Annalisa, un'amica, mi sembra che il titolo è così, e la dedico a tutti voi, a tutti i vanidosi mattinieri, a me stessa, augurando una buona giornata e che esca un po' di sole che qua sta diluviando. E chi non ha ascoltato, Mille Game Over. Ciao ciao da Mary.
0: Mary, dovrebbe aggiustarsi la giornata, diciamo, nelle prossime ore, nelle prossime due ore. Dovrebbe uscire anche il sole oggi pomeriggio. Prepariamoci anche a un weekend che sarà, insomma, dalle ultime previsioni che sto leggendo, molto bello. E in arrivo Amica. Manila Box Breakfast.
2: Ciao ragazzi, sono Shade. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: Settimo cielo, premia la tua fedeltà. Scarica l'app, registrati, fai acquisti nei negozi del parco, fotografa gli scontrini ed è fatta. Entra in Happy You e tenta la fortuna. In palio, fantastici premi. Realizza i tuoi desideri con Happy You. Settimo cielo, via Niccolò Paganini, settimo torinese. Montepremi 34.184,18 euro oltre IVA. Durata manifestazione da 17 febbraio 2026 all'8 febbraio 2027. Regolamento completo sull'app.
5: Hai un progetto, una spesa o un sogno da realizzare? Figenpa ti offre soluzioni di credito pensate per le tue esigenze con professionalità e attenzione. Trova la filiale più vicina a te sul sito www.figenpa.it.
6: Stai cercando una rata accessibile per comprare il tuo nuovo veicolo? La trovi solo da Ford Autos Società Benefit. Con una permuta o anticipo del valore di 3.900 euro, nuova Ford Puma Titanium Ibrida a soli 119 euro al mese o nuova Ford Kuga ST-Line Ibrida con permuta o anticipo di 5.600 euro a soli 169 euro al mese. Entrambe per 24 mesi e dopo scegli se tenere o cambiare il veicolo.
7: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
8: Un nuovo lavoro, una nuova competenza, una nuova direzione. Il 14 e 15 ottobre vieni a Io Lavoro all'Inalti Arena di Torino. Incontra le aziende, scopri nuove opportunità e guarda al tuo futuro da una nuova prospettiva. Io Lavoro 2026. Esplora l'orizzonte, muovi il tuo talento. Registrati e scopri di più su iolavoro.org.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box con Alice D'Amico.

0: giornata, avanti.
1: Buongiorno Alice, siamo Marco e Andrea i Muratori.
0: Ciao.
1: Questa mattina vorremmo ascoltare Quando sarò morto di Nazca e J-Ax e salutare tutti i manilosi che si svegliano presto come noi e ricordare a tutti che chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Buon
0: Ciao.
1: Weekend a tutti.
0: Ciao ragazzi, un buon lavoro, buon weekend. Beh, sono tantissimi manilosi che si svegliano al mattino, meno male, così ascoltano il Manila Box Breakfast.

0: Yax su Manila. Chi abbiamo? Il nostro Blex.
1: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti i manilosi, sono Blex. Stamattina mi faresti ascoltare Limal con Never Ending Story.
0: Ah!
1: E chi non ascolta Radio Manila è game over. Buon weekend a tutti.
0: Ciao.
2: Ciao Cornel.
0: Ma tanto Cornel non c'è oggi, non c'è, non è inutile. Tu ho detto che non c'è.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti voi manilogi, un saluto da chi da Cornel.
0: E invece c'era Cornel, hai capito? Sempre.

0: Never Ending Story, Limal. Ragazzone, indovinate un po' di che anno è? 1954, capito? Vabbè, una canzone secondo me bellissima che faceva sognare i ragazzi, i bambini di quell'epoca, perché ormai stiamo parlando di epoca. 338 50 38 908, si chiude così la seconda ora del Manina Box Breakfast. Ci sono le news, le prime della giornata, e torniamo con quale canzone?
1: Ciao Alice, sono Luca, buongiorno a tutti.
0: Ciao.
1: Finalmente
0: Luca,
1: questa settimana è finita anche l'ultima notte, si torna a casa a fare la nanna. E vorrei ascoltare Kleptomania degli Sugar Free, non
0: bella,
1: so, singolo radiofonico. Se così non fosse, una qualsiasi canzone di Ultimo. Ricordare a tutti che non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao a tutti, buon weekend.
0: Ciao Luca, buon weekend a te, buon ritorno a casa, buon riposo. No, ce le abbiamo e come? Gli Sugar Free che arrivano dopo le news, rimanete appiccicati.
2: La tua radio sempre, Radio Manila.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Radio Manila. Radio Manila.
6: Ora esatta.
7: Sono le 8:01.
8: 12 anni insieme e lui non ha ancora capito dove si butta la confezione del latte? No, ma è così difficile capire che qui da noi va messo nella carta. E ogni volta, anche se c'è la plastica? Sì, anche se sono composti da materiali diversi, i cartoni di latte, panna, succhi, legumi sono riciclabili. Quando sono esauriti, li metti nella carta. Se no, mi esaurisco io.
9: A Torino e provincia, i cartoni per bevande si riciclano nella carta. Garantisce Comieco. Scopri di più su comieco.org.
10: Irel Luce Gas e Servizi, buongiorno.
11: E salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
10: Certo, parte da 18,99 € al mese e zero costi di attivazione. Signora, pronto?
12: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
10: Irel Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 € al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 € al mese, zero costi iniziali di attivazione.
13: Irel Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irelucegas.it o vieni nei nostri store.
14: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 € al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 €. Analisi completa su Emperf.com.
15: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pan goccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
16: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
17: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
18: Buongiorno da Alessandro Cisilin. L'Italia ha una nuova legge elettorale, lo Stabilicum, per la maggioranza che difende il provvedimento in quanto sarebbe in grado di garantire la stabilità, e Melonellum per le opposizioni che ieri in aula alla Camera, al momento dell'approvazione del testo, parlavano di legge truffa. Laura Carchidi.
19: La nuova legge elettorale prevede un meccanismo proporzionale con premio di governabilità fisso di 70 deputati e 35 senatori a chi abbia ottenuto il miglior risultato, se ha superato la soglia del 42%. In entrambe le Camere. Il testo prevede la reintroduzione delle preferenze con capolista bloccato, senza parità di genere. Le liste e le coalizioni dovranno inoltre indicare al momento del deposito del contrassegno il nome di chi proporranno come candidato per la guida del governo al Presidente della Repubblica e il programma. Restano per l'ingresso in Parlamento le soglie di sbarramento previste dal Rosatellum, al 10% per le coalizioni e il 3% per le liste con il ripescaggio per il migliore presentatosi in coalizione. Salgono a 6.000 le firme per collegio che chi non è in Parlamento deve raccogliere per partecipare alle elezioni. Infine, le circoscrizioni all'estero vengono ridotte da 4 a 2 per la Camera e da 4 a 1 sola area per il Senato.
18: Guerra in Ucraina. Oggi i negoziatori di Kiev incontrano a Miami funzionari di Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania, Unione Europea e NATO. Stallo negoziale pericoloso. Il conflitto rischia di estendersi oltre gli attuali confini, ha detto ieri il segretario di Stato Rubio, mentre sul campo si segnalano altre stragi di civili, almeno 33 morti a Kramatorsk nel Donetsk, dove è stato colpito ieri un bus, un morto anche nella regione di Mosca. Sarà messo a morte tramite fucilazione in diretta streaming Nidal Malik Hassan, l'ex militare 56enne autore nel 2009 della sparatoria in una base del Texas in cui uccise 13 persone, prima esecuzione pubblica da 90 anni negli Stati Uniti. È bene che la gente possa vedere per capire che ci sono serie conseguenze per questo tipo di cose, spiega il segretario alla guerra Hegseth. Semaforo verde dalla Commissione Europea alla richiesta del governo italiano sulla clausola di solidarietà per poter aumentare le spese su difesa ed energia per un ammontare entro lo 0,6% del PIL. Non mette in discussione la sostenibilità fiscale nel medio termine, spiega Bruxelles, che peraltro già ad agosto in una comunicazione pubblica aveva aggiunto le spese energetiche e quelle militari nei parametri di flessibilità. Saranno utilizzabili non per misure generalizzate come i tagli e le accise, ma per investimenti sulla transizione energetica. Il caporedattore economia di Repubblica Gianni Del Vecchio, ai nostri microfoni, spiega le misure allo studio dell'esecutivo.
6: Le ipotesi di misure che stanno girando, insomma, questo allo studio del governo, soprattutto in vista della prossima manovra di bilancio, sono appunto orientate ad incentivi che vogliono rendere le case più green, come per esempio delle agevolazioni per chi vuole impiantare delle pompe di calore, così come il cosiddetto ecobonus, che dal 50% attuale si vuole mettere al 65%. L'ecobonus appunto è quella forma di incentivazione fiscale per chi vuole rendere le case più green, magari con dei cappotti termici o con altre misure del genere. Insomma, tutte misure che però poi nel medio-lungo termine dovrebbero affrancarci dalla schiavitù dai combustibili fossili come gas e petrolio.
18: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
17: Manila News.

0: Radio Manila.
1: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Partiti alla grande nella terza ora del Manila Box Breakfast. Buongiorno Manilosi, buongiorno Manilosi. C'è un numero mistico, magico, catartico, il 338 50 38 908, che vi permette di mandare la vostra vocina su Manila.
1: Ciao Alicia, ciao, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: Puoi ascoltare per cortesia Jet Lucky? Mi sembra che sia di fare William, però non sono sicurissima. Ti ringrazio, ciao, buona giornata, ciao ciao.
0: Ciao.
1: Scusa, sono Lela da Diolisa, ciao.
0: Ciao Lela, sì, c'è anche Pharrell Williams, loro sono i Daft Punk.

0: Pharrell Williams, Get Lucky, ascoltata. E vabbè, io l'ho anche un po' ballata, sono sincero, non riesco a stare fermo con questa canzone. Ti viene da fare così anche con le mani, vero? E schiocchi, fai lo schiocco con le dita, avanti.
1: Buongiorno Ale, sono Rachel di Alba di Montanari a Ranch de Quattro. Sto dando la colazione come tutti i giorni a cavalli e mi piacerebbe sentire una canzone di Karol G, la ultima. Grazie e buona giornata a tutti. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Un bacio.
0: Ciao Rachel, un bacio a te, buon lavoro. Allora, stiamo parlando di Karol G insieme a Bruno Mars, la canzone dal titolo Still.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao, sono Maria Grazia Cucinotta e se non ascolti Radio Manila sei game over.
4: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Aloe Ghignone, 373 82 51 1062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
5: Che bella tovaglia! Dove l'hai presa?
6: Non te lo dico.
5: Anche le lenzuola e il tuo intimo. Dove l'hai preso?
6: Non te lo dico. Oh!
7: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
8: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
7: Confezioni Margherita, a San Fre, cogli l'attimo.
9: Ormai è tardi.
10: Non è mai troppo tardi per riparare la tua macchina utensile. Brushless Technology a Settimo Torinese offre 20 anni di esperienza nei settori meccatronico, elettronico, industriale ed è in grado di far ripartire la produzione tempestivamente. Brushless Technology a Settimo Torinese. Brushlesstechnology.com.
11: Domenica 11 ottobre dalle 9 alle 19 via Madama Cristina a Torino ospita il Festival d'Autunno. Festa a tema, negozi aperti, stand in strada, operatori handmade, produttori di vino e tanto altro. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Madama Cristina Associazione Commercianti. Evento promosso da Madama Cristina Associazione Commercianti con il patrocinio della circoscrizione 8, con il sostegno della Nova Coop e della Banca Territori del Monviso. Domenica 11 ottobre vi aspettiamo in via Madama Cristina.
12: Il Ciapinabò torna protagonista a Carignano con la fiera regionale Il Ciapinabò. 9, 10 e 11 ottobre le piazze di Carignano si animano tra degustazioni, aperitivi, street food, mercato, prodotti tipici e spettacoli con i concerti in Piazza San Giovanni. Venerdì Sherry Band, sabato Roberto Molinaro e Silent Disco, domenica Cover Band 883. Comune e Proloco vi invitano per buon cibo e divertimento a Carignano da venerdì 9 a domenica 11. Seguici sui social, info@prolococarignano.it.
13: Un nuovo lavoro, una nuova competenza, una nuova direzione. Il 14 e 15 ottobre vieni a Io Lavoro all'Inalpi Arena di Torino. Incontra le aziende, scopri nuove opportunità e guarda al tuo futuro da una nuova prospettiva. Io Lavoro 2026. Esplora l'orizzonte, muovi il tuo talento. Registrati e scopri di più su iolavoro.org.
14: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
15: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
16: Manila Box con Alice D'Amico.

Still, la canzone che hanno cantato con un duetto inaspettato, Karol G e Bruno Mars. Ciao Alice, sono Nicolas da Santena e se possibile mi piacerebbe ascoltare Me Gusta Stu di Manu Chao. Buona giornata, chi non ascolta Radio Manile, game over. Questa è proprio quella originale, quella uscita nel Dufritti 1. Manu Chao.

Anche a me mi gusta la castagna. Mamma mia, come vorrei andare a mangiarmi in quelle sagre dei nostri paesi, dove ci sono centinaia di migliaia di castagne che vengono cotte in piazza. Sì, a me piace un sacco. Ciao Vale, se finalmente venerdì metteresti snap di Alfa e Rosalina, oppure non fosse possibile Dardos, grazie Alice. Ieri avrai preso pioggia? No, ho iniziato dopo, assolutamente tutto dopo. Un saluto a tutti in maniera, soprattutto quelli miniat, e un bacio grande che nascondono di maniera Game Over.

0: con l'Alfa Snap su Radio Vanilla. Ecco, proprio oggi è uscito il nuovo singolo di Rosalyn. Se vi interessa potete richiederlo assolutamente nel Manila Box, lo sapete, 24 ore su 24. Chi c'è?
1: Buongiorno, nostro superissimo Alice. Siamo
0: buongiorno.
1: Venerdì, il weekend alle porte. Speriamo che faccia bello. Tu ci puoi dare due dritte, farci sapere come sarà il tempo sabato e domenica. Adesso sembrerebbe molto molto brutto, però dici tu, ok? Ascolta Alice, stamattina che dici? Una bella novità? Ce la puoi far sentire? La dedico a tutti noi super super super manilosi. Ciao Alice, buon weekend a tutti, e chi non ascolta Radio Manila si sa, è solo un game over. Da Laura di Collegno.
0: Ciao Laura, allora dobbiamo avere fede perché mi dicono che arriverà il bel tempo, ma anche questa mattina dovrebbe arrivare il sole, quindi dobbiamo aspettarlo con pazienza. Ho scelto la nuova di Mario Biondi dal titolo Cocktail Blue, dopo la viabilità.
2: La tua musica suona su Radio Manila.
3: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
4: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Fuori, in furia, alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
9: Amore, quanto di anticipo?
8: Zero.
9: E di interessi?
8: Zero.
9: E quanto ci pensi ancora?
8: Zero. La prendo.
10: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
11: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
12: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
13: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
14: Muoversi in Piemonte.
15: Ancora ben trovati, sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Borgaro e Bruera in direzione Savona e fra Sito e Pianezza in direzione Milano. Sulla diramazione per Moncalieri il traffico è rallentato per traffico intenso fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Infine la diramazione di Pinerolo, segnaliamo rallentamenti per traffico intenso fra Drosso e Corso Orbassano in direzione Torino. Con questo è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
14: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Manila. Viabilità.
16: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.

Cocktail Blu su Radio Manila. Bella, bella, ci piace, bella carica. Buongiorno Radio Manila, questa mattina io e mio cugino Andrea volevamo ascoltare I Maschi di Gianna Nannini. Grazie. Ciao, ciao, un abbraccio. 338 50 38 908 per i vostri messaggi. Nannini.

0: Gianna Nannini alle 8.42 su Radio Manila. Siamo entrati, stiamo entrando nell'ultimo quarto d'ora del Manila Box Breakfast.
1: Ciao Radio Manila, buongiorno.
0: Ciao.
1: Buongiorno a tutti i manilosi. Volevo chiedere se riuscivate a mettere Agitare Col Tuo Cuore di Tommaso Paradiso. E buon venerdì a tutti. E niente.
0: È finito così? Va bene, salutiamo i nostri Yomar.

0: Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, 8.45 e 46 in questo istante. Sono Paolo da Paola da Barangero. Mi fai ascoltare un diavolo in me di zucchero, così mi dai la carica per sopportare i clienti stamattina. Grazie. Ma come? Va bene, mangiamo un abbraccio a Paola, ma andiamo un abbraccio anche ai clienti.
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao, sono Enrico Nigiotti. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooroDoro.it.
6: Beps, i più grandi negozi specializzati in accessori auto e moto. Oltre 100.000 articoli delle migliori marche ai migliori prezzi. Tutto per la cura, la manutenzione e per viaggiare in auto. Caschi, abbigliamento e accessori moto. Beps, ora anche a Borgaro Torinese. Ti aspettiamo in negozio.
7: Giaveno Capitale del Fungo. Dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno, dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni, segui i social della Proloquo e della città di Giaveno.
8: Il 17 e 18 ottobre arriva Fashion Fiesta a Mondovicino Outlet Village. Tre articoli iconici ed esclusivi, al meno 70% dal prezzo outlet nei negozi aderenti. Alviero Martini Prima Classe, Borbonese, Guess, Puma, Timberland, US Polo Association e tanti altri. Scopri di più su mondovicino.it. Mondovicino Outlet Village, a 6 Torino Savona, uscita Mondovì.
9: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
10: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
11: Domenica 11 ottobre arriva a San Damiano d'Asti Benefica on the road. Vivi l'allegria di un elegante mercato all'aperto. Potrai trovare abbigliamento donna, uomo e bambino, scarpe, accessori, profumi e articoli per la casa a prezzi super convenienti. Dalle 8.30 alle 18 lasciati conquistare dall'atmosfera unica di Benefica on the road. Noi ti aspettiamo, non mancare. Domenica 11 ottobre a San Damiano d'Asti. Benefica on the road, lo shopping che arriva nelle piazze. Seguici sui social.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
14: Manila Box con Alice D'Amico.

0: diavolo in me, Zucchero, mamma mia, ho perso quasi la voce. Avanti.
1: Buongiorno Alice, come stai? Sono Giusilla Marcelli, pronta per iniziare a lavorare. Oggi la dedica la voglio fare a voi speaker di questa bellissima radio. Sembra scontato.

0: Ibis piuttosto che il Pompio, la Mucchi e tutti gli altri, e tutto passa. Niente, vi voglio bene e spero un giorno di poter venire in studio a portarvi i dolcetti che preparo ogni tanto a casa. E niente, chi non ascolta la Dimanina è game over. Buon weekend a tutti, ciao.
1: Ciao Giusy, che carina, guarda, ti mando un abbraccio da parte mia, ma sono sicuro che arriva un grande abbraccio anche da parte di tutti i miei colleghi. Vabbè, i docini, guarda, noi siamo qui, ti mandiamo un abbraccio. Allora ti associo alla richiesta di Rossana.
2: Ciao Alice, super festa ieri, fantastico. Io sto andando a scuola, lavoro, vorrei ascoltare i miei di Lortex, se possibile. Ti ringrazio e ti auguro buona giornata. Ci ascolta Radio Manila e game over. Ciao a tutti da Rossana.
1: Ciao Rossana, un bacio. Mia, Lortex.

0: Sor di Manila, 338 50 38 908 per i vostri messaggi. Ciao, speriamo che oggi sia una giornata meteorologicamente parlando migliore. Per il resto c'è Manila che ci allieta le ore. Posso ascoltare Fiamme negli occhi per il mio amore Margherita? Grazie, salvo da Mirafiori Sud. Ma certo che possiamo ascoltarle. Io però vedo un piccolo, una luce che sta uscendo, sì?
1: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro.

0: No, volevi farmi lo scherzo, ma in realtà stavi cercando la GIF.
1: È così, capisci?
0: Cioè, ecco perché non mi rispondevi.
1: Stavo disperatamente cercando una GIF.
0: Una GIF,
1: capito?
0: Strana.
1: Una GIF particolare, visto questa che ha insomma due bocche, diciamo, questo animaletto,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: ti ho mandato.
0: Cioè,
1: una davanti,
0: vabbè,
1: e una.
0: Invece ti ho mandato un cagnolino, che ieri ci stava.
1: È un pesce cane questo.
0: È un pesce cane.
1: È perché proprio la faccia da cane con la coda,
0: sì,
1: del pesce,
0: coda,
1: scusa.
0: Del pesce. Più pesce cane di così non si può.
1: Veramente, anche la seconda, comunque, complimenti.
0: Sì,
1: ti sei superato.
0: Sì. Bene. No,
1: bravo.
0: Benissimo, perché la nostra scemenza. No,
1: non ha confini.
0: Non ha confini.
1: Quell'idiozia che proprio prende vita così.
0: Vabbè, no, allora vogliamo un attimo,
1: sì,
0: tranquillizzare tutte le manilose, tutti i manilosi.
1: Ecco, tranquillizziamoli, dai. Sì.
0: Finisce questa mattina, finisce questa piccola ondata di maltempo.
1: Ecco.
0: E dovrebbe finire di piovere, a parte qualche spiovacchio di qua e di là,
1: e di
0: non
1: là,
0: posso andare a controllare,
1: sì,
0: però in generale,
1: sì,
0: passerà, guarda, intorno alle 10, massimo 11, rispunta il sole. Ma
1: ecco,
0: la cosa straordinaria, se vuoi, se ti interessa,
1: sì,
0: visto che parliamo solo fra me e te,
1: certo,
0: non c'è nessuno.
1: No, figurati.
0: No, peraltro ho conosciuto un sacco di manielosi ieri.
1: E
0: ma
1: ci
0: dicevo,
1: credo.
0: Guarda che qui mi dà una,
1: sì,
0: settimana, due settimane. Ma mi dà sole.
1: È
0: ancora sole.
1: Ma che
0: sole.
1: Meraviglia!
0: Sì,
1: ma anche il prossimo weekend, che mi interessava particolarmente.
0: Ma anche il prossimo weekend.
1: Ah, allora guarda, sfondiamo una porta
0: anche
1: aperta.
0: Anche 17, 18, 21, 19 gradi.
1: Ma che bello!
0: Ecco, mi dà un. Comincia un po', vabbè, giustamente ci siamo, a scendere le temperature di notte più degli 11-13 gradi.
1: Vabbè,
0: comincerà giovedì 22, che vedo 8.
1: Oh, vabbè, però ragazzi, cioè siamo ormai
0: fine ottobre,
1: cioè ci aspettiamo, giustamente.
0: Vabbè, ragazzi, un ottobre straordinario, a parte ieri che un po' di acqua l'ha fatta,
1: sì,
0: siamo sinceri.
1: Sì, ah, vero. Sì. Bello.
0: È bello tosto,
1: però ci sta, dai, rinfrescato.
0: Buon weekend, Mucchi,
1: sì,
0: buona
1: grazie.
0: Trasmissione, ma anche buon weekend, ci risentiamo lunedì, baci
1: certo,
0: a tutti, passatevi un weekend di fuoco come sempre.
1: Certo.
0: Sempre appiccicati, ciao.
1: Sempre, ciao, a lunedì, ciao.
2: Radio sempre, Radio Manila.
3: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta, sono le 9:05.
6: Spot! Meraviglioso!
7: Meraviglioso!
8: A Novara c'è una nuova energia, è quella di ERA. E se passi qui da noi entro il 31 ottobre, per te un bonus fino a 200 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in Corso Italia 41. Il futuro con ERA? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con ERACOM un nuovo contratto luce o gas con l'offerta ERA Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi ERA No Problem o ERA Caldaia Sicura.
9: La tua voglia di shopping ruggisce? La Jungle Night più lunga di sempre ti aspetta a Vico Lungo The Style Outlets.
10: E comincia già dal mattino. Solo giovedì 15 ottobre dalle 10 alle 22, extra sconti del 50% sul prezzo outlet con una spesa minima. Adidas, Nike, Levi's, The North Face e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. In più, offerte food e tanto divertimento. Ristorazione aperta fino alle 23. Vico Lungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vico Lungo.
11: Quando
7: quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo.
11: Vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
7: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
11: Questi non me li lascio scappare.
12: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
13: Fino al 21 ottobre, Certosa Galbani Crescenza Italiana, 165 grammi, con il bis. Prendi due, paghi uno. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
14: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
13: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
15: Ora ben trovati da Alessandro Cislin. Alex Silva di Taranto eseguita oggi l'ultima colata dell'Alto Forno 2, la cui attività sarà poi messa al minimo vitale prima dello spegnimento vero e proprio, come imposto dalla Corte d'Appello di Milano. Il decreto dei magistrati impone lo stop dell'area a caldo per evitare le emissioni nocive e tutelare la salute dei cittadini. Ieri tavolo a Palazzo Chigi, il governo promette un decreto per tutelare l'occupazione garantendo le risorse per la cassa integrazione. Insoddisfatti i sindacati, che hanno proclamato uno sciopero in tutti gli impianti di Acciaierie d'Italia. La Camera ha approvato ieri in via definitiva la nuova legge elettorale. La maggioranza ha superato lo scrutinio segreto con 227 voti favorevoli e 164 contrari. Il sistema è un proporzionale con premio di maggioranza. Alla coalizione, che raggiunge il 42% dei voti, vanno 70 deputati e 35 senatori in più. Il testo richiede l'indicazione del candidato premier e combina capilista bloccati e preferenze per gli altri. In aula le opposizioni hanno espresso una dura protesta esponendo cartelli con la scritta legge truffa e annunciando ricorso alla Corte Costituzionale. La settimana dei Nobel, assegnato ieri dall'Accademia di Stoccolma alla 76enne canadese Anne Carson il premio per la letteratura. Poetessa, saggista, traduttrice in inglese di opere classiche greche e latine, tra i suoi libri tradotti in italiano Antropologia dell'acqua, riflessioni sulla natura liquida del linguaggio. E alle 11 oggi a Oslo il comitato norvegese del Nobel assegnerà il premio per la pace. 208 persone e 79 organizzazioni candidate, nell'elenco anche Donald Trump, al quale la vincitrice nel 2025, l'esponente dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado, gli aveva irritualmente donato la propria medaglia. Tra gli altri personaggi il presidente ucraino Zelensky, poi diversi attivisti e organizzazioni umanitarie e anche la stazione spaziale internazionale, sede tuttora di una cooperazione nonostante i conflitti. Basket infine si acuisce la crisi dell'Olimpia Milano, che in Eurolega rimedia il terzo KO in sette giorni dopo vittoria e Verona. Sul neutro di Belgrado il quintetto di Poeta è stato sconfitto 97-79 dal Maccabi Tel Aviv. Ci siamo sciolti senza motivo, le parole del coach dei Lombardi. Bene invece la Virtus Bologna, vittoriosa 94-87 sul parquet del Bayern Monaco. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Manila News. Scegli una canzone nel Manila Box.
3: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: I Rolling Stones con Mr. Charm escono oggi con il nuovo singolo Buongiorno, che apre ufficialmente il Manila Box Brunch. Buongiorno, buongiorno manilose e manilosi all'ascolto, come state? Come va? Spiovigina? Spiovigina, sì, spiovigina, fa anche un po' freddo, però dai, ci lamentiamo sempre, vero? Proprio stamattina lo dicevamo, proprio poche settimane fa si veniva qui, mamma che caldo, non si può, già caldo così di primo mattino, non è possibile, adesso che tempo di M, no, la pioggia, non siamo mai contenti, ma questo lo sappiamo, l'essere umano così, insoddisfatto a prescindere, io me lo godo, è un po' di freschetto, anche se mi copro, giustamente ho già messo la canottierina su io, poi magari la toglierò, ma intanto io l'ho messa su da ieri sera, sotto il pigiamino, così come le persone che si prendono cura del proprio, insomma, della propria salute, non voglio dire gli anziani, ecco, però più o meno così. Allora dai, 9:14, protagonisti siete voi al 338 50 38 908, protagonisti assoluti e indiscussi qui su Radio Manila. Sapete che la mucchia arriva, roccheggia un po' e poi tutto il resto lo decidete voi, ovviamente girando la ruota. Io la giro sempre, così si muove un po' di energia. Pronto?
1: Buongiorno Robertina, sono Erika da Michelino.
0: Ciao Erika.
1: Robby, questa mattina mi piacerebbe, sì, ascoltare, se è possibile, sì, Cristina Aguilera con El Beso del Final, se ce l'avete, altrimenti Gin in a Bottle. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Ciao, allora il beso del Final non ce l'abbiamo perché non è un singolo radiofonico, ma questo sì, successo planetario del 1999, Gin in a Bottle.

0: Ciao, sono Mario Biondi. Se non ascolti Radio Manila, you're game over, man.
1: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence. Succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Aloe Ghignone, 373 82 51 0062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Da Divani Totac, grande novità per chi ama gli affari.
3: Giovedì pazzo!
2: Solo il giovedì trovate fino a 100 offerte pazze.
4: Angolari, poltrone relax, materassi, divani letto a partire da 290 euro. E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
2: Il giovedì pazzo è solo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Finanziamenti anche senza busta paga.
5: Divani Totac.
6: Hai bisogno di un finanziamento? Figenpa è al tuo fianco con servizi di credito dedicati alle tue esigenze. Semplicità, professionalità e attenzione per aiutarti a guardare avanti. Trova la filiale più vicina a te sul sito www.figenpa.it.
7: Tornano le giornate fai d'autunno. Vuoi scoprire una Torino straordinaria? La Bolla del Lingotto e tanti altri luoghi speciali ti aspettano sabato 10 e domenica 11 ottobre. Scopri dove su giornatefai.it.
8: Un nuovo lavoro, una nuova competenza, una nuova direzione. Il 14 e 15 ottobre vieni a Io Lavoro all'Inalti Arena di Torino. Incontra le aziende, scopri nuove opportunità e guarda al tuo futuro da una nuova prospettiva. Io Lavoro 2026. Esplora l'orizzonte, muovi il tuo talento. Registrati e scopri di più su iolavoro.org.
9: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
10: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 532, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
11: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncalieri e Chivasso.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
12: Manila Box con Roberta Mucchi.

Il nuovo singolo di Levante, Ruggine, ce lo siamo ascoltato qui su Radio Manila. Devo dire che non delude mai, Levante. Devo dire che non delude mai. Allora, ciao, sono Manu. Insieme ai colleghi della GM di Pianezza vorrei fare tanti auguri a Mary per i suoi 50 anni. Wow, che traguardone, guarda, una delle età migliori, secondo me, per noi donne, proprio dove si raggiunge la massima consapevolezza. Auguri, se puoi mettere Sfera e basta, grazie. Un bacio a tutti. Allora dai, ci ascoltiamo Sfera con Cupido, arriva.

0: atmosfera e basta, e ce lo siamo ascoltato qui su Radio Manila. Vi ricordo, manilosi, mi raccomando, la nostra app scaricatela perché è essenziale, poi seguiteci sui social, ovviamente siamo su Facebook, siamo su Instagram, ci siamo anche su TikTok. Pronto?
1: Buongiorno Mucchi, sono Gaietta da Chieri.
0: Ciao.
1: Questa mattina vorrei ascoltare una canzone di Max Pezzali, Se fosse possibile, Tieni il tempo, o altrimenti Il mondo insieme a te. Grazie, a una buona giornata e buon lavoro. Chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao Gaietta, un abbraccio a te. Tieni il tempo, arriva agli 883 su Radio Manila.

0: Ciao, sono Max Pezzali e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
8: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Muoversi in Piemonte.
11: Ben ritrovati, in apertura alla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per un incidente fra Falchera e Venaria in direzione Savona, mentre un altro incidente si registra all'uscita de Boucher ancora verso Savona. Si consiglia ai viaggiatori l'uscita di Stupinigi. Restiamo in tangenziale per traffico intenso, si rallenta fra Sito e Pianezza in direzione Milano e fra Borgaro e Bruera in direzione Preius. Sulla diramazione di Pinerolo si rallenta per traffico intenso fra Drosso e Corso Orbassano in direzione Torino. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano per lavori, il traffico è rallentato fra Volpiano e Settimo in direzione Torino. Infine la A26 Genova-Gravellona-Toce, per un mezzo in panne sono presenti code fra Casale Monferrato Nord e Casale Monferrato Sud in direzione Genova. Con questo è tutto, rinnoviamo l'invito alla prudenza e buon viaggio.
10: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
12: Manila. Via vita. Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
13: Manila Box con Roberta Mucchi.

Allora, Sabrina mi manda questo messaggio: ciao Roby, mi puoi mettere il nuovo singolo di quel figo di Maluma? Grazie. Chi lo ascolta Radio Manila è Game Over. Allora, Maluma, c'è anche Shakira comunque in questo singolo. Comunque certo, ce la siamo ascoltata e niente da dire su Maluma. Poi balla benissimo, molto, molto sensuale anche i suoi concerti, quindi so che è molto amato. E Agua era questo nuovo singolo che ci siamo appena ascoltati qui su Radio Manila. Ciao Mucchi, sono Mattia, mi faresti ascoltare Resta in ascolto della Pausini in attesa del concerto a Torino? Grazie. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over, super attesa. Laura Pausini, ci ascoltiamo Resta in ascolto.

0: Buongiorno Mucchi, buongiorno Radio Manila.
1: Buongiorno.
0: Sono Antonello da Rivalta.
1: Ciao Antonello.
0: Vorrei approfittare di questo tempo uggioso per poter sentire Quando Chiove del grandissimo Pino Daniele.
1: Mi trovi d'accordo.
0: Auguro a tutti uno splendido weekend e chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Mi trovi d'accordo, grazie. Io sogno Quando Chiove arriva. E tu sei

0: Oh, hi bitches, sono Letta Lamborghini, se non ascolti il Radio Manila sei game over bitch.
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7 31. Comprooro.it.
4: Beps, i più grandi negozi specializzati in accessori auto e moto. Oltre 100.000 articoli delle migliori marche ai migliori prezzi. Tutto per la cura, la manutenzione e per viaggiare in auto. Caschi, abbigliamento e accessori moto. Beps, ora anche a Borgaro Torinese. Ti aspettiamo in negozio.
5: Un nuovo lavoro, una nuova competenza, una nuova direzione. Il 14 e 15 ottobre vieni a Io Lavoro all'Inalpi Arena di Torino. Incontra le aziende, scopri nuove opportunità e guarda al tuo futuro da una nuova prospettiva. Io Lavoro 2026. Esplora l'orizzonte, muovi il tuo talento. Registrati e scopri di più su iolavoro.org.
6: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
7: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
9: Radio Manila te le suona.
10: Radio Manila, nuovo singolo.
11: È un altro giorno e mi devo svegliare.

Forse servirebbe una vacanza, senza guardare troppo il conto in banca. Sapere troppe cose è una condanna, e allora basta. Sono in

0: San Giovanni, ok, buonanotte. Questo era il suo nuovo singolo uscito proprio oggi. Fresco di uscita. E sono usciti veramente tantissimi singoli, sia italiani che stranieri. Quindi un pochino nel corso, ovviamente, della mattinata e dei vari Manila Box lo terremo, li ascolteremo, quindi terremo in conto questa cosa e cercheremo di ascoltarli tutti. Buongiorno Robby, mi faresti giusto appunto ascoltare per favore la nuova di Aiello? Buon fine settimana a tutti. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora, l'ultima di Aiello che abbiamo è quella uscita, se non sbaglio, proprio il 2 di ottobre, e si intitola Te l'ho mai detto, e ce l'ascoltiamo qui insieme su Radio Manila.
1: C'è qualcosa che in me

0: Te l'ho mai detto, Aiello, il suo nuovo singolo. Allora sentiamo chi c'è. Pronto?
1: Ciao, sono Mariangela.
0: Ciao.
1: E con mio marito Maurizio col camper stiamo andando al mare.
0: Ma bravi.
1: Speriamo nel tempo.
0: Ma
1: Liguria.
0: Sì, certo. Liguria.
1: Comunque
0: bella.
1: Vorrei ascoltare, bellissimo, se si può, Per sempre sì, di Salda Vinci. Un saluto grande a Verde 2000 e un baciotto alla mia tigrotta Matilde.
2: E chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Bravi, allora buon viaggio, godetevi il mare, sicuramente arriverà il bel tempo e se non arriva è bello lo stesso il mare.

0: radio sempre.
1: Ciao, sono Antonella Clerici. Se non ascolti Radio Manila, sei proprio game over.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 10:02.
4: Spot. 12 anni insieme e lui non ha ancora capito dove si butta la confezione del latte? No, ma è così difficile capire che qui da noi va messo nella carta. E ogni volta, anche se c'è la plastica? Sì, anche se sono composti da materiali diversi, i cartoni di latte, panna, succhi, legumi sono riciclabili. Quando sono esauriti, li metti nella carta. Se no, mi esaurisco io.
5: A Torino e provincia, i cartoni per bevande si riciclano nella carta. Garantisce Comieco. Scopri di più su comieco.org.
6: Meraviglioso!
7: Meraviglioso!
8: A Novara c'è una nuova energia, è quella di ERA. E se passi qui da noi entro il 31 ottobre, per te un bonus fino a 200 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in Corso Italia 41. Il futuro con ERA? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con ERACOM un nuovo contratto luce e o gas con l'offerta ERA Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi ERA No Problem o ERA Caldaia Sicura.
9: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
10: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
12: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Ultima colata d'acciaio stamani per l'ex Ilva di Taranto. La proprietà deve ottemperare le richieste della Corte d'Appello di Milano. Migliaia di lavoratori a rischio. Il governo ha illustrato ieri un decreto d'urgenza ai sindacati che include la cassa integrazione, ma le sigle non sono però soddisfatte e annunciano uno sciopero in tutti gli stabilimenti di Acciaierie d'Italia per lunedì prossimo. È un'altra giornata difficile per gli spostamenti a Milano per uno sciopero dei trasporti indetto da sigle di base con indicazioni che includono le condizioni del lavoro, la sicurezza del personale e le retribuzioni. Stop dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18. Scioperi analoghi anche altrove come Monza in Romagna e nel Chietino. Persiste anche oggi la perturbazione atlantica. La Protezione Civile ha diramato l'allerta arancione per Lazio e Campania, chiuse in alcuni comuni le scuole. Allerta gialla invece per Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Danni e disagi ieri in particolare in Toscana, ma anche a Roma, che ha registrato centinaia di interventi dei vigili del fuoco. E riappare la neve in alcuni settori alpini d'alta quota, imbiancato lo Stelvio. Il New York Times rilancia sui propositi di nuovi attacchi in preparazione al Pentagono contro l'Iran, anche se Donald Trump ha smentito ieri intenzioni in proposito prima delle elezioni di medio termine del prossimo 3 novembre. Intanto continua il fuoco incrociato tra Arabia Saudita e i ribelli filo-iraniani dello Yemen, che rivendicano anche un attacco ieri all'aeroporto internazionale di Riyadh. Calcio alle spalle, la lunga sosta di 20 giorni per dar spazio alla Nations League riprende la Serie A, che vede al comando della classifica Inter, Roma e Lazio. Prima a scendere in campo l'Inter, che domani alle 18 riceve il Parma. Parte della panchina Lautaro, spazio a Pio Esposito. Domenica i giallorossi a pranzo a Como, alle 15 i biancocelesti ospitano il Monza. In copertina anche Sassuolo, Milan e il posticipo Cagliari, Juventus. E aspettando la Serie A, venerdì come da tradizione in campo per il torneo cadetto nell'antipasto del sesto turno alle 20:30 di fronte a Avellino e Sampdoria. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Manila News.
13: Le canzoni più ascoltate.

0: Le foglie di tè, Jovanotti, Samurai J, e questo è un altro nuovo singolo uscito proprio oggi anche qui su Radio Manila, e apre anche questo nuovo singolo la seconda ora di brunch insieme a voi. Allora vado avanti a girare la ruota, caffettino, già quasi ora del secondo, no dai, fra meno di un'oretta merenduccia, dalle 10:30 poi merenduccia, anche un altro caffettino, ci sta, ci sta. Pronto?
1: Ciao Radio Manila, sono Rebecca. Ciao. Da Rivarolo. Vorrei richiedere una canzone di Blanco, una qualsiasi che volete voi. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
0: Ciao, un abbraccio. Allora, ci ascoltiamo dal 2021 finché non mi seppelliscono. Arriva Blanco.

0: Mucchi, buon venerdì, è già un'altra settimana sta andando, vero? Ti chiedo come foglie di Malika, le foglie stanno già cadendo, ieri meno male che ha piovuto, normale. Allora grazie, buona giornata a chi non ascolta Radio Manile, Game Over, salutoni Marcella, ciao, a settimana prossima, un abbraccio a te Marcella. Sì, dai, meno male che ha piovuto, ecco, non ha fatto disastri, però ce lo aspettavamo, lo sapevamo, sta cambiando il tempo, come anche giusto che sia, arriva come foglie.
1: E ha piovuto.

0: Mi raccomando, se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Lo sapevi che a Torino arriva un nuovo evento gratuito dedicato alla casa, all'arredo e al lifestyle? Dall'8 all'11 ottobre all'Oval Lingotto Fiere scopri Casalia. Oltre 100 espositori, tante idee per vivere e trasformare i tuoi spazi e più di 50 eventi e workshop gratuiti per grandi e piccini. 4 giorni per scoprire nuove tendenze, trovare ispirazione, creare e portare a casa ciò che realizzi. Scarica il tuo biglietto gratuito su casaliatorino.it. Casalia, lasciati ispirare.
3: Hai un progetto, una spesa o un sogno da realizzare? Figempa ti offre soluzioni di credito pensate per le tue esigenze con professionalità e attenzione. Trova la filiale più vicina a te sul sito www.figempa.it.
4: BEPS, i più grandi negozi specializzati in accessori auto e moto. Oltre 100.000 articoli delle migliori marche ai migliori prezzi. Tutto per la cura, la manutenzione e per viaggiare in auto. Caschi, abbigliamento e accessori moto. BEPS, ora anche a Borgaro Torinese. Ti aspettiamo in negozio.
5: Ascolta il tuo corpo e prenditene cura. Io lo aiuto a ritrovare equilibrio migliorando il benessere e la qualità della vita. Sono la dottoressa Perrotta, osteopata per adulti specializzata nel trattamento di donne in gravidanza e neonati. Mi trovi a Torino, in via Paolini 12C e ad Alpignano, in via Philips 29. Contattami per una valutazione o per maggiori informazioni. Prenota subito e sul primo trattamento avrai uno sconto del 20%. Info @studio-perrotta.com.
6: Il Ciapinabò torna protagonista a Carignano con la fiera regionale Il Ciapinabò. 9, 10 e 11 ottobre le piazze di Carignano si animano tra degustazioni, aperitivi, street food, mercato, prodotti tipici e spettacoli con i concerti in Piazza San Giovanni. Venerdì Sherry Band, sabato Roberto Molinaro e Silent Disco, domenica Cover Band 883. Comune e Proloco vi invitano per buon cibo e divertimento a Carignano da venerdì 9 a domenica 11. Seguici sui social, info@prolococarignano.it.
7: Domenica 11 ottobre arriva a San Damiano d'Asti Benefica on the road. Vivi l'allegria di un elegante mercato all'aperto. Potrai trovare abbigliamento donna, uomo e bambino, scarpe, accessori, profumi e articoli per la casa a prezzi super convenienti. Dalle 8.30 alle 18 lasciati conquistare dall'atmosfera unica di Benefica on the road. Noi ti aspettiamo, non mancare. Domenica 11 ottobre a San Damiano d'Asti. Benefica on the road. La shopping che arriva nelle piazze. Seguici sui social.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Radio Manila telesuona quando vuoi.

Damiano David, Born with a Broken Heart, su Radio Manila alle 10:23. Allora, che fate? Dove siete diretti? Come vi sentite oggi? Dai, siamo prossimi al weekend, quindi un pochino l'umore si deve alzare, un po' sì, dai. Buongiorno Roby, sono Fabrizio. Ieri sera sono andato al concerto dei Sic Tamburo e beh, quindi oggi sono un po' masticato. Beh, posso immaginare, Fabri. Mi faresti ascoltare Acido, Acida dei Prozac più, chi non ascolta Radio Manila e Game Over, dai.

0: acida dei Prozac più. Allora 10 e 26, quasi e 27, appena quasi scoccate, sentiamo chi c'è.
1: Ciao, siamo Lorenzo
2: e Bruno
1: dalla Svezia, ascoltiamo Radio Manila.
0: Ma bravi!
1: Volevamo richiedere la costiera amalfitana. E chi non ascolta Radio Manila
2: è un calamaro.
1: Oh yes.
0: Dalla Svezia, ma quanto siete bravi, ve la meritate, arriva.

Manila, siamo Thomas e Valentina, vorremmo salutare la nostra collega Leda che vi ascolta sempre. Potremmo sentire una canzone di Michael Jackson a tua scelta, grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over, arriva Dirty Diana.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ciao a tutti, sono Michele Bravi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Quando lavoro, voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità, a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
7: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
8: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
7: La più buona, perché mia.
9: Amore, quanto di anticipo?
7: Zero.
9: E di interessi?
7: Zero.
9: E quanto ci pensi ancora?
7: Zero. La prendo.
10: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
11: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
12: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
13: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
14: Muoversi in Piemonte.
15: Ben ritrovati all'ascolto. In apertura la diramazione di Pinerolo, per un incidente si rallenta fra Volvera e Gerbola in direzione Torino. Ci spostiamo sulla A26 Genova Gravellona Toce per un veicolo in panne. Sono presenti code fra Casale Monferrato Nord e Casale Monferrato Sud in direzione Genova. Per il momento è tutto, fate buon viaggio.
14: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
16: Manila. Via vita. Scegli una canzone nel Manila Box.
17: Manila Box con Roberta Mucchi.

che tanto poi si sa che cosa vuoi che sia. Su tutti i lividi farà l'anestesia.

0: Vanoni, che bello sentirla, e Francesco Gabbani, Viva la vita, il nuovo singolo è uscito proprio oggi. Bello sentire la voce di Ornella, ma abbiamo sempre continuato ovviamente ad ascoltarla e sempre lo faremo. Pronto?
1: Ciao Robertina, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Buon venerdì a te, a tutti i manilosi.
0: Grazie anche a te.
1: Stamattina avrai piacere di ascoltare gli Eagles con Hotel California, se puoi. Ti ringrazio, ti mando un bacio grande, saluto tutti e chi non ascolta Radio Manila e Game Over, Daniele La Saluzzo. Un ciao, bacio Cristina, ciao. Di Torino. Ciao, grazie.
0: Ciao, ciao Dani, un abbraccio a te. Hotel California 1976, gli Eagles, continuiamo ad ascoltarli qui su Radio Manila.

0: Ciao, sono Gagli, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Ma siamo pazzi?
6: Da Divani Totac, grande novità per chi ama gli affari.
5: Giovedì pazzo!
6: Solo il giovedì trovate fino a 100 offerte pazze.
7: Angolari, poltrone relax, materassi, divani letto a partire da 290 euro. E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
6: Il giovedì pazzo è solo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Finanziamenti anche senza busta paga.
8: Divani Totac.
9: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
10: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Fred Palma, ragazzino, sono quasi le 11 su Radio Manila, merenduccia, caffettino, come volete voi ovviamente, io mezza mela, un bel caffè, caffè amaro, eh? Ah sì, ma io mi accontento.
1: Pronto? Ciao Robertina, un salutone da Frosinone.
0: Wow, Frosinone.
1: Sono il disco volante 2 di Collegno che manda un saluto a tutti gli amici e parenti. Ti volevo chiedere se mi puoi far ascoltare una canzone di David Guetta, mettine una te a tua scelta. La dedico a tutti gli amici, un abbraccio, e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao da Frosinone.
0: Ciao, sei in ciociaria, che meraviglia. Allora, che meraviglia, buon lavoro, buona giornata e buon weekend che è alle porte. Titanium arriva con David Guetta e Sia.

David Guetta e Sia su Radio Manila, sono quasi le 11. Ciao Mucchi, sono Mattia, mi metteresti i parafulmini di Giorgia? Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Fortissimo il video che ha fatto il suo compagno Emmanuel Lo, che la riprendeva insomma dopo che lei ha fatto questo mega concerto. Ora non mi ricordo in che stadio ha fatto questo concerto. Comunque poi dopo c'era lei che caricava la lavastoviglie in una scena proprio quotidiana, in uno spaccato casalingo quotidiano di routine, e faceva molto ridere perché diceva questa è Giorgia, e poi faceva vedere appunto il palazzetto, lo stadio, ora non mi ricordo, strapieno proprio del concerto appena fatto. Grandissima Giorgia ovviamente, e spoilerava proprio in questo video Parafulmini, suo nuovo singolo che ci ascoltiamo qui su Radio Manila.

0: con te.
1: Ciao, sono Giorgia e se non ascolti Radio Manila, sai, game over.
2: La tua radio sempre.
3: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
4: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
5: Sono le 11:03.
6: Sport. Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
7: Evviva!
6: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
7: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
8: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA e luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
9: Polizze assicurative di Redion Italy Insurance S.P.A. distribuite da Iremercato S.P.A. Prima della sottoscrizione, leggi i set informativi e dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
10: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
11: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
10: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
11: Questi non me li lascio scappare.
12: Devo dire un segreto.
13: La spesa la faccio solo da Conad.
12: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
14: Fino al 21 ottobre, dentifricio P White System Maintenance, vari tipi 75 ml, con il BIS. Prendi due, paghi uno. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
15: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
14: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
2: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
16: Ben trovati da Jenny De Gaetano. Torna la Serie A dopo 20 giorni di pausa per le nazionali. Altro weekend di emozioni forti per gli appassionati dei motori. La Formula 1 fa tappa a Singapore quando mancano 7 gare, compresa quella di domenica, alla conclusione del mondiale. In classifica, Kimi Antonelli ha accumulato 84 punti di vantaggio sull'inglese e suo compagno di scuderia, George Russell, che però scatterà a causa penalità Sepang dall'ultimo posto. Primo rivale sulla pista di Marina Bay, il redivivo Max Verstappen, reduce dalla presa in terra malese, ma il ventenne bolognese ha un solo obiettivo.
17: Max sicuramente è un avversario tosto, sarà un avversario tosto da qui fino alla fine della stagione, probabilmente anche in vista del prossimo anno. Per questo, sai, è bello comunque poter competere così con lui, però sicuramente mi dovrò dar da fare perché, sai, ha fatto un gran weekend in Malesia, e comunque anche con la macchina hanno fatto un bello step, e quindi sarà interessante, ma cercherò di fare del mio meglio e cercare di vincere il più possibile da qui fino alla fine della stagione.
16: Domani attesa la sprint che caratterizza, sempre domani, anche la tappa indonesiana della MotoGP, che vede Jorge Martin in classifica più 2 su Marc Marquez più 49 su Bezzecchi. Dicevamo della Serie A che riprende dopo lo stop per la Nations League, sesto turno con al comando della classifica Inter, Roma e Lazio. Prima scendere in campo l'Inter che domani alle 18 riceve il Parma. Parte dalla panchina Lautaro, spazio a più Esposito. Domenica i giallorossi a pranzo a Como. Alle 15 bianco celesti ospitano il Monza. In copertina anche Sassuolo Milan, il posticipo serale Cagliari Juventus. In attesa della Serie A, venerdì come da tradizione in campo per il torneo cadetto nell'antipasto del sesto turno alle 20:30 Avellino Sampdoria. Vietato sbagliare per la nazionale femminile di calcio sulla strada verso il mondiale brasiliano del prossimo anno. Nella semifinale d'andata dei playoff alle 18:15 a porte chiuse a Tbilisi in Georgia, le azzurre affrontano la Bielorussia. Martedì a Firenze il return match. Chi passa affronterà tra fine novembre e inizio dicembre la vincente di Finlandia-Serbia. Chiudiamo col basket, si acuisce la crisi dell'Olimpia Milano che in Eurolega rimedia il terzo capo in 7 giorni. Dopo Vitoria e Verona sul neutro di Belgrado, il quintetto di Poeta è stato sconfitto 97-79 dal Maccabi Tel Aviv. Bene invece la Virtus Bologna, vittoriosa 94-87 sul parquet del Bayern Monaco. Ed è tutto, a più tardi.
2: Manila News.
0: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Roberta Mucchi.

omaggio in Nothing But Thieves Evolution, questa la canzone che ha richiesto Jonathan qui nel brunch, e apre questa Evolution, la terza ed ultima ora di brunch. Poi vi saluterò per il weekend, ma inizierà ovviamente il Banana Time. Buongiorno, sono Alberto, volevo dedicare Messico in Nuvole a Giuliano Palma, di Giuliano Palma, a

0: Gereo. Ciao, sono Fabio Troiano e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale, un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Aloe Ghignone 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati. Installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.

0: Vuoi regalare ai tuoi figli uno sport olimpico che unisce energia, eleganza e divertimento? Con PAT, Pattinatori Artistici Torino, scopriranno il fascino del pattinaggio su ghiaccio, con maestri qualificati, in un ambiente sicuro e stimolante. Ci trovi a Torino Palatazzoli. Chiedi del PAT, Pattinatori Artistici Torino.
1: Dai primi passi fino all'espressione artistica, ogni bambino o ragazzo può brillare sul ghiaccio. Per informazioni e per prenotare la prova gratuita, chiama 331 7908 236 o vai su www.pat-torino.it. Pattina con noi, vivi l'arte in movimento.
2: Ormai è tardi.
3: Non è mai troppo tardi per riparare la tua macchina utensile. Brushless Technology a Settimo Torinese offre 20 anni di esperienza nei settori meccatronico, elettronico, industriale ed è in grado di far ripartire la produzione tempestivamente. Brushless Technology a Settimo Torinese. brushlesstechnology.com.
4: Lo sapevi che a Torino arriva un nuovo evento gratuito dedicato alla casa, all'arredo e al lifestyle? Dall'8 all'11 ottobre all'Oval Lingotto Fiere scopri Casalia. Oltre 100 espositori, tante idee per vivere e trasformare i tuoi spazi e più di 50 eventi e workshop gratuiti per grandi e piccini. 4 giorni per scoprire nuove tendenze, trovare ispirazione, creare e portare a casa ciò che realizzi. Scarica il tuo biglietto gratuito su casaliatorino.it. Casalia, lasciati ispirare.
5: Lo stiamo perdendo, lo stiamo perdendo.
6: Ma no, non lasciarlo andare. Portalo nelle officine di Autos.

0: 011 6431 825.
1: Un nuovo lavoro, una nuova competenza, una nuova direzione. Il 14 e 15 ottobre vieni a Io Lavoro all'Inalpi Arena di Torino. Incontra le aziende, scopri nuove opportunità e guarda al tuo futuro da una nuova prospettiva. Io Lavoro 2026. Esplora l'orizzonte, muovi il tuo talento. Registrati e scopri di più su iolavoro.org.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Manila te le suona.

0: Easy Love, Miley Cyrus su Radio Manila. Eccoci, allora come va? Come va? Vi siete fatti anche voi una bella merendina, un bel caffettino? Io me lo sono fatto bello amaro. Pronto, chi c'è?
1: Buongiorno Radio Manila, sono Antonio da Caserta.
0: Ciao Antonio.
1: Gentilmente, se è possibile ascoltare la canzone Zombie di Grecia. Grazie, molto gentile. Un saluto a tutti voi manilosi. Buona giornata.
0: Allora, buona giornata a te. Allora, credo sia Zombie dei Cranberries, perché diversamente non ecco, insomma, l'artista in questione, perdonami, ma non l'ho capito, ma credo sia questa. In ogni caso faremo sicuramente contenti un sacco di manilosi che amano ovviamente tornare in quegli anni. Buongiorno Robby, buon venerdì. Oggi sono un po' preoccupata, per svagare un po' la mente se possibile ti chiederei il nuovo singolo di Mengoni uscito stanotte. Se invece non fosse ancora disponibile una sua qualsiasi canzone a tua scelta, grazie mille Ele. Allora, tra poco Mengoni, il suo nuovo singolo ancora non è uscito qui su Radio Manila, ma te lo metto tra poco e arriva. Adesso invece 1993, The Cranberries, Zombie.

0: Ciao, sono Luca Argentero e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
2: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
6: Let's go! Da Medioport è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Smart TV LG OLED 55 pollici, tuo a 1199 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. Medioport.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Manila Box. Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Volevo capire, Madame Marrakesh, su Radio Manila alle 11.36. Siamo quasi addirittura d'arrivo di questa terza ora e siete ancora tantissimi. Ciao Radio Manila, sono Jennifer. Vorrei dedicare a mio marito Ariel la canzone di Luis Fonsi e dirgli che lo amo molto. Chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Buona giornata, cambiare di Luis Fonsi arriva.
1: Amigo, si la ves, dile che tu me viste differente. Que estoy jugando a ser feliz.

0: Luis Fonsi, Cambiare. Allora andiamo avanti, ciao Radio Manila, siamo Daniele, Salvo e Camilla, stiamo andando a Modena e vorremmo sentire se ti potessi dire di Vasco, grazie. Allora ve la metto volentieri, questa canzone che anche per me come per tanti di voi è stata salvifica in alcuni momenti della mia vita e io me la canto insieme a voi, se ti potessi dire.
1: Se ti potessi dire quante volte ho voluto morire.

0: se ti potessi dire il grande Vasco su Radio Manila. Pronto?
1: Via.
2: Ciao Roberta, siamo Elena e Barbara. Senti, ti puoi mettere Faccio la brava di D'Avena, per favore? E chi non ascolta Radio Manila che muove. Ciao Roberta, ti voglio bene, ciao.
0: Ciao, anch'io ti e vi voglio bene. Arriva Cristina D'Avena, Faccio la brava.

0: Ciao, sono Cristina D'Avena. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ciao ragazzi, sono Big Mama e ricordatevi che se non ascoltate Radio Manila, siete game over.
2: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
3: Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
4: Sì, ma sbrigati!
3: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
4: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
5: Già Gas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
6: A tutto Gas. Con Già Gas.
5: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
7: Ma perché hai promesso ai ragazzi un nuovo look autunno-inverno? Non abbiamo già abbastanza spese?
8: Calmati tesoro, guarda che a San Fre non ci sono i prezzi di Torino e Milano.
9: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini, trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza, cosa aspetti?
10: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
9: Confezioni Margherita, a San Fre, cogli l'attimo.
11: Giaveno Capitale del Fungo, dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno, dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni, segui i social della Proloco e della città di Giaveno.
12: Ascolta il tuo corpo e prenditene cura. Io lo aiuto a ritrovare equilibrio migliorando il benessere e la qualità della vita. Sono la dottoressa Perrotta, osteopata per adulti specializzata nel trattamento di donne in gravidanza e neonati. Mi trovi a Torino, in via Paolini 12C e ad Alpignano, in via Philips 29. Contattami per una valutazione o per maggiori informazioni. Prenota subito e sul primo trattamento avrai uno sconto del 20%. Info @studio-perrotta.com.
13: Il 17 e 18 ottobre arriva Fashion Fiesta a Mondovicino Outlet Village. Tre articoli iconici ed esclusivi, almeno 70% dal prezzo outlet nei negozi aderenti. Alviero Martini Prima Classe, Borbonese, Guess, Puma, Timberland, US Polo Association e tanti altri. Scopri di più su mondovicino.it. Mondovicino Outlet Village, a 6 Torino Savona, uscita Mondovì.
14: A Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
15: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
14: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7 31. Comprooro.it.
16: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ghost, ce la siamo ascoltata su Radio Manila. Mancano 5 minuti alla fine e siete ancora tanti. Mi dispiace di non essere arrivata da tutti, ma tra poco arriverà anche il Pompi ad accontentarvi nel Banana Time.
1: Ciao a voi di Radio Manila. Ciao. Sono Lucia.
0: Ciao Lucia.
1: Volevo chiedervi se potevate mettermi una canzone di Vasco Rossi, Selli. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Ciao, e buona giornata a tutti.
0: Ciao, buona giornata anche a te. Allora, Vasco, l'abbiamo sentito con sé. Ti potessi dire proprio poco fa. Allora Robby, visto che gli 883 li sto sentendo ora, va bene, una di Ligabue che a me piacciono tutte, grazie. Ecco, però non, ah sì, sei Monica, ok Monica, dai, arriva allora in Liga con questa bellissima canzone. Chiudiamo in bellezza, direi, con questo pezzo del 2002, eri bellissima, arriva.

0: Allora, Liga con Eri Bellissima chiude il brunch. Pronto o non pronto?
1: Pronto? Pronto? Sì, pronto, buongiorno.
0: Pronto? Ecco, e qua in collegamento diretto proprio davanti
1: collegamento
0: a me.
1: Via cavo.
0: Via cavo, sì, esatto. Gli ho tirato un cavo, si è appeso, l'ho tirato su ed è arrivato.
1: Non mi posso appendere al cavo io.
0: Ma dove ti devi appendere?
1: No. Deve essere un cavo bello grosso.
0: Certo, ma è un cavo d'acciaio, ho pensato a tutto. Ma,
1: ah sì? Allora, andrebbe anche bene una corda, dai.
0: La corda se mi è un mi, la corda.
1: Perché? No, ma la corda
0: no, ma
1: con la corda
0: ti
1: si possono fare un sacco di cose.
0: Ma hai ragione, quindi. Però ti bruci le mani se tu poi sulla corda sai.
1: Ah, quindi io sono giù, tu sei su e mi devo arrampicare.
0: È per forza, okay. Pensa che fine facciamo tra la forza che devo impiegare io su a tirarmi. A tu che ti appendi alla corda, secondo me siamo morti. Vabbè. Proprio prima di iniziare l'operazione.
1: Non proviamoci comunque. Neanche, lasciamo
0: no,
1: stare.
0: No, no, ma stiamo qua tranquilli a far movimenti lenti, che va bene, va tanto bene così, non dobbiamo fare gli atleti. Abbiamo dimostrato quello che dovevamo ai tempi nostri.
1: Esatto.
0: Adesso noi
1: e quante
0: siamo...
1: cose che abbiamo dimostrato.
0: Ma avevamo sì. Anche insomma dei fisici prestanti, possiamo dirlo.
1: Sì, ma certo.
0: Eravamo prestanti.
1: Gli anni passano, tu sei ancora prestante.
0: Io
1: all'epoca potevo ancora permettermi come Tony F la taglia 40.
0: Sì, mi ricordo, ero un, però fino anche troppo, eri proprio magro, scolpito.
1: Beh,
0: avevi questi addominali
1: magro, sì.
0: Quando ti ho conosciuto che avevi la camicia aperta, venivi a petto nudo.
1: Ma guarda che forse ho conosciuto qualcun altro, non me, ma non capisco.
0: Mi sembra la prima volta che ti ho visto avevi una camicia vaiana un po' aperta.
1: Allora vogliamo dire che in realtà è vero, io portavo la taglia 40, ma sono anche 1,60 m.
0: Sì, scusate, beh, certo.
1: Senza fare paragoni.
0: Chiaro. Come Tom Cruise,
1: che...
0: niente da dire, come Tom Cruise.
1: Certo. Ma lui ha le spalle più grosse di me.
0: Spalle grosse, vabbè, ma tu avevi un bel pettorale. Mi ricordo che insomma.
1: Pensavo volessi dire che io avevo qualcos'altro di grosso.
0: No,
1: il naso.
0: La testa, sei sempre stato un bravo pensatore.
1: Certo.
0: Ma voglio dire, non credo. No, per un grande cuore, insomma, tante cose grandi.
1: Sì, vabbè,
0: ma non
1: hai tutti questi complimenti. Ma senti, Luchi, hai bisogno di un favore?
0: Ne vorrei di favori, ma non credo tu possa aiutarmi. Però,
1: quel favore lì.
0: Capisci.
1: No, soldi e quell'altro niente.
0: Proprio due cose gli chiedevo, ma non inizio neanche.
1: Ho appeso al chiodo anche il portafoglio.
0: Ah,
1: io.
0: Sì, appunto, insieme alla pelle di.
1: No, cioè, è vero.
0: Quella
1: la pelle di Daino
0: che sempre sul pezzo quella roba lì. Va bene, allora io me ne vado, ti avviso che Fabius De Fabien ci ha fatto uno stuzzichino, ha già fatto i fantasmini quelli lì di insomma di Halloween con il Würstel e poi sopra ci ha adagiato una pasta sfoglia
1: l'ha messa sul
0: che è un po' capisci la messa sopra che è un po' colata un po' e poi si è solidificata. Ma gli ha messo gli occhi.
1: Sei sicura che sia un fantasmino?
0: Sì, guarda, te l'ho messo qua.
1: Dove me l'hai messo?
0: Te l'ho messo
1: adesso
0: qua.
1: Vado
0: adesso
1: a vedere.
0: Appena ti siedi te lo vedi qua. Ti ho messo qua i Würstel di Fabio. Di Fabius De Fabien. Basta, vado via. Buon weekend a tutti. Mi fa sempre perdere la testa. Buon weekend a tutti e ci risentiamo lunedì.
1: Ciao.
2: La tua radio sempre.
3: Ciao, sono Alfa. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
6: Sono le 12:04.
2: Spot!
7: Meraviglioso!
2: Meraviglioso!
8: A Novara c'è una nuova energia, è quella di Era. E se passi qui da noi entro il 31 ottobre, per te un bonus fino a 200 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in Corso Italia 41. Il futuro con Era? È meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con Eracom un nuovo contratto luce o gas con l'offerta Era Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi Era No Problem o Era Caldaia Sicura.
9: tua voglia di shopping ruggisce? La Jungle Night più lunga di sempre ti aspetta a Vico Lungo The Style Outlets.
10: E comincia già dal mattino. Solo giovedì 15 ottobre dalle 10 alle 22, extra sconti del 50% sul prezzo outlet con una spesa minima. Adidas, Nike, Levi's, The North Face e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. In più, offerte food e tanto divertimento. Ristorazione aperta fino alle 23. Vico Lungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vico Lungo.
11: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
12: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
11: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
12: Questi non me li lascio scappare.
13: Devo dire un segreto.
14: La spesa la faccio solo da Conad.
13: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
15: Fino al 21 ottobre, prendi due, paghi uno. Pasta di semola Voiello, vari tipi, confezione da 500 grammi, due pezzi a 1,38 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
16: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
15: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
17: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
18: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
19: Bentrovati da Alessandro Cisiling. La settimana dei Nobel, il premio più atteso dall'opinione pubblica, quello per la pace, è stato assegnato a Navratim Navi Pillai, 85enne giurista sudafricana di origine indiana, che ha rivestito ruoli di primo piano nell'ambito delle Nazioni Unite e delle Corti Internazionali per i Diritti Umani. Attualmente presiede, tra l'altro, la commissione d'inchiesta dell'ONU sui territori palestinesi occupati, che nel 2025 ha decretato che Israele sta commettendo un genocidio a Gaza. Giornate e ore cruciali per l'ex Ilva di Taranto, fermata l'area a caldo come disposto con una sentenza della Corte d'Appello di Milano a tutela della salute pubblica. Stamani l'ultima produzione di acciaio, ora l'altoforno è stato posto in modalità minima in attesa del ricorso in Cassazione per evitare lo spegnimento totale che dovrà essere attuato nel caso in cui il ricorso d'Acciaierie d'Italia fosse respinto. I sindacati hanno proclamato uno sciopero nazionale per lunedì, insoddisfatti del decreto a sostegno della cassa integrazione presentato ieri dal governo. Il caso della minicamera che a Roma fa cadere le persone in bicicletta o monopattino, oggi vertice in procura sull'aggressione subita lunedì da Davide Jacopini, l'attore 42enne colpito con un calcio sferrato dal lato passeggero della minivettura elettrica mentre era monopattino nel quartiere Monteverde. Vagliate le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Nel fascicolo della procura si procede per tentato omicidio e ci sono altri 4 episodi avvenuti con modalità simili. Prosegue l'ondata di maltempo, la Protezione Civile ha diramato l'allerta arancione oggi per Lazio e Campania, chiuse in alcuni comuni le scuole. Gialla l'allerta per Abruzzo, Basilicata, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Tra le varie criticità, molte le chiamate ai vigili del fuoco a Napoli, trombe d'aria nel Trapanese, pesanti allagamenti a Brindisi. Tennis, giornata negativa in chiave azzurra, la Masters 1000 di Shanghai si interrompe al secondo turno, il cammino di Matteo Berrettini e di Flavio Cobolli, battuti rispettivamente dall'americano Nakashima e dal veterano francese Mannarino. Per il 22enne romano, 7 al mondo, diventa a rischio il pass per le finals ATP. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
18: Manila News.
20: Le canzoni più ascoltate su

0: Manila Box.
1: Ciao a tutti, sono The Chant One. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Aloe Ghignone, 373 82 51 1062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
3: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate. La prima e dopo 30 giorni. E rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: Hai un progetto, una spesa o un sogno da realizzare? Figenpa ti offre soluzioni di credito pensate per le tue esigenze con professionalità e attenzione. Trova la filiale più vicina a te sul sito www.figenpa.it.
5: Beps, i più grandi negozi specializzati in accessori auto e moto. Oltre 100.000 articoli delle migliori marche ai migliori prezzi. Tutto per la cura, la manutenzione e per viaggiare in auto. Caschi, abbigliamento e accessori moto. Beps, ora anche a Borgaro Torinese. Ti aspettiamo in negozio.
6: Domenica 11 ottobre dalle 9 alle 19 via Madama Cristina a Torino ospita il Festival d'Autunno. Festa a tema, negozi aperti, stand in strada, operatori handmade, produttori di vino e tanto altro. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Madama Cristina Associazione Commercianti. Evento promosso da Madama Cristina Associazione Commercianti con il patrocinio della circoscrizione 8, con il sostegno della Nova Coop e della Banca Territori del Monviso. Domenica 11 ottobre.

0: ottobre. Vi aspettiamo in via Madama Cristina.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
2: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 532, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
3: Ti aspettiamo nelle concessionarie Autovip a Torino, Moncalieri e Chivasso.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Vita, morte, miracoli, J-Ax, e arriva il messaggio di chi c'è con noi? Vita, ciao Vita.
1: Ciao Pompi.
0: Ciao, buongiorno.
1: Sono Vita. Mi faresti ascoltare, se ti fosse possibile, la nuova versione di Viva la Vita di Gabbani.
0: Che bella.
1: Quella con Ornella Vanoni.
0: Bellissima.
1: Ti ringrazio tanto, un bacione grande a te, un saluto a tutti i manilosi, un saluto in particolare al Trumba, alle ragazze del gruppo, il Bettino innamorato e il panettiere di Nonne. Ciao!
0: Come stanno le castagne?
1: Ah, dimenticavo, ti aspetto in montagna per raccogliere le castagne la prossima settimana, perché adesso ancora non ce n'è molte. Ciao!
0: Ciao, vabbè, dai. Allora vengo a raccogliere le castagne con te, ma nel frattempo ti faccio ascoltare il nuovo singolo di Ornella Vanoni con Francesco Gabbani, Viva la Vita.

che tanto poi si sa che cosa vuoi che sia. Su tutti i lividi farà l'anestesia.

0: Ornella Vanoni con Francesco Gabbani, Viva la vita, bellissimo questo nuovo singolo. Saluto Vita, ciao Vita, verrò volentieri a raccogliere le castagne con te. E saluto anche Giulia da Torino, che invece sta andando a lavorare, altro che raccogliere castagne. Vuole ascoltare Fabri Fibra con i Pinguini Tattici, Goya.
1: Cosa

0: se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai pinguini tattici nucleari.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.

0: il nuovo singolo di Levante con Ruggine, e arriva la scelta musicale di Danilo, che non può andare in bici. Danilo, con sta pioggia.
1: Buongiorno Davide, Danilo il ciclista di Cuneo, come stai?
0: Bene, tu?
1: Mattinata un po' pazza, pioggia, sì, sole, pioggia, ancora sole. Vabbè, vediamo oggi pomeriggio cosa ci riserva. Non riesco a provare le bici all'aperto perché quando parto si mette a piovere. Vabbè. Ti mando in cantina,
0: ecco,
1: i miei famosissimi anni 80. Avrei piacere di sentire Susan Vega con Luca, canzone magnifica che è un po' che non sento. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è 2026 volte Game Over. Ciao da Cuneo.
0: Ciao Danilo. Allora, almeno visto le previsioni meteo, non voglio rubare il posto ad Alice, ma nel weekend qualche nuvoletta, ma non dovrebbe piovere, quindi a voi a provare bici.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Saluto Danilo, il ciclista di Cuneo, che è lì che vorrebbe provare le bici, ma appena esce inizia a piovere. Allora fai una cosa, rimani in officina, mi raccomando, così almeno non piove. Sì. Allora abbiamo la... No, non ci credo. Ero così contento. Vabbè, dai, sentiamolo. Ciao.
1: Donne! Per la vostra gioia, ma soprattutto per la gioia immensa del Pompolotto, è arrivato il Trumba! Buongiorno Ninino Brutto, buongiorno.
0: Sei contento
1: che oggi ti ho mandato un audio? Già ieri mi scrivevi, per favore mandamelo, e non ce l'ho fatta ieri.
0: Ma figurati, guarda, non capiterà
1: non
0: mai.
1: Quando non
0: credimi.
1: Riesco, non riesco. Quindi detto questo, oggi ti richiedo l'ultima di Benge Fede, da dedicarla a te e a tutti i manilosi, in particolare con te cambi i soldi di vita. Saluto il panetta di None, Gianluca, Mister Melanzana, mando un bacio a Pio, al mitico Franco Appio Sasco.
0: Sì, però,
1: e detto
0: scusa.
1: Questo sono tutti, che chi non ascolta Radio Manile Game Over e non è un Trumba. Ciao Nini, fai il bravo stasera alla rotonda, mi raccomando.
0: Tanto
1: baci,
0: non te lo faccio lo sconto. No, mi ha detto brutto, vero? Allora ti dico una cosa: meglio brutto che Trumba.
2: Sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: non ti importa di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare lontano da me. Lontano da me.
1: Benji e Fede con la nuova canzone Quando viaggi da sola per il Trumba. Vabbè, dai, ti voglio bene lo stesso, anche se mi hai detto che sono brutto, non ci dormirò stanotte. E se non dormo vado in cucina a mangiare, quello è il problema.
2: Ciao, Mon David da Pomponi. Senti, posso chiederti una canzone?
1: Com'è che l'hai chiamato?
2: Per carità. Irem, Losing My Religion.
1: Ah, certo che posso.
2: La dedico a Marcella, a Daniela di Saluzzo, al Trumba, il mitico Trumba, e a Lavanda del caffè centrale di Castelrosso. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Fabius de Fabien.
1: Ciao Fabio, senti, i fantasmini sono avanzati o te li sei mangiati tutti? È curiosità.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Chiara e ricordatevi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
2: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
3: Vieni a scoprire i prezzi da urlo. Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
2: Fuori tutto!
3: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
4: Divani Totac.
3: Ma vai da Totac!
5: Ormai è tardi.
6: Non è mai troppo tardi per riparare la tua macchina utensile. Brushless Technology a Settimo Torinese offre 20 anni di esperienza nei settori meccatronico, elettronico, industriale ed è in grado di far ripartire la produzione tempestivamente. Brushless Technology a Settimo Torinese. Brushlesstechnology.com.
7: Tornano le giornate fai d'autunno. Vuoi scoprire una Torino straordinaria? La Bolla del Lingotto e tanti altri luoghi speciali ti aspettano sabato 10 e domenica 11 ottobre. Scopri dove su giornatefai.it.
8: Il Ciapinabò torna protagonista a Carignano con la fiera regionale Il Ciapinabò. 9, 10 e 11 ottobre le piazze di Carignano si animano tra degustazioni, aperitivi, street food, mercato, prodotti tipici e spettacoli con i concerti in Piazza San Giovanni. Venerdì Sherry Band, sabato Roberto Molinaro e Silent Disco, domenica Cover Band 883. Comune e Proloco vi invitano per buon cibo e divertimento a Carignano da venerdì 9 a domenica 11. Seguici sui social, info@prolococarignano.it.
9: Un nuovo lavoro, una nuova competenza, una nuova direzione. Il 14 e 15 ottobre vieni a Io Lavoro all'Inalpi Arena di Torino. Incontra le aziende, scopri nuove opportunità e guarda al tuo futuro da una nuova prospettiva. Io Lavoro 2026. Esplora l'orizzonte, muovi il tuo talento. Registrati e scopri di più su iolavoro.org.
10: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
11: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 532, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
12: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncalieri e Chivasso.
13: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Miracles, la nuova di James Blunt che abbiamo ascoltato su Radio Manila, bellissima anche questa. Allora, non c'è il nome, però accontentiamo il nostro maniloso. Io so che è un maniloso perché leggo i nomi, eh? I nomi arrivano attraverso il vostro numero WhatsApp, e quindi so che è un maniloso che vuole ascoltare Alessandra Amoroso con Vivere a colori.
1: Baci pensati e mai spesi, sguardi volti ad orologi appesi, alla stazione un'emozione, alla vita che si fa sopra.

0: Alessandra Amoroso, Vivere a Colori. Salutiamo il nostro Maniloso e saluto anche il nostro amico Giovanni che mi ha scritto: ciao Pompi, mi piacerebbe ascoltare un nuovo singolo, scegli tu. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Allora sai che ho scelto San Giovanni con Ok Buonanotte.
1: Radio Manila, nuovo singolo.
2: È un altro giorno e mi devo svegliare,

Forse servirebbe una vacanza, senza guardare troppo il conto in banca. Sapere troppe cose è una condanna, e allora basta. Sono in

0: Ciao, sono San Giovanni e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 13:02.
4: Sport.
5: Meraviglioso.
4: Meraviglioso.
6: A Novara c'è una nuova energia, è quella di ERA. E se passi qui da noi entro il 31 ottobre, per te un bonus fino a 200 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in Corso Italia 41. Il futuro con ERA è meraviglioso. Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con ERACOM un nuovo contratto luce e o gas con l'offerta ERA Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi ERA No Problem o ERA Caldaia Sicura.
7: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
8: La tua voglia di shopping ruggisce? La Jungle Night più lunga di sempre ti aspetta a Vicolungo The Style Outlets.
9: E comincia già dal mattino. Solo giovedì 15 ottobre dalle 10 alle 22 extra sconti del 50% sul prezzo outlet con una spesa minima. Adidas, Nike, Levi's, The North Face e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. In più offerte food e tanto divertimento. Ristorazione aperta fino alle 23. Vicolungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
10: Devo dire un segreto.
11: La spesa la faccio solo da Conad.
10: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
12: Fino al 21 ottobre, dentifricio P White System Maintenant, vari tipi 75 ml, con il BIS. Prendi due, paghi uno. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
13: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
12: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
14: Buongiorno da Alessandro Cisilin. La settimana dei Nobel, il premio più atteso dell'opinione pubblica, quello per la pace, è stato assegnato stamani a Oslo alla giurista sudafricana di origine indiana Navanethem Navi Pillay. Una carriera ai vertici delle corti internazionali per i diritti umani e presiede tra l'altro la commissione dell'ONU che ha sentenziato a Gaza e genocidio. Nicola De Muro.
15: Una scelta che susciterà dibattito. Il Nobel per la pace è stato assegnato a Navanethem Navi Pillay, illustre giurista sudafricana originaria dell'India che ha rivestito ruoli di primo piano nell'ambito delle Nazioni Unite e delle corti per i diritti umani. 85 anni, nativa di un sobborgo povero di Durban in Sudafrica, una formazione universitaria sostenuta con collette donatele proprio dalla sua comunità indiana, è stata la prima sudafricana a conseguire un dottorato alla Harvard Law School, prima donna non bianca ad aprire uno studio legale nella propria provincia, al servizio in particolare degli attivisti contro l'apartheid. E poi dal 95 su nomina di Nelson Mandela, la prima non bianca nell'alta corte del Sudafrica, prelude a una serie di incarichi internazionali, dal Tribunale Penale per il Ruanda alla Corte Penale dell'ONU, dove è stata anche alta commissaria per i diritti umani. E attualmente presiede tra l'altro la commissione d'inchiesta dell'ONU sui territori palestinesi occupati, che nel 2025 ha decretato che Israele sta commettendo un genocidio a Gaza. Il comitato norvegese sottolinea il nesso tra pace e diritto internazionale, sul quale grandi potenze, lamenta, hanno eluso le loro responsabilità.
14: Ora in Italia giornate e ore cruciali per l'ex Ilva di Taranto. Fermata l'area a caldo, come disposto con una sentenza della Corte d'Appello di Milano, a tutela della salute pubblica. Stamani l'ultima produzione di acciaio, ora l'altoforno è stato posto in modalità minima in attesa del ricorso in Cassazione per evitare lo spegnimento totale che dovrà essere attuato nel caso in cui il ricorso di Acciaierie d'Italia fosse respinto. I sindacati hanno proclamato uno sciopero nazionale per lunedì, insoddisfatti del decreto a sostegno della Cassa Integrazione presentato ieri dal governo. Calcio, messa da parte la nazionale di Mancini, reduce dal confortante inizio di Nations League, riprende il cammino. La Serie A domani con 3 gare si alza il sipario sulla sesta giornata. L'Inter, che condivide il comando della classifica con le romane, ospita il Parma. Gianni Di Gaetano.
5: Riparte per prima l'Inter, campione d'Italia in vetta. Domani ore 18, appuntamento a San Siro contro il Parma, affidato a Gilardino. Senza l'infortunato Jones, con la new entry Spence, ex esterno visto a Genoa. Reduce dall'esperienza in maglia Tottenham con tanto di Europa League. Lautaro chissà, dopo le fatiche con l'Argentina e la partita d'addio di Messi. Al suo posto corsa due Bonny più Esposito. Apre Genoa-Fiorentina alle 15, alle 20.45 il Napoli, finora ingolfato, aspetta la sorpresa Frosinone. Con l'Inter guidano la classifica anche Roma e Lazio domenica a pranzo a Como, alle 15 all'Olimpico col Monza. Sempre domenica alle 18 Sassuolo-Milan, campo spesso inviso al diavolo. Nel posticipo serale Cagliari-Juventus, Sardi a meno 1 dalla vetta. Duello tra figli d'arte Daniel Maldini, Francisco Consensao. Ormai intoccabile Nico Gonzalez. Lunedì Monday Night per 2. Atalanta-Venezia, Torino-Udinese e stasera ricomincia anche la B. Si gioca Avellino Sampdoria.
14: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
2: Manila News.
16: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
2: Manila Box con Davide Pomponi.

Settembre con due settimane e siamo pronti per la seconda ora del Manila Box Banana Time con i vostri messaggi al 338 50 38 908. Allora, contento la mia amica con un'altra canzone di Gigi D'Alessio, perché quello che richiede lei non è un singolo radiofonico. Ciao Radio Manila, vorrei dedicare a Davide buon compleanno amore mio di Gigi D'Alessio da una sua cara amica. E chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Allora, ho scelto quella con Alfa, Genova e Napoli.

0: giovedì pazzo!
1: Solo il giovedì trovate fino a 100 offerte pazze!
2: Angolari, poltrone relax, materassi, divani letto a partire da 290 euro! E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina!
1: Il giovedì pazzo è solo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino! Finanziamenti anche senza busta paga!
3: Divani Totac!
0: Possiamo pazzi!
4: Lo sapevi che a Torino arriva un nuovo evento gratuito dedicato alla casa, all'arredo e al lifestyle? Dall'8 all'11 ottobre all'Oval Lingotto Fiere scopri Casalia. Oltre 100 espositori, tante idee per vivere e trasformare i tuoi spazi e più di 50 eventi e workshop gratuiti per grandi e piccini. 4 giorni per scoprire nuove tendenze, trovare ispirazione, creare e portare a casa ciò che realizzi. Scarica il tuo biglietto gratuito su casaliatorino.it. Casalia, lascia ti ispirare.
5: Beps, i più grandi negozi specializzati in accessori auto e moto. Oltre 100.000 articoli delle migliori marche ai migliori prezzi. Tutto per la cura, la manutenzione e per viaggiare in auto. Caschi, abbigliamento e accessori moto. Beps, ora anche a Borgaro Torinese. Ti aspettiamo in negozio.
6: Stai cercando una rata accessibile per comprare il tuo nuovo veicolo? La trovi solo da Ford Autos Società Benefit. Con una permuta o anticipo del valore di 3.900 euro, nuova Ford Puma Titanium ibrida a soli 119 euro al mese o nuova Ford Kuga ST-Line ibrida con permuta o anticipo di 5.600 euro a soli 169 euro al mese. Entrambe per 24 mesi e dopo scegli se tenere o cambiare il veicolo.
7: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Aiello con il nuovo singolo Te l'ho mai detto, e adesso arriva il messaggio audio del Bettino. Ciao,
1: oh,
0: Bettino.
1: Pompino il mio corazon, sei Bettino innamorato.
0: Ciao Bettino.
1: È uscito il sole, ma finalmente io divino che sto andando.
0: Dove?
1: A nuotare.
0: A nuotare.
1: E volevo sentire, lascia te, nega sibo. Allora,
0: va bene.
1: A te, a ti venerdì un buon fine settimana. Guarda, tu sei meraviglioso.
0: Sì, va bene, lo sono.
1: Per i muri. Io ti voglio bene e ricordo a tutti che sono ascoltate il magnifico Pompi tutti i giorni, siete che tu non ti muove. Ciao bello, ma ce ne metti un po'.
0: Ciao Bettino, ma non ho capito dove stai andando a nuotare. Bello, con tutta quest'acqua, beh dai, nuoterai sicuramente bene. Arriva Gazebo con I Like Chopin.

0: Like Chopin per il nostro maniloso Bettino, che saluto. Ciao Bettino, un abbraccio, sta andando a nuotare, beato lui, e adesso c'è il prossimo messaggio. Ciao.
1: Ciao Pompi, sono Stefania. Ciao Stefania. Volevo dedicare la canzone Ragazzino a te, Zumbe, Francesco, ragazzi. Giuseppe, Alessio e Mandrake, chi non ascolta Radio Manila e che muovere. Un bacio, ti voglio bene. E domenica Grazie. Scorsa sono andata a mangiare da Scioro, si mangia benissimo. Andate bene. Numerosi. E Zumba aspetta anche te. Ciao.
0: Aspetta anche me per andare a mangiare. Va bene, dai. Verrò sicuramente. Arriva Fred De Palma con Ragazzino.

ragazzino per la Stefi. Ciao Stefi, un bacione, un abbraccio anche ad Ali da Torino che scrive: è possibile ascoltare Zarrillo con La Notte dei Pensieri oppure speciale di Grignani? Grazie mille, buon weekend a tutti. E chi non ascolta Radio Manile, game over. Allora, sento già in sottofondo Gianluca Grignani con speciale.

0: Ciao, sono Gianluca Grignani. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
6: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
5: La più buona perché mia.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Muoversi in Piemonte.
9: Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sul raccordo di Falchera il traffico è rallentato per un veicolo incendiato fra l'innesto alla A4 Torino-Milano e la barriera di Falchera in direzione Frejus, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico scorre in modo regolare. Per il momento è tutto, buon proseguimento e buon viaggio.
8: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
10: Manila. Viabilità.

0: Laura Pausini, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Allora, non ho capito il messaggio di Jacopo che ha scritto: ciao Pompi, ma l'invito di ieri l'accettate? Mi metti per favore a mano, grazie, firmato Jacopo. Quale invito, Jacopo? Allora, nel frattempo, devo andare giù in cantina a prendere il brano di Rino Gaetano, accontentiamo il nostro maniloso. Fammi sapere che invito, perché non l'ho letto ieri il messaggio.
1: Vorrei dedicare a Sabri Lokita,
0: sì,
1: Io e te come nelle favole di Vasco Rossi.
0: Va bene.
1: Chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao.
2: Quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno. Quello che potremmo fare io e te, non lo puoi neanche credere. Quello che potremmo fare io e te,

0: Vasco Rossi come nelle favole. E adesso arriva la prossima scelta musicale, c'è un messaggio audio. Ciao.
1: Ciao Radio Manila, sono Francesca. Mi Ciao, Francesca. Potete ascoltare per favore di Lana Del Rey, Blue Jeans? E chi non ascolta Radio Manila è game over. Baci baci.
0: Ciao, baci baci, e arriva Lana Del Rey.

0: fantastici premi. Realizza i tuoi desideri con Happy You. Settimo cielo, via Niccolò Paganini, settimo torinese. Monte premi 34.184,18 euro tra IVA. Durata manifestazione da 17 febbraio 2026 all'8 febbraio 2027. Regolamento completo sull'app.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Domenica 11 ottobre dalle 9 alle 19 via Madama Cristina a Torino ospita il Festival d'Autunno. Festa a tema, negozi aperti, stand in strada, operatori handmade, produttori di vino e tanto altro. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Madama Cristina Associazione Commercianti. Evento promosso da Madama Cristina Associazione Commercianti con il patrocinio della circoscrizione 8, con il sostegno della Nova Coop e della Banca Territori del Monviso. Domenica 11 ottobre vi aspettiamo in via Madama Cristina.
4: Il 17 e 18 ottobre arriva Fashion Fiesta a Mondovicino Outlet Village. Tre articoli iconici ed esclusivi al meno 70% dal prezzo outlet nei negozi aderenti. Alviero Martini Prima Classe, Bourbonese, Guess, Puma, Timberland, US Polo Association e tanti altri. Scopri di più su mondovicino.it. Mondovicino Outlet Village, a 6 Torino Savona, uscita Mondovì.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Giovanotti e Samurai J con il nuovo singolo Le foglie di tè. Adesso arriva il nostro maniloso Gianluca. Sentite qui dove sta andando. Gianluca, ti invidio.
1: Buongiorno,
0: mannaggia.
1: Poppi. Ciao, buongiorno Radio Manila. Dal vostro Gianluca.
0: Ciao Gianluca.
1: Sono ufficialmente in ferie. Quindi stasera mi prendo la mia barchetta e me ne rientro in Sardegna 10 giorni. Poppi.
0: Che bello.
1: È possibile adesso ascoltare Cuore Effetto.
0: Va bene.
1: Perché non vedo l'ora di sentire i miei profumi, ragazzi.
0: Ci credo.
1: E ve lo dico in sardo. Io non ascolto Radio Manila, è un game over.
0: Aio. Ciao, grazie. E allora buone vacanze in una terra meravigliosa, la Sardegna.

0: Gaeta Zenda, cuore vento per il nostro Maniloso che sta andando in vacanza in Sardegna. Beato lui. Buone vacanze e saluto anche la nostra amica che mi manda in cantina.
1: Ciao Pompi. Non volevo sono andare. Sono Valeria da Bellinzagano Varese.
0: È umido, fa freddo.
1: Vorrei ascoltare Felicità di Albano e Romina. Dedicarla a tutti voi, che sia una giornata serena, piena di felicità e di gioia.
0: Carina, e grazie.
1: E quindi l'ascolto la Giovanilla e Game Over. Ciao,
0: ciao
1: a tutti.
0: Ciao, un bacione. Allora, io so che quella canzone di Albano e Romina non c'è, quindi per favore mandate in onda la base che la canto io. Faccio sia Albano che Romina.

0: Ciao a tutti, sono Albano, sottolineo a tutti, ascoltate Radio Manila e non ve ne pentirete. Ciao Albano.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta,
2: sono le 14 e un minuto.
3: 12 anni insieme e lui non ha ancora capito dove si butta la confezione del latte? No, ma è così difficile capire che qui da noi va messo nella carta. E ogni volta, anche se c'è la plastica? Sì, anche se sono composti da materiali diversi, i cartoni di latte, panna, succhi, legumi sono riciclabili. Quando sono esauriti, li metti nella carta. Se no, mi esaurisco io.
4: A Torino e provincia, i cartoni per bevande si riciclano nella carta. Garantisce Comieco. Scopri di più su comieco.org.
5: Irel Luce Gas e Servizi, buongiorno.
6: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
5: Certo, parte da 18,99€ al mese e zero costi di attivazione. Signora, pronto?
7: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
5: Irel Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99€ al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99€ al mese, zero costi iniziali di attivazione.
8: Irel Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irelucegas.it o vieni nei nostri store.
9: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
10: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
9: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
10: Questi non me li lascio scappare.
11: Devo dire un segreto.
12: La spesa la faccio solo da Conad.
11: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
13: Fino al 21 ottobre, dentifricio P White System Mentadent, vari tipi 75 ml, con il BIS. Prendi due, paghi uno. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
14: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
13: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
15: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
16: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
17: Scegli una canzone del Manila Box.
18: Manila Box con Davide Pomponi.

0: Bara Fulmini è la nuova canzone di Giorgia e siamo arrivati all'ultima ora del Manila Box, Banana Time, ma no, del Manila Box, perché continuerà e non si fermerà mai, neanche nel weekend, mai, neanche quando è festa. Allora, siamo pronti anche per sentire il messaggio audio dei nostri amici che dalla cantina sono passati al garage oggi, è vero? Ciao!
1: Ciao Pompi, sono Marco
2: e Giordi.
1: Anche oggi siamo al lavoro, stiamo facendo un bellissimo impianto elettrico nei garage.
0: Ok.
1: E visto che oggi è venerdì, volevo chiedere la canzone di Ligabue, è venerdì. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao. E beh, ragazzi, dai, oggi è venerdì, mandiamolo in onda. Per i nostri amici che stanno lavorando e non vedono l'ora che arrivi il weekend.

0: è venerdì per i nostri malilosi che stanno facendo un impianto elettrico giù nei garage. Un abbraccio ragazzi, buon lavoro. E adesso dobbiamo tranquillizzare una nostra piccola manilosa, perché sta andando dove? Ciao piccola.
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Vorrei ascoltare una canzone che mi tranquillizza. Sì? Perché sto andando dal dentista a fare un intervento.
0: Ho capito.
1: Ciao. Chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao.
0: Ciao. Allora, tranquillizziamo la nostra piccola manilosa, vedrai che non è nulla, con una canzone che secondo me le piacerà tanto, I Comacose con Cuoricini.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Sabrina Salerno. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
3: Sì, ma sbrigati!
2: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
3: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
2: Già Gas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
4: A tutto Gas. Con Giagas.
2: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
5: Ma perché hai promesso ai ragazzi un nuovo look autunno-inverno? Non abbiamo già abbastanza spese?
6: Calmati tesoro, guarda che a San Fran non ci sono i prezzi di Torino e Milano.
7: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
8: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
7: Confezioni Margherita, a San Fre, cogli l'attimo.
9: Ascolta il tuo corpo e prenditene cura. Io lo aiuto a ritrovare equilibrio migliorando il benessere e la qualità della vita. Sono la dottoressa Perrotta, osteopata per adulti specializzata nel trattamento di donne in gravidanza e neonati. Mi trovi a Torino, in via Paolini 12C e ad Alpignano, in via Philips 29. Contattami per una valutazione o per maggiori informazioni. Prenota subito e sul primo trattamento avrai uno sconto del 20%. Info @studio-perrotta.com.
10: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
11: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
12: Domenica 11 ottobre arriva a San Damiano d'Asti Benefica on the road. Vivi l'allegria di un elegante mercato all'aperto. Potrai trovare abbigliamento donna, uomo e bambino, scarpe, accessori, profumi e articoli per la casa a prezzi super convenienti. Dalle 8.30 alle 18 lasciati conquistare dall'atmosfera unica di Benefica on the road. Noi ti aspettiamo, non mancare. Domenica 11 ottobre a San Damiano d'Asti. Benefica on the road. La shopping che arriva nelle piazze. Seguici sui social.
13: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Annalisa e Madame con Amica, e adesso arriva invece il mio amico Lino. Ciao Lino.
1: Buongiorno Pompi. Senti, per favore, mi faresti ascoltare Run to You di Bryan Adams. Ti ringrazio, saluto tutti i manilosi, auguro a tutti una buona giornata. E
0: grazie.
1: Saluto i miei colleghi dell'Agri Panetteria di Casanova, e chi non ascolta Radio Manila è game over, e chi non ascolta il Pompi è doppio game over.
0: Doppio game over.
1: Grazie mille Pompi, un abbraccio, ciao da Lino.
0: Ciao Lino.

Adams con Run to You, la scelta musicale del nostro maniloso Lino, che saluto. Ciao Lino, buon weekend, grazie per aver richiesto questa bella canzone, così abbiamo dato una bella botta di energia. Adesso invece arriva la scelta musicale di Fabrizio da Turbigo, che scrive: ciao Pompi, potresti salutare il mio socio Perrone, detto il Lazzarone di Caserta. Lazzarone di Caserta, grazie mille, gli vorrei dedicare Brividi. Ah, bellissima questa canzone. Ascoltiamo Mahmood e Blanco con Brividi.

0: Ciao, sono Mahmood e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.

0: Malika Ayane, una possibilità, e adesso arriva il nostro maniloso, anzi i nostri amici del mercato. Ciao
1: Poppy,
0: ragazzi.
1: Poppy.
0: Sì.
1: Sono Max del mercato di Corsola Conisi.
0: Max.
1: Come stai? Tutto bene?
0: Bene? Tu?
1: Noi siamo qua al calduccio, oggi si sta bene. Senti Poppy, abbiamo fatto la bagna cauda, ti aspettiamo.
0: Buona.
1: Così vieni a mangiarla e così l'arito ti profuma. Pompi, facci ascoltare La Testa Gira, va, che gira, gira, che è un piacere.
0: La testa,
1: Pompi,
0: eh?
1: Chi non ascolta Radio Maniera è un game over. Ti aspettiamo, Pompi, vieni anche a te al mercato.
0: Verrò,
1: salute,
0: verrò.
1: Manilosi, chi non ascolta Radio Maniera è un game over. Ciao, Pompi.
0: Ciao, un abbraccio, meno male, dai, è uscito un po' di sole, si sta bene. E ascoltiamo Fredde Palma, Anitta e Mischilla, La Testa Gira.

0: Fred De Palma, Nite mi schilla con la testa gira e arriva il prossimo messaggio. Messaggio audio, ciao.
1: Ciao Radio Manità, siamo Stefano
2: e Aurora.
0: Ciao.
1: Volevamo chiedervi se è possibile, se potevamo ascoltare Golden delle Antrix.
0: Ma certo.
1: E chi non ascolta Radio Manila è
2: Game Over.
1: Ciao.
0: Ciao, un bacione, arriva Golden.

0: Le Antrix con Golden per i nostri manilosi. E adesso arriva la prossima scelta musicale con un altro messaggio audio. Ciao, stavolta ho azzeccato il messaggio.
1: Ciao manilosi, ciao Radio Manila, sono Michael da Pianezza.
0: Ciao Michael.
1: Mi interessa ascoltare la canzone di Britney Spears, My Prerogative?
0: Ma
1: perché
0: certo.
1: Non ascolta Radio Manila, è game over.
0: Ciao Michael, buon weekend. Arriva Britney Spears.

saluto Michael che ha richiesto Britney Spears e chiedo: ma non posso averlo anch'io un massaggiatore come alla nostra amica che ha scritto: ciao Manila, mentre aspetto il mio massaggio a domicilio vorrei ascoltare Buio davanti di Lazza, la dedico a Criki massaggiatore, grazie da Alba. Senti, ma Criki non può, beh, il nome è tutto un programma, Cricri, ecco, non può venire anche qui ad Alpignano a massaggiare?

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Gigi D'Alessio e se non ascolti Radio Manila sei game over, cioè fuori dal gioco.
2: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Aloe Ghignone 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
3: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7 31. Comprooro.it.
5: Lo sapevi che a Torino arriva un nuovo evento gratuito dedicato alla casa, all'arredo e al lifestyle? Dall'8 all'11 ottobre all'Ova al Lingotto Fiere scopri Casalia. Oltre 100 espositori, tante idee per vivere e trasformare i tuoi spazi e più di 50 eventi e workshop gratuiti per grandi e piccini. 4 giorni per scoprire nuove tendenze, trovare ispirazione, creare e portare a casa ciò che realizzi. Scarica il tuo biglietto gratuito su casaliatorino.it. Casalia, lascia ti ispirare.
6: Beps, i più grandi negozi specializzati in accessori auto e moto. Oltre 100.000 articoli delle migliori marche ai migliori prezzi. Tutto per la cura, la manutenzione e per viaggiare in auto. Caschi, abbigliamento e accessori moto. Beps, ora anche a Borgaro Torinese. Ti aspettiamo in negozio.
7: Tornano le giornate fai d'autunno. Vuoi scoprire una Torino straordinaria? La Bolla del Lingotto e tanti altri luoghi speciali ti aspettano sabato 10 e domenica 11 ottobre. Scopri dove su giornatefai.it.
8: Una vettura usata, recente e garantita a 96 euro al mese? Impossibile? Ma no! Solo da Ford Autos Società Benefit. Con una permuta o un anticipo di 3.900 euro, Ford Fiesta, EcoSport, Puma, Focus, Fiat 500X, Mahindra CUV 100 e più di 45 vetture di tutti gli altri brand a soli 96 euro al mese per 4 anni e dopo scegli se tenerle o cambiarle. Tutte in pronta consegna con primo tagliando omaggio.
9: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
10: Un nuovo lavoro, una nuova competenza, una nuova direzione. Il 14 e 15 ottobre vieni a Io Lavoro all'Inalpi Arena di Torino. Incontra le aziende, scopri nuove opportunità e guarda al tuo futuro da una nuova prospettiva. Io Lavoro 2026. Esplora l'orizzonte, muovi il tuo talento. Registrati e scopri di più su iolavoro.org.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: singolo di Pierci con Sul filo, la scelta del nostro maniloso Dario. E adesso arrivano gli auguri speciali per una persona che oggi compie gli anni. Ciao Radio Manila, vorremmo dedicare una canzone alla nostra collega Lina che compie 29 anni. Una canzone di Bad Bunny, Se hai titi me preguntò, va bene quella, se no scegli tu. Un saluto dai suoi colleghi della filiale Figempa di Novara, Giulia, Alessandro, Matteo, Nicoletta. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Ehi, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey. Pero no hay boda, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias.

Bad Bunny per augurare buon compleanno ad Alina che compie 29 anni dai colleghi della Figempa di Novara, Giulia, Alessandro, Matteo e Nicoletta. Ciao ragazzi e soprattutto buon compleanno ad Alina. Adesso arriva la prossima scelta musicale e torniamo indietro di qualche anno, qual 1979. Ciao Radio Manila, sono Ileana del Mercato del Corso di Torino. Vorrei ascoltare Gloria di Umberto Tozzi. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora salutiamo la nostra Ileana e ascoltiamo Tozzi con Gloria.

0: Sì, con Gloria per Ileana del Mercato del Corso di Torino, che saluto. Ciao Ileana, un bacione, e un bacione lo do anche a Davis.
1: Mua, lo porti un bacione al Pomponi.
0: Non è da Firenze.
1: Eh beh, ma l'ho cambiata apposta per te, l'ho personalizzata.
0: Grazie. Me l'hai personalizzata sul mio cognome.
1: Eh sì.
0: Sarebbe stato bello chiamarsi Davide Firenze.
1: Eh no, ti chiami Davide Pomponi. Se vuoi te la rifaccio. Lo porti un bacione a Davide Pomponi.
0: Grazie. Guarda, che carina questa canzone. Ma ci sarà nel mondo un posto, una città con un nome, per esempio Pomponi? Dove vai in vacanza?
1: Guarda, te lo dico subito, aspetta un attimo.
0: Secondo me non esiste.
1: Aspetta che chiedo.
0: Non esiste.
1: Sicuro. Esiste in Italia una città chiamata Pomponi?
0: A chi lo stai chiedendo,
1: solo,
0: scusa?
1: Chiedo a Gemini.
0: A Gemini?
1: Sì, te lo dico immediatamente.
0: Va bene.
1: No.
0: No, non c'è, vedi?
1: No. Non esiste alcuna città o comune in Italia chiamato
0: allora...
1: Pomponi. Pomponi è un cognome italiano diffusissimo.
0: Ma dove?
1: C'è scritto così. Che te devo dire?
0: Ma diffusissimo dove?
1: Cioè... Aspetta, guarda, magari.
0: Vabbè,
1: magari me lo dice. Aspetta.
0: Allora, facciamo così. Ecco, proponiamo, che ne so.
1: Allora, no, c'è Pomponesco, dice. Ah. Le località con un nome simile sono. Quindi ti posso dare qualche dritta.
0: Sì,
1: Pomponesco.
0: Pomponesco.
1: In provincia di Mantova.
0: Sì.
1: Pompei, ovviamente.
0: Vabbè, bello,
1: in provincia,
0: è vero,
1: di
0: Pompei.
1: Napoli. Pompu. In provincia di Oristano.
0: Sì.
1: E Pomino, frazione di Rufina, provincia di Firenze.
0: Pompu mi piace.
1: Capito?
0: Sì, quasi quasi.
1: Puoi decidere tu.
0: Dai, Pompu mi piace.
1: Però Pomponi non c'è.
0: C'è.
1: Potremmo,
0: vabbè,
1: farla,
0: dai.
1: Però.
0: Sì,
1: potremmo crearla una città chiamata Pomponi.
0: Pomponi. Poi sai che ogni città ha delle specialità culinarie,
1: sì,
0: non solo.
1: Se è la tua città, quante specialità avrebbe Pomponi?
0: Vabbè, lasciamo stare, dai. Allora, ti invito, quando sarà, ti invito all'inaugurazione della città, va
1: bene? Posso tagliare il nastro?
0: Cioè, ovvio, mi daranno anche la chiave della città.
1: Io posso aiutarti a tagliare il nastro?
0: Puoi aiutarmi e puoi rimanere anche lì con me, guarda.
1: Va bene.
0: Ad assaporare le specialità del posto.
1: E sai che faccio? Cambio residenza,
0: va
1: mi trasferisco
0: bene.
1: A Pomponi.
0: Ok, secondo me tu già risiedi a Pomponi.
1: No, non è Pomponi.
0: Scusa, me ne vado perché ho la tosse.
1: Ecco, vai.
0: Vi
1: Pomponi.
0: Lascio con Davis. Cioè, che ha scritto qualcosa tipo quello che disse la Mazza Mauro.
1: E Meoglioni.
0: Esatto.
1: Ma lo dice, voglio dire, nei film di Fantozzi lo dice sempre.
0: Sempre, vero.
1: Quindi,
0: È vero che Pomponi fa rima con quella roba.
1: Ma sì, te l'ha detta anche lei, te lo ricordi?
0: Certo che me lo ricordo. Niente, me ne vado, buon weekend, a lunedì. Ciao.
1: Così?
0: Sì.
1: Come se non ci fosse un domani.
0: Bravo, esatto.
1: Forse. Ciao.
0: Forse.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445. Radio Manila.
3: Radio Manila.
2: Ora esatta.
4: Sono le 15:05.
5: 12 anni insieme e lui non ha ancora capito dove si butta la confezione del latte? No, ma è così difficile capire che qui da noi va messo nella carta. E ogni volta, anche se c'è la plastica? Sì, anche se sono composti da materiali diversi, i cartoni di latte, panna, succhi, legumi sono riciclabili. Quando sono esauriti, li metti nella carta. Se no, mi esaurisco io.
6: A Torino e provincia, i cartoni per bevande si riciclano nella carta, garantisce Comieco. Scopri di più su comieco.org.
7: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
8: Evviva!
7: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
8: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
9: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA e luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
10: Polizze assicurative di Redion Italy Insurance S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
11: Devo dire un segreto.
12: La spesa la faccio solo da Conad.
11: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
13: Fino al 21 ottobre, prendi 2, paghi 1. Pasta di semola Voiello, vari tipi, confezione da 500 grammi. 2 pezzi a 1,38 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
14: Vieni da noi, sai perché?
3: perché conviene.
14: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
15: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
16: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
17: Buon pomeriggio da Barbara Salandri. Da sempre più atteso dall'opinione pubblica, il Nobel per la pace è stato assegnato questa mattina a Navi Pillai, 85 anni, giurista sudafricana di origine indiana, tra le massime esperte mondiali di diritti umani con ruoli di primo piano nelle Nazioni Unite, della Corte Penale e delle Corti Internazionali di Giustizia. Attualmente presiede la commissione d'inchiesta dell'ONU sui territori palestinesi che nel 2025 ha formalizzato l'accusa di genocidio per quanto sta facendo Israele a Gaza. Non ci vuole coraggio a dire la verità, ha detto nel suo primo commento Pillai, che poi ha ironizzato: se applaudite un po' più forte forse dividerò il premio con Trump. La consegna avverrà il 10 dicembre ad Oslo, mentre gli altri Nobel saranno conferiti a Stoccolma. Per il comitato svedese che assegna il riconoscimento, Pillai ha dimostrato eccezionale coraggio e integrità nel suo lavoro contro i crimini di guerra. Durissima la reazione di Israele, premiata la più grande menzogna del 21 secolo. Goebbels applaudirà dall'inferno. Disposti gli arresti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio di 61 anni morto a Caivano mentre lavorava su un tetto con altri operai irregolari e probabilmente precipitato nel vuoto, è accusato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche. Indagati anche il committente dei lavori e il proprietario del capannone. Non ha trovato riscontro per ora l'ipotesi iniziale dello spostamento del ferito in un'area esterna alla struttura. Danni e disagi per l'ondata di maltempo che sta attraversando l'Italia, concentrandosi in queste ore soprattutto sul centro-sud. Per oggi la Protezione Civile ha proclamato allerta arancione su Lazio e Campania, gialla in altre 14 regioni. Una doppia tromba marina ha investito la zona di Marsala in provincia di Trapani, provocando gravi danni ad auto, edifici e campi agricoli. Totalmente distrutta la scuola Alcide De Gasperi, 4 bambini e 5 adulti sono stati trasportati in pronto soccorso. Problemi anche in Puglia, un violento nubifragio si è abbattuto nella notte nel Brindisino, allagate strade, scantinati e garage, allagamenti e alberi pericolanti anche sul litorale di Anzio e Nettuno vicino Roma. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
16: Manila News.
18: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
16: Manila Box con Davis Maido.
19: Let's go.

E con Miley Cyrus apriamo ufficialmente il nostro Happy Hour del venerdì 9 ottobre 2026. Buon pomeriggio a tutti da Davis My Dog. Come state, manilosi? Fatemelo sapere insieme alla vostra canzone preferita al 338 50 38 908 attraverso i vostri messaggi scritti, i vostri audiomessaggi. Ditemi dove siete, dedicate le canzoni a chi volete, autodedicatevele, insomma fatevi sentire, io sono qui per voi. Partiamo subito con la prima di oggi. Lei è Lidia, ci ascolta dalla provincia di Cuneo, precisamente da Cavaller Maggiore, e vuole ascoltare la nuova canzone di Senza Cri, si intitola Strade.

0: Ciao, noi siamo Benji e Fede.
1: E se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Aloe Ghignone, 373 82 51 1062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
3: Hai un progetto, una spesa o un sogno da realizzare? Figenta ti offre soluzioni di credito pensate per le tue esigenze con professionalità e attenzione. Trova la filiale più vicina a te sul sito www.figenta.it.
4: Giaveno Capitale del Fungo, dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno, dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni segui i social della Proloque della città di Giaveno.
5: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
6: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
7: Domenica 11 ottobre arriva a San Damiano d'Asti Benefica on the Road. Vivi l'allegria di un elegante mercato all'aperto. Potrai trovare abbigliamento donna, uomo e bambino, scarpe, accessori, profumi e articoli per la casa a prezzi super convenienti. Dalle 8.30 alle 18 lasciati conquistare dall'atmosfera unica di Benefica on the Road. Noi ti aspettiamo, non mancare. Domenica 11 ottobre a San Damiano d'Asti. Benefica on the Road, lo shopping che arriva nelle piazze. Seguici sui social.
8: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
11: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
12: Manila Box con Davis My Dog.

0: Le foglie di tè, nuovo singolo per Jovanotti e Samurai J su Radio Manila. La scelta musicale è quella di Rachele da Torino. Ciao Rachele, buon pomeriggio. E dopo Rachele, chi ha voglia di ascoltare la prossima canzone? Sentiamo un po'.
1: Ciao Radio Manila, sono Andrea da Viella.
0: Ciao Andrea.
1: Voglio augurare un buon venerdì a tutti quanti.
0: E noi a
1: te. Siamo arrivati alla fine. Se posso ascoltare Nella pace dello scuola di Salmo o 90 minuti d'applauso, sarei contento. Chi non ascolta Radio Maniera è game over.
0: Ciao Andrea, va bene, ti facciamo ascoltare Salmo. La nostra signorina Manila 9001 ha scelto 90 minuti per te.

0: Salmo con 90 minuti e adesso andiamo a salutare la nostra super love. Ciao super love.
1: Super love, buon pomeriggio di sole.
0: Buon pomeriggio a te.
1: Ci ascoltiamo George Michael con Freedom, yes, se è possibile. Io ti auguro un bellissimo weekend.
0: E io a te.
1: Ti stringo tanto e forte.
0: E io
1: chi
0: a
1: non
0: te.
1: Vi ascolta è troppo game over e ti aspetto lunedì.
0: Mi raccomando,
1: e ti bacio infinitamente. Super love.
0: Tanti baci alla super love. Buon weekend anche a te. Arriva George Michael.

0: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con 2 serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
4: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
3: La più buona, perché mia.
5: Amore, quanto di anticipo?
3: Zero.
5: E di interessi?
3: Zero.
5: E quanto ci pensi ancora?
3: Zero. La prendo.
6: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
7: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
10: Per la vostra pubblicità Fast Media 011 967 2445.
11: Nuovo singolo.
12: È un altro giorno e mi devo svegliare.

0: Nuovo singolo per San Giovanni, si intitola Ok, buonanotte, fresco fresco la scelta musicale della nostra amica Valeria. Ciao Valeria, buon pomeriggio. Ciao Manila, siccome venerdì si può ascoltare Take It Easy degli Eagles, è una raccomandazione per tutti, e chi non ascolta Radio Manila e Game Over, Salvo da Mirafiori Sud. Ciao Salvo, buon weekend.
1: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

Take it easy, Igors, alle 15:42 su Radio Manila. Ciao, sono Alessandra e vorrei ascoltare Giornate perse di Marco Mengoni. La dedico a me, brava, brava Alessandra. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Anche questo, nuovo singolo, ma quanti nuovi singoli in questa giornata? C'è anche il suo, quello di Marco Mengoni.

troppi muri intorno. E se mi mancherai, non è quello che voglio. Sento i vetri in gola, spero cambi tutto, spero cambi. Ora Marco, non pensare, fai silenzio in questa stanza.

0: Ciao, sono Paola.
1: Ciao, sono Chiara.
0: E se non ascolti Radio Manila,
1: sei game over.
2: Meraviglioso!
3: Meraviglioso!
4: A Novara c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 31 ottobre, per te un bonus fino a 200 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in Corso Italia 41. Il futuro con Hera? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con Eracom un nuovo contratto luce e o gas con l'offerta Era Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi Era No Problem o Era Caldaia Sicura.
5: Lo sapevi che a Torino arriva un nuovo evento gratuito dedicato alla casa, all'arredo e al lifestyle? Dall'8 all'11 ottobre all'Ova al Lingotto Fiere scopri Casalia. Oltre 100 espositori, tante idee per vivere e trasformare i tuoi spazi e più di 50 eventi e workshop gratuiti per grandi e piccini. 4 giorni per scoprire nuove tendenze, trovare ispirazione, creare e portare a casa ciò che realizzi. Scarica il tuo biglietto gratuito su casaliatorino.it. Casalia, lasciati ispirare.
6: Hai bisogno di un finanziamento? Figenpa è al tuo fianco con servizi di credito dedicati alle tue esigenze. Semplicità, professionalità e attenzione per aiutarti a guardare avanti. Trova la filiale più vicina a te sul sito www.figenpa.it.
7: Il Ciapinabò torna protagonista a Carignano con la fiera regionale Il Ciapinabò. 9, 10 e 11 ottobre le piazze di Carignano si animano tra degustazioni, aperitivi, street food, mercato, prodotti tipici e spettacoli con i concerti in Piazza San Giovanni. Venerdì Sherry Band, sabato Roberto Molinaro e Silent Disco, domenica Cover Band 883. Comune e Proloco vi invitano per buon cibo e divertimento a Carignano da venerdì 9 a domenica 11. Seguici sui social, info@prolococarignano.it.
8: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. comprooroDoro.it.
10: Il 17 e 18 ottobre arriva Fashion Fiesta a Mondovicino Outlet Village. 3 articoli iconici ed esclusivi, al meno 70% dal prezzo outlet nei negozi aderenti. Alviero Martini Prima Classe, Borbonese, Guess, Puma, Timberland, US Polo Association e tanti altri. Scopri di più su mondovicino.it. Mondovicino Outlet Village, a 6 Torino Savona, uscita Mondovì.
11: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
12: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 532, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
13: Ti aspettiamo nelle concessionarie Autovip a Torino, Moncalieri e Chivasso.
14: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
15: Manila Box con Davis Maidò.

0: Emi Schilla con Demoni. La scelta musicale è quella di Sebastiano, che scrive: ciao Manila, sono Sebastiano da Mondoviti, volevo chiedere se potevi mettere Demoni di Emi Schilla. Non c'è canzone che mi rappresenti di più al momento, e noi te l'abbiamo suonata, allora, va bene, sperando che insomma passi un po' questo momento, va bene. E poi ancora prima abbiamo suonato Giorgia con Parafulmini. La scelta musicale è quella di Esther da Vigevano. Ciao Esther, buon pomeriggio. E c'è il prossimo audio, sentiamo di chi.
1: Ciao Radio Manila, sono Marta, sto andando al lavoro e mi piacerebbe tanto ascoltare una canzone di Olly, una qualsiasi. E ovviamente chi non ascolta Radio Manila è super game over. Ciao ciao.
0: Ovviamente Marta, buon lavoro anche a te. Allora signorina, la nostra amica Marta ci chiede una canzone a nostra scelta di Olly. Lei che cosa ha deciso di suonare?
2: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 16 e un minuto.
2: Sport. Meraviglioso.
3: Meraviglioso.
4: A Novara c'è una nuova energia, è quella di ERA. E se passi qui da noi entro il 31 ottobre, per te un bonus fino a 200 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in Corso Italia 41. Il futuro con ERA è meraviglioso. Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con ERACOM un nuovo contratto luce o gas con l'offerta ERA Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi ERA No Problem o ERA Caldaia Sicura.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
6: La tua voglia di shopping ruggisce? La Jungle Night più lunga di sempre ti aspetta a Vicolungo The Style Outlets.
7: E comincia già dal mattino. Solo giovedì 15 ottobre dalle 10 alle 22, extra sconti del 50% sul prezzo outlet con una spesa minima. Adidas, Nike, Levi's, The North Face e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. In più, offerte food e tanto divertimento. Ristorazione aperta fino alle 23. Vicolungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
8: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
9: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
8: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
9: Questi non me li lascio scappare.
10: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
11: Fino al 21 ottobre, Certosa Galbani Crescenza Italiana, 165 grammi, con il bis. Prendi due, paghi uno. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
12: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
11: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
13: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
15: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
16: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Il mio messaggio ai leader, ai responsabili politici è questo: qualunque altro obbligo morale possiate avere, avete l'obbligo legale di proteggere i diritti umani e di astenervi dalla guerra. Lo ha detto durante una conferenza stampa a Norimberga Navi Pillay, insignita questa mattina del Nobel per la pace. Pillay, 85 anni, giurista sudafricana di origine indiana, è tra le massime esperte mondiali di diritti umani con ruoli di primo piano nelle Nazioni Unite, nella Corte Penale e nelle Corti Internazionali di Giustizia. Attualmente presiede la Commissione d'inchiesta dell'ONU sui territori palestinesi, che nel 2025 ha formalizzato l'accusa di genocidio a carico di Israele per quanto successo a Gaza. Forti tensioni a Bruxelles a margine della manifestazione nazionale organizzata dai sindacati contro le misure di austerità volute dal governo belga. Al corteo si sono uniti anche gli studenti sull'onda delle proteste divampate in Francia. Nei pressi della stazione centrale questa mattina scontri tra la polizia e centinaia di giovani mascherati e vestiti di nero, lanciati sassi, bottiglie di vetro e fuochi di artificio contro gli agenti, che hanno risposto con cannoni ad acqua e gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti. Appiccati diversi incendi, disordini e incidenti anche a Liegi, dove sono state arrestate più di 200 persone. Il giallo di Pietracatella si estendono ai computer della scuola frequentata dalle due sorelle Di Vita. Le indagini sulla morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara, decedute lo scorso dicembre. La procura di Larino ha disposto una nuova perquisizione informatica per giovedì 15 ottobre nel liceo classico di Campobasso, dove fino allo scorso anno studiavano le due ragazze. Gli agenti esamineranno i dispositivi informatici presenti nell'istituto per accertare se qualcuno li abbia usati per cercare informazioni sulla ricina. La decisione segue di poche ore un provvedimento analogo per l'istituto agrario di Riccia, dove lavora il marito della donna amica di Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime. MotoGP e Raul Fernandez, il più veloce nelle prequalifiche in Indonesia, dietro l'Aprilia Track House, quelle ufficiali di Bezzecchi e Martin. Alle 4.50 del mattino, ora italiana, le qualifiche, alle 9 la sprint. Stesso orario domenica per la gara lunga. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
15: Manila News.
3: Scegli una canzone del Manila Box.
17: Manila Box con Davis My Dog.

Due dischi senza interruzione per aprire la nostra nuova ora insieme nelle Power di Radio Manila con Davis Maidò fino alle 18. Siamo partiti con Martin Garrix, This Dream of You. La scelta musicale è quella di Alessia. Ciao Alessia, scusami ma stavo leggendo il messaggio quello un pochettino più su e stavo dicendo praticamente Alessandra, no? E Alessia, ciao Alessia, buon pomeriggio. E poi la nuova di Rosalyn, Music I Love. La scelta musicale in questo caso è quella di Jerry da Torino al 338 50 38 908. Andiamo avanti, siete tantissimi manilosi quindi non perdiamo tempo. Ciao Manila, mi metteresti Da Dio di Brescia? Grazie Elisa. Elisa, è già pronto Brescia, sul palco virtuale dell'Happy Hour, arriva. Sei

0: Ciao, sono Francesco Renga. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Da Divani Totac, grande novità per chi ama gli affari.
3: Giovedì pazzo!
2: Solo il giovedì trovate fino a 100 offerte pazze.
4: Angolari, poltrone relax, materassi, divani letto a partire da 290 euro. E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
2: Il giovedì pazzo è solo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Finanziamenti anche senza busta paga.
5: Divani Totac.
6: Hai un progetto, una spesa o un sogno da realizzare? Figempa ti offre soluzioni di credito pensate per le tue esigenze con professionalità e attenzione. Trova la filiale più vicina a te sul sito www.figempa.it.
7: Beps, i più grandi negozi specializzati in accessori auto e moto. Oltre 100.000 articoli delle migliori marche ai migliori prezzi. Tutto per la cura, la manutenzione e per viaggiare in auto. Caschi, abbigliamento e accessori moto. Beps, ora anche a Borgaro Torinese. Ti aspettiamo in negozio.
8: Tornano le giornate Fai d'autunno. Vuoi scoprire una Torino straordinaria? La Bolla del Lingotto e tanti altri luoghi speciali ti aspettano sabato 10 e domenica 11 ottobre. Scopri dove su giornatefai.it.
9: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
10: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 532, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
11: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncalieri e Chivasso.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
14: Manila Box con Davis My Dog.

Ornella sempre nei nostri cuori, insieme a Francesco Gabbani, Viva la vita. Mi sono venuti i brividi, ragazzi, davvero. Già questa canzone di Gabbani l'ho sempre amata, e sentirla poi interpretare insieme a lei, a Ornella, insomma, tutto un altro sapore. Ciao Manila, come state? Sono Edo e vorrei ascoltare Aiello con Te l'ho mai detto. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Questo è il nuovo singolo di Aiello, bravissimo, si intitola Te l'ho mai detto, e grazie a Edo per averlo scelto nell'Happy Hour.

l'ho mai detto, la nuova di Aiello suona su Radio Manila alle 16:26. Buon pomeriggio, sono Daniela, mi faresti ascoltare Ore per sempre di Raff? La dedico al mio rottamino preferito dicendogli che non smetterò mai di volergli bene. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Hai capito, rottamino preferito? Questa è tutta per te da parte di Daniela.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
3: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex Easyfry Infrared da 7 litri, tua a 99 euro. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. MediaWorld.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Un buon venerdì pomeriggio a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sono possibili rallentamenti sulla A26 Genova Gravellona Toce tra l'allacciamento con la A21 e lo svincolo di Casale Monferrato Sud in direzione Gravellona Toce. Per un incidente lungo la statale 28 del Colle di Nava viene ridotta la carreggiata in prossimità di Bagnasco in direzione Genola. Ancora per un incidente sono possibili disagi sulla statale 32 di Ramazione Ticinese in prossimità di Borgomanero verso la statale 142 Biellese. Lungo la statale 25 del Moncenisio segnaliamo rallentamenti per traffico intenso a Venaus in entrambi i sensi di marcia. Per questo appuntamento è tutto. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Manila. Viabilità.

0: La nuova di Levante si intitola Ruggine. La scelta musicale è quella di Cristina da Moncalvo. Ciao Cristina, buon pomeriggio. Pronti con il prossimo? Sentiamo l'audio.
1: Ciao Davis, sono Mielosa di Cinematti.
0: Ciao Mielosa.
1: Un bacio a te tutti, salutami tanto il Pompi.
0: Ma certo,
1: se
0: guarda.
1: Se vuoi mi metti lontano, volevo spedire di Carla da... Ciao,
0: e allora questa è tutta per te da parte della Mielosa Giusy.

E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Sangue.
1: Nuovo singolo anche per Sfere Basta con Lontano. Sfere Basta che arriverà all'Inalpi Arena di Torino con il suo tour. Salutiamo ancora Giusy, la nostra amica mielosa, e ascoltiamo il prossimo audiomessaggio. Eccolo.
2: Ciao Davis, vorrei ascoltare gli anni degli 883.
1: Oh.
2: E chi ne ascolterà di Manila e Game Over, Valeria Valenzano Varese.
1: Ciao, ciao a tutti. Un bacio, grazie per il tuo, grazie a te per il tuo audiomessaggio, per la tua scelta musicale. A proposito degli 883, da questa sera arriva su Sky la seconda stagione di Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. I primi due episodi, grande successo per la prima stagione, dove Max Pezzali e Mauro Repetto, insomma, non ci sono loro nella serie, lo sapete molto bene, però la storia racconta appunto questo, quello che hanno fatto, no? Poi per arrivare al successo. E adesso in questa seconda stagione vedremo quando sono arrivati, che cosa hanno fatto. C'è tutto questo, tutto il percorso incredibile che hanno realizzato insieme poi per gestire questo successo, quindi trasmissioni televisive, concerti in tutta Europa e non solo. E poi le scelte che faranno. Però è una serie davvero molto molto interessante, molto bella, quindi ve la consiglio da questa sera su Sky, i primi due episodi, Nord, Sud, Ovest, Est, la leggendaria storia degli 883. Che ne ascoltiamo su Manila, eh? Arrivano gli anni.

0: tutti, sono Giordana Angi, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro a Torino in corso Vercelli 247. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
4: Sì, ma sbrigati!
5: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
4: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
3: Giagas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
6: A tutto gas con Giagas.
3: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
7: Vuoi regalare ai tuoi figli uno sport olimpico che unisce energia, eleganza e divertimento? Con PAT, Pattinatori Artistici Torino, scopriranno il fascino del pattinaggio su ghiaccio, con maestri qualificati, in un ambiente sicuro e stimolante. Ci trovi a Torino Palatazzoli. Chiedi del PAT, Pattinatori Artistici Torino.
8: Dai primi passi fino all'espressione artistica, ogni bambino o ragazzo può brillare sul ghiaccio. Per informazioni e per prenotare la prova gratuita, chiama 331-7908-236 o vai su www.pat-torino.it. Pattina con noi, vivi l'arte in movimento.
9: Lo sapevi che a Torino arriva un nuovo evento gratuito dedicato alla casa, all'arredo e al lifestyle? Dall'8 all'11 ottobre all'OVA al Lingotto Fiere scopri Casalia. Oltre 100 espositori, tante idee per vivere e trasformare i tuoi spazi e più di 50 eventi e workshop gratuiti per grandi e piccini. 4 giorni per scoprire nuove tendenze, trovare ispirazione, creare e portare a casa ciò che realizzi. Scarica il tuo biglietto gratuito su casaliatorino.it. Casalia, lasciati ispirare.
10: Un nuovo lavoro, una nuova competenza, una nuova direzione. Il 14 e 15 ottobre vieni a Io Lavoro all'Inalpi Arena di Torino. Incontra le aziende, scopri nuove opportunità e guarda al tuo futuro da una nuova prospettiva. Io Lavoro 2026. Esplora l'orizzonte, muovi il tuo talento. Registrati e scopri di più su iolavoro.org.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
12: Manila Box con Davis Maido.

Panca le aggrade anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dato che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla.

0: Ne vale la pena la scelta musicale, quella di Clara che ci ascolta in quel di Borgomanero. Ciao Clara, un abbraccio. 338 50 38 908. Ciao Manila, vorrei ascoltare Sei solo tu di Neck, dedicato a Roberta e i suoi meravigliosi occhi azzurri pieni di sogni. Marco da Collegno, ma che bel messaggio che ci hai mandato Marco per Roberta. Neck non è solo in questo brano, c'è anche Laura Pausini.
1: Mi piaci

0: Fit Laura Pausini con Sei solo tu. Io ringrazio ancora il nostro maniloso Marco da Collegno, perché davvero ha mandato un messaggio molto emozionante per Roberta, ecco qua, non trovo più il nome, ai suoi meravigliosi occhi azzurri pieni di sogni, bellissimo. Grazie Marco per questo messaggio e sicuramente Roberta sarà molto ma molto felice. C'è il prossimo audio, eccolo.
1: Ciao, sono Donato. Voglio dedicare a mia moglie La testa gira, e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: La testa gira, Donato, la testa gira, ma guarda, in tante situazioni non gira solo la testa, gira un po' tutto, è vero? Più che la testa, più che la testa, va bene. Fred De Palma, Anita e Demi Schilla, La testa gira.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Eleanor!
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
1: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
1: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
3: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
4: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
3: Ogni possibilità inizia con un passo.
4: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
1: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Ciao, sono Mario Venuti, sono Ascolti Radio Manila, sei Game Over.
11: Radio Manila. Ora esatta.
12: Sono le 17:01.
13: 12 anni insieme e lui non ha ancora capito dove si butta la confezione del latte? No, ma è così difficile capire che qui da noi va messo nella carta. E ogni volta, anche se c'è la plastica? Sì, anche se sono composti da materiali diversi, i cartoni di latte, panna, succhi, legumi sono riciclabili. Quando sono esauriti, li metti nella carta. Se no, mi esaurisco io.
14: A Torino e provincia, i cartoni per bevande si riciclano nella carta. Garantisce Comieco. Scopri di più su comieco.org.
15: Irel Luce Gas e Servizi, buongiorno.
16: E salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
15: Certo, parte da 18,99€ al mese e zero costi di attivazione. Signora, pronto?
17: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
15: Irel Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99€ al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99€ al mese, zero costi iniziali di attivazione.
18: Irel Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irellucegas.it o vieni nei nostri store.
19: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
20: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
21: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
20: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
21: Questi non me li lascio scappare.
22: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
23: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
24: Ben trovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. Dopo 20 giorni di stop per le nazionali, torna la Serie A ad aprire la sesta giornata. Domani alle 15 Genoa-Fiorentina, alle 18 il turno dell'Inter, capolista insieme alle romane in campo domenica. I nerazzurri di Kivu sfidano il Parma al Meazza, ma guai a sottovalutare i ducali. Parola al mister.
25: Le partite sulla carta non dicono niente, non raccontano tutta la verità e noi siamo consapevoli di questa cosa e cerchiamo sempre di presentarci con la miglior versione nostra, con quello che siamo noi, con quello che vogliamo essere, consapevoli del fatto che niente è scontato, che nessuno ci regala nulla.
24: Domani sera il Napoli di Allegri ospita la sorpresa a Frosinone. Parola al tecnico.
26: L'ansia non ci deve essere, ci deve essere la giusta attenzione e la giusta voglia di fare il risultato e bisogna essere focalizzati su quello che è l'obiettivo. L'obiettivo di domani sera è quello di portare a casa 3 punti contro una buona squadra, perché poi dopo il risultato positivo si fa vedere le cose in un altro modo. Bisognerà essere bravi a fare un filotto di vittorie, quello sì, per cercare di rimanere agganciati e entrare nelle prime 4.
24: Riparte anche la Serie B, stasera alle 20:30 l'anticipo del sesto turno tra Avellino e Sampdoria. Voltiamo pagina, motori, Formula 1 a Singapore, pole position per Max Verstappen nelle qualifiche sprint. Dietro la Red Bull, la Mercedes di Russell e la Ferrari di Leclerc. Sesto Hamilton, settimo Antonelli. Domani alle 11 la sprint, alle 15 le qualifiche per la gara lunga di scena domenica alle 14. Si corre anche in MotoGP, Raul Fernandez firma il miglior tempo nelle prequalifiche in Indonesia. Dietro l'Aprilia Trek House, quelle ufficiali di Bezzecchi e Martin. Alle 4.50 del mattino, ora italiana le qualifiche, alle 9 la sprint, stesso orario domenica la gara lunga. In chiusura lo sci alpino, al Teatro Armani di Milano il Fisi Media Day ha inaugurato virtualmente la stagione 2026-27. Tra i campioni presenti, Sofia Goggia e Federica Brignone. La prima ha parlato dell'infezione che l'ha colpita in Argentina durante la preparazione estiva.
1: Io sono stata molto spaventata quando Ushuaia ha avuto quei dolori inenarrabili. Poi una volta che torni in Italia ti senti rallentata, dici non riesco a fare le scale. Ho capito che c'era qualcosa che non andava, però le prime indagini avevano escluso che avesse qualcosa di grave, poi i neurologi hanno capito che era chiaramente un'infezione da virus, così poi è stato tutto confermato.
24: La seconda ha fissato il proprio obiettivo.
2: Io ho lavorato tutta la mia vita per raggiungere il mio massimo. L'ho vissuto due stagioni, più forse le Olimpiadi, ma neanche non stavo così bene. Tre giorni dopo praticamente mi sono fatta male e quindi un po' di quello vorrei ancora viverlo e sto lavorando per quello.
24: Ed è tutto.
23: Manila News.
3: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
23: Manila Box con Davis Maidò.

due dischi uno via l'altro per iniziare sempre al meglio la nostra terza e ultima ora insieme nelle Piawer di Radio Manila con Davis Maido fino alle 18. Siamo partiti con Orietta Berti, Nina Zilli e Danti, Maledetto Settembre. La scelta musicale è quella della nostra amica Consu da Grugliasco. Ciao Consu. Mentre Asia sceglie Baby K e Gue con Amore Dilemma, sempre al 338 50 38 908. E adesso dobbiamo salutare Luca che scrive: ciao Radio Manila, vorrei richiedere Vaffanculo di Masini e dedicarla a diverse persone, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora, caro Luca, il tuo messaggio è arrivato forte e chiaro, e allora che facciamo a queste persone? Gli auguriamo anche buon weekend? Ma sì, dai.

0: sono Laura Pausini. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arbor Essence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Aloe Ghignone, 373 82 51 1062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Consumi troppo gas? Rilassati. Installa con noi Ala Soluzione. E per te ben tre vantaggi. Sopralluogo accurato e gratuito. Libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Vuoi regalare ai tuoi figli uno sport olimpico che unisce energia, eleganza e divertimento? Con PAT, Pattinatori Artistici Torino, scopriranno il fascino del pattinaggio su ghiaccio, con maestri qualificati, in un ambiente sicuro e stimolante. Ci trovi a Torino Palatazzoli. Chiedi del PAT, Pattinatori Artistici Torino.
4: Dai primi passi fino all'espressione artistica, ogni bambino o ragazzo può brillare sul ghiaccio. Per informazioni e per prenotare la prova gratuita, chiama 331 7908 236 o vai su www.pat-torino.it. Pattina con noi, vivi l'arte in movimento.
5: Ormai è tardi.
6: Non è mai troppo tardi per riparare la tua macchina utensile. Brushless Technology, Assetto Torinese, offre 20 anni di esperienza nei settori meccatronico, elettronico, industriale ed è in grado di far ripartire la produzione tempestivamente. Brushless Technology, Assetto Torinese, brushlesstechnology.com.
7: Domenica 11 ottobre dalle 9 alle 19 via Madama Cristina a Torino ospita il Festival d'Autunno. Festa a tema, negozi aperti, stand in strada, operatori handmade, produttori di vino e tanto altro. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Madama Cristina Associazione Commercianti. Evento promosso da Madama Cristina Associazione Commercianti con il patrocinio della circoscrizione 8, con il sostegno della Nova Coop e della Banca Territori del Monviso. Domenica 11 ottobre vi aspettiamo in via Madama Cristina.
8: Stai cercando una rata accessibile per comprare il tuo nuovo veicolo? La trovi solo da Ford Autos Società Benefit. Con una permuta o anticipo del valore di 3.900 euro, nuova Ford Puma Titanium Ibrida a soli 119 euro al mese o nuova Ford Kuga ST-Line Ibrida con permuta o anticipo di 5.600 euro a soli 169 euro al mese. Entrambe per 24 mesi e dopo scegli se tenere o cambiare il veicolo.
9: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
12: Manila Box con Davis Maidò.

0: Vibrazioni con Dedicato a te, la scelta musicale, quella di Maurizio da Chivasso. Ciao Maurizio, un audiomessaggio, un messaggio scritto, sentiamo l'audio.
1: Ciao Radio Manina, sono Marco di San Secondo.
0: Ciao Marco.
1: Sto andando a lavoro e volevo chiedervi Lontano di Sfera Ebbasta. E chi non ascolta Radio Manina è game over.
0: Marco, ti auguro un buonissimo lavoro, ma purtroppo Lontano di Sfera Ebbasta è già passato neanche da tanto, quindi non riusciamo a riprogrammarla. Sicuramente potrai sceglierla dalle 18 in poi con la nostra Mariella Vitale. Allora ti accomuno alla prossima scelta musicale. Buongiorno Manila, sono Ali da Torino. È possibile ascoltare una canzone un po' vecchiotta ma molto bella? Vorrei ascoltare Per Elisa di Battiato e Alice. Grazie mille, buon weekend a tutti. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Cara Ali da Torino, la versione originale in playlist su Manila è quella di Alice. Ce l'ascoltiamo con Per Elisa.
2: Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Alice con Per Elisa, altro giro, altra corsa, altro audio, eccolo qua.
1: Ciao Radio Manina, siamo Nicolò, Riccardo e Rossana e vorremmo ascoltare Volevo Essere Un Duro. E chi non ascolta Radio Manina, super super game over.
0: Ma proprio super super, eh. Ciao ragazzi, un bacio.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robo, un lottatore.

0: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
1: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
6: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
5: La più buona perché mia.
7: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, tablet Lenovo IdeaTab Pro Gen 2 256 giga a tuo a 449 euro. Disponibili 800 pezzi. MedioWorld.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Muoversi in Piemonte.
10: Un buon venerdì sera a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente, lungo la statale 28 del Colle di Nava viene ridotta la carreggiata in prossimità di Bagnasco in direzione Genola. Ancora per un incidente, sulla A21 Torino-Piacenza si viaggia rilento tra gli svincoli di Alessandria Est e Alessandria Ovest in direzione Torino. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Sul raccordo Torino-Caselle si viaggia rilento per un veicolo in panne in prossimità di San Benigno in direzione aeroporto. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
9: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
11: Manila. Viabilità. Radio Manila. Falla suonare tu.

0: Ariete, Angelina Mango, che bella vita. Ciao Davis, come stai? Sono Ramona e vorrei ascoltare Che bella vita. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila e Game Over, ovviamente la nuova canzone di Ariete. Assolutamente sì, Ramona, feat. Angelina Mango per te. 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, ciao Davis, sono Alessandro.
0: Ciao Alessandro.
1: E sono in macchina con i miei e mia sorella e vorremmo ascoltare Per te per noi Achille Lauro, se è possibile. Grazie, chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao ciao.
0: Ciao, un abbraccio Alessandro, io saluto anche tutta la tua famiglia. La canzone che hai scelto attualmente non è in playlist in quanto non è un singolo radiofonico, però lo è questo, Perdutamente.

0: fuoco d'artificio.
1: Achille Lauro con Perdutamente. Ciao Manila, mi potete mettere Mi fa impazzire di Blanco? Grazie. Chi non ascolta Radio Manila e Game Over, un saluto da Novara. Ecco, ciao, io saluto a te che sei a Novara, però non mi hai scritto il tuo nome. Mannaggia.

0: Amici di Radio Manila, sono Tiziano Ferro e vi mando un bacio enorme. Ciao!
1: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco. Hai bisogno di un finanziamento? Figempa è al tuo fianco con servizi di credito dedicati alle tue esigenze. Semplicità, professionalità e attenzione per aiutarti a guardare avanti. Trova la filiale più vicina a te sul sito www.figempa.it.
3: Beps, i più grandi negozi specializzati in accessori auto e moto. Oltre 100.000 articoli delle migliori marche ai migliori prezzi. Tutto per la cura, la manutenzione e per viaggiare in auto. Caschi, abbigliamento e accessori moto. Beps, ora anche a Borgaro Torinese. Ti aspettiamo in negozio.
4: Meraviglioso!
5: Meraviglioso!
6: A Novara c'è una nuova energia, è quella di ERA. E se passi qui da noi entro il 31 ottobre, per te un bonus fino a 200 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in Corso Italia 41. Il futuro con ERA? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con ERACOM un nuovo contratto luce o gas con l'offerta ERA Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi ERA No Problem o ERA Caldaia Sicura.
7: Il 17 e 18 ottobre arriva Fashion Fiesta a Mondovicino Outlet Village. Tre articoli iconici ed esclusivi, al meno 70% dal prezzo outlet nei negozi aderenti. Alviero Martini Prima Classe, Borbonese, Guess, Puma, Timberland, US Polo Association e tanti altri. Scopri di più su mondovicino.it. Mondovicino Outlet Village, a 6 Torino Savona, uscita Mondovì.
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
9: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 5,32, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
10: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncalieri e Chivasso.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Manila Box con Davis Maido.

Mahmood, rapide la scelta musicale, quella di Silvia. Ciao Silvia, un bacio. Ciao Davis, sono Alice. Mi puoi mettere Normal dei BTS? Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Alice.

0: I BTS con Normal lasciano spazio al prossimo audio, sentiamolo.
1: Ciao Radio Manila, sono Jo e sono in macchina con mia sorella, i miei genitori e stiamo andando a Milano al concerto di Angie, quindi vorremmo ascoltare una sua canzone. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao ragazzi, ciao. Buon concerto a Milano, Angie, protagonista assoluta di Amici 25. Questa sera, come ha detto bene la nostra manilosa, sarà in concerto a Milano alla Santeria Toscana. Ma ragazzi, domenica ricomincia Amici, domenica 11 ottobre, quindi dopodomani alle 14 su Canale 5 con delle importantissime novità e con delle importantissime sorprese che scopriremo proprio tutti insieme domenica con Maria De Filippi e non solo.

faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque, così ti aiuterò anche in questo. Così se muovo le labbra senti solo frasi mute, ci odieremo con una goccia di rispetto, faremo l'amore in un letto diverso, uno dei due vince, l'altro guarda con disprezzo. Tu non sarai da solo mentre io vorrò un amore a fuoco lento. Ma ora che i miei occhi per te perdono colore, ora che canta falling in love è solo una canzone.

0: allora riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone, così quando ci perdiamo puoi parlarmi sottovoce.
1: Angie su Radio Manila, da Davis Maido è tutto. Devo lasciare il microfono alla nostra Witty, con grande piacere ovviamente, alla nostra Mariella Vitale che vi accompagnerà fino alle 21. Da Davis è tutto, noi ci risentiamo puntualissimi lunedì alle 15 nell'Happy Hour di Radio Manila. Buon weekend manilosi, solo cose belle, mi raccomando fate i bravi, ma non troppo. Ciao!
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips. Tutto per il dip.
6: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta,
7: sono le 18:03.
8: 12 anni insieme e lui non ha ancora capito dove si butta la confezione del latte? No, ma è così difficile capire che qui da noi va messo nella carta. E ogni volta, anche se c'è la plastica? Sì, anche se sono composti da materiali diversi, i cartoni di latte, panna, succhi, legumi sono riciclabili. Quando sono esauriti, li metti nella carta. Se no, mi esaurisco io.
9: A Torino e provincia, i cartoni per bevande si riciclano nella carta. Garantisce Comieco. Scopri di più su comieco.org.
10: Meraviglioso! Meraviglioso!
11: Meraviglioso! A Novara c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 31 ottobre, per te un bonus fino a 200 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in Corso Italia 41. Il futuro con Hera? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con Eracom un nuovo contratto luce o gas con l'offerta Era Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi Era No Problem o Era Caldaia Sicura.
12: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
13: La tua voglia di shopping ruggisce? La Jungle Night più lunga di sempre ti aspetta a Vicolungo The Style Outlets.
14: E comincia già dal mattino. Solo giovedì 15 ottobre dalle 10 alle 22, extra sconti del 50% sul prezzo outlet con una spesa minima. Adidas, Nike, Levi's, The North Face e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. In più, offerte food e tanto divertimento. Ristorazione aperta fino alle 23. Vicolungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
15: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
16: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
15: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
16: Questi non me li lascio scappare.
17: Devo dire un segreto.
18: La spesa la faccio solo da Conad.
17: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
19: Fino al 21 ottobre, dentifricio P, White System Maintenance, vari tipi 75 ml, con il BIS. Prendi due, paghi uno. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
20: Vieni da noi, sai perché? perché conviene.
21: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
22: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
23: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
24: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
25: Una buona serata da Barbara Salandri. Diventa un caso politico internazionale il Nobel per la pace assegnato questa mattina alla giurista Navi Pillai, 85 anni, sudafricana di origini indiane, ha fatto la storia dei diritti umani nel mondo con ruoli di primo piano nelle Nazioni Unite, nella Corte Penale e nelle Corti Internazionali di Giustizia, ma era entrata nel mirino di USA e Israele per aver guidato la commissione d'inchiesta ONU che nel 2025 ha accusato lo Stato ebraico di genocidio a Gaza. Durissima la reazione di Tel Aviv, premiata la più grande menzogna del XXI secolo. Trump ha rilanciato le stesse accuse su Truth, Pillai nemica di USA e Israele, poco dopo l'annuncio di nuove sanzioni americane contro la Corte Penale Internazionale. Porremo fine alle minacce di questa Corte canaglia contro gli americani, ha tuonato il segretario di Stato Rubio. Ci aspettiamo che gli alleati si uniscano a noi. Smantelleremo la CP pezzo per pezzo. Salgono a 6 i casi legati ad una presunta banda di minicar in azione nel quartiere Gianicolense a Roma. Un uomo di 67 anni questa mattina ha sporto denuncia riferendo che domenica sera, mentre camminava in viale dei 420, è stato avvicinato da una minicar nera ed è stato colpito dal passeggero con un tubo in plastica. Nei giorni scorsi diverse persone avevano denunciato aggressioni con modalità analoghe. A farne le spese anche l'attore Davide Jacopini, 42 anni, tuttora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo. Temporali anche di forte intensità, vento, temperature in calo. Il maltempo in queste ore sta sferzando il centro-sud Italia. Oggi allerta arancione su Lazio e Campania, gialla in altre 14 regioni. Devastazione a Marsala, in provincia di Trapani, colpita da una doppia tromba marina. Gravi danni ad auto, edifici e campi agricoli. 11 feriti, uno in condizioni più serie. Distrutta la scuola Alcide De Gasperi, tutti in salvo i bambini. In Campania, il sindaco di Torre del Greco chiude scuole, cimiteri, parchi e giardini pubblici. Allagamenti e alberi pericolanti anche ad Anzio e Nettuno, sul litorale laziale. I due comuni hanno chiesto lo stato di calamità naturale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
24: Manila News.
26: Le canzoni più ascoltate.
27: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
28: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
27: Manila Box con Mariella Vitale.

abbiamo ascoltato all'inizio del nostro appuntamento, ad aprire il nostro appuntamento, il nostro Manila Box Happy Time. Buon pomeriggio, bentrovati da Mariela Vitale, benvenuti nel Manila Box Happy Time, l'appuntamento musicale fatto esclusivamente da voi e vi accompagna fino alle 21. Oh, finalmente è venerdì, possiamo essere in modalità, attiviamo la modalità weekend, ci siamo, e vi ricordo subito il numero che vi consente, se avete piacere, di scegliere e fare un messaggio, inviare il vostro messaggio su WhatsApp al nostro 338 50 38 908. Cominciamo dunque con il messaggio che arriva da Michele di Cambiano. Ciao Radio Manila, sono Michele, oggi mio figlio Edoardo compie 24 anni, auguri. Vorrei dedicargli tutto l'amore che ho di giovanotti e dirgli che gli voglio un mondo di bene e spero che realizzi i suoi progetti. Grazie, assolutamente sì, auguri a tuo figlio Edoardo. Ascoltiamo giovanotti e iniziamo.

0: 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Giaveno capitale del fungo. Dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno. Dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni segui i social della Proloquo e della città di Giaveno.
4: Un nuovo lavoro, una nuova competenza, una nuova direzione. Il 14 e 15 ottobre vieni a Io Lavoro all'Inalti Arena di Torino. Incontra le aziende, scopri nuove opportunità e guarda al tuo futuro da una nuova prospettiva. Io Lavoro 2026. Esplora l'orizzonte, muovi il tuo talento. Registrati e scopri di più su iolavoro.org.
5: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
6: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
8: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
9: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
10: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Grafica, questa è una di queste uscite stamattina, praticamente Valterino e Danny Rossito, Take Me High Girl. L'abbiamo ascoltato mentre arrivano le 18:22, siete su Radio Manila, sono numero uno in Piemonte e questa è la vostra musica preferita. Ciao Radio Manila, mi chiamo Alessio e vorrei chiedere una canzone de Il 3. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Ciao Alessio, arriva Il 3, questa è Te lo prometto.
1: Occhi lucidi se penso, quanto tempo abbiamo perso. Tu che mi uccidi ridendo, siamo polvere nell'universo. Lo sapevo e te l'avevo detto, sono sempre stato un po' diverso. Avrei fatto qualcosa di grande, lo sentivo crescere da dentro e ora...

Quante ne abbiamo passate sopra quelle strade. Le abitudini che avevo sai che non sono cambiate. Quelle fresse addosso come se fossero tatuate. Fanno ancora male anche se adesso sono più lontane. È vero, ho fatto qualche soldo anche se non ne parlo. Preferisco altro anche se a volte mi rifugio e piango. E non perché mi sento stanco ma perché combatto. Ripeto a me stesso non cambiare mai, guido non farlo.

e le promesse le mantengo. Si è fatto tardi, sono nel parcheggio, le luci si spengono. Io non sono ancora pronto, voglio gridare fino a perdere la voce, non mi sentono. Domani finisce il mondo, salgo sul tetto a guardare il tramonto, così non mi prendono. Non sai quanto ne ho bisogno, ti chiedo scusa per ciò che t'ho fatto, ancora non

farmene una colpa anche se non mi importa. Mi conosci, non cambierò mai. Per quando non siamo d'accordo, per quando pensavo è troppo, il filo non lo puoi scalfire, è fatto di granito. Ciò che vuole sentire un figlio è solamente ti amerò, indipendentemente da ciò che farai. La tua famiglia è il bene più prezioso e unico, ma se la vivi male è di sicuro il tuo peggio.

0: te lo prometto. Te lo prometto.
1: Te lo prometto, il 3 su Radio Manila. Insomma, questo weekend mi sa che ce lo passiamo abbastanza bene a livello meteorologico, parlo. Poi naturalmente se ci sono delle cose interessanti da fare, magari per partire, andare da qualche parte, fare una mini gita, ci può anche stare. Intanto vi ricordo il numero 338 50 38 908. Sentiamo la prossima scelta musicale. Ho già i sudori.
2: Ciao Radio Manila, sono Nicole con la mia famiglia, stiamo partendo per andare a Como.
1: Ok.
2: Facciamo la sfida,
1: cioè
2: io ti richiedo All the Line dei Toto.
3: Io ti richiedo Brash Serenamente.
4: Io Lontano di Sfera e Basta.
1: No ragazzi, veramente,
2: e chi non ascolta Radio Manila è un game
4: over. Andiamo,
3: forza Como.
1: Allora questa è una sfida, vediamo chi vince, sentiamo chi vince, dai.

0: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Ancora un buon venerdì sera a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente lungo la tangenziale di Torino sono possibili rallentamenti tra Corso Regina e Venaria in direzione Aosta. Ancora per un incidente sulla A21 Torino-Piacenza sono presenti code tra gli svincoli di Alessandria Est e Alessandria Ovest verso Torino. Raccomandiamo prudenza per un veicolo in fiamme sulla A26 Genova-Gravellona-Toce tra lo svincolo di Casale Monferrato Sud e l'allacciamento con la A21 in direzione Genova. Torniamo sulla tangenziale di Torino per segnalare rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Situ e Pianezza in direzione Aosta. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Manila. Viabilità.
7: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
8: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
9: Manila Box con Mariella Vitale.
10: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

Li avete riconosciuti? Sono i Village People, questa era Macho Man, la scelta musicale in questo caso, scusatemi, mi viene un po' da ridere perché è dedicata ad un capufficio che si crede di essere chissà chi, Macho Man va bene, ed è Renata di Santiago. Ciao Renata, buona serata anche a te, buon weekend, dai, la settimana perlomeno adesso è finita, non ci pensiamo più, ok? Intanto 338 50 38 908, scegliete la vostra canzone preferita qui sulla numero 1 in Piemonte su Radio Manila. Oh, c'è adesso la scelta musicale di Simone, che saluto, ciao. Posso richiedere per colpa di chi di Zucchero? Grazie, chi non ascolta Radio Manila, game over, arriva Zucchero per colpa di chi?

0: Zucchero su Radio Manila. Ciao Radio Manila, mi chiamo Aurora e vi ascolto da Rivoli. Potresti mettere Hai delle isole negli occhi di Tiziano Ferro? Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Arriva Tiziano Ferro.
1: Amici di Radio Manila, sono Tiziano Ferro e vi mando un bacio enorme. Ciao.

0: delle isole negli occhi, Tiziano Ferro ci fa arrivare così alle 18:43. Sentiamo adesso chi c'è, avanti.
1: Ciao Radio Manila, ciao a tutti i manilosi, un caloroso abbraccio da Beppe da Novara.
0: Ciao Beppe.
1: Volevo dedicare una canzone a modo tuo.
0: Sì.
1: Se è possibile in duetto Elisa e Ligabue, Luciano Ligabue, e la dedico a mia figlia e mia moglie, che amo tanto, a cui voglio tanto tanto bene.
0: Che bello.
1: Chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Ciao Beppe, esistono solo due versioni, un singolo con Elisa e un singolo con Ligabue. Insieme non riesco a farli suonare, quindi lo ascoltiamo nella versione molto rock di Ligabue.
2: Sarà difficile diventare grande

0: Ciao, sono Rocco Papaleo e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1.200 euro anziché 1.700. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
3: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
4: Totac, divani.
3: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
2: Fuori tutto!
3: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
4: Divani Totac.
3: Ma vai da Totac!
5: Hai capito, Luisa? Lo ha beccato in palestra.
6: Bel fusto, ma hai visto com'è conciato?
7: Io prima di esibirlo al bar lo avrei portato da Confezioni Margherita.
3: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
8: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
3: Confezioni Margherita, a Sanfrè. Cogli l'attimo.
9: Domenica 11 ottobre dalle 9 alle 19 via Madama Cristina a Torino ospita il Festival d'Autunno. Festa a tema, negozi aperti, stand in strada, operatori handmade, produttori di vino e tanto altro. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Madama Cristina Associazione Commercianti. Evento promosso da Madama Cristina Associazione Commercianti con il patrocinio della circoscrizione 8, con il sostegno della Nova Coop e della Banca Territori del Monviso. Domenica 11 ottobre vi aspettiamo in via Madama Cristina.
10: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
11: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
12: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
10: Manila Box con Mariella Vitale.

To the Sun, questa era per Daniela di Milano che mi scrive, dice: finalmente finita questa settimana, cara Mariella, seguirò il tuo consiglio, seratona del venerdì sera. Brava Daniela, brava. Quindi naturalmente un po' di buona musica, insomma sono le cose che si fanno il venerdì sera. Bravissima, ti auguro un buon weekend comunque. 338 50 38 908 e arriva anche il messaggio che da Marcella. Mary, buon pomeriggio, c'è ancora il sole, non fa freddo, vero? Chiedo Weekend degli 883, so che è in playlist perché avevo già chiesto questa canzone un po' di tempo fa. Brava, stai attenta. Tanto è iniziato il weekend, buona serata, e chi non ascolta Radio Manila è gay. Game over. Buon weekend anche a te. Arrivano gli 883.

0: Band 883, avanti, chi c'è?
1: Ma ciao Mariella, come stai? Spero
0: ciao.
1: Bene, sono Giusy da Vercelli. Questa mattina ho fatto una dedica a tutti voi speaker meravigliosi.
0: Grazie.
1: Di questa radio straordinaria che è Radio Manila, perché nulla è scontato, neanche un atto di gentilezza nel ringraziarvi per quello che fate tutti i giorni per noi, anche la signorina ovviamente nel weekend.
0: Ma che carina,
1: sono qui con le caprette, volevo richiedere Lost on You di LP, augurare un bellissimo weekend a tutti i manilosi, a voi speaker, e ricordare che chi non mi ascolta dall'app come sto facendo io è game over. Vi voglio bene, ciao Mari.
0: Ciao Giusy, un abbraccio grande a te, anche alle caprette, dai. LP, Lost on You.
2: When

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila.
2: Ora esatta. Sono le 19 e 2 minuti.
3: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
4: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
3: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
4: Questi non me li lascio scappare.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
5: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
6: Una buona serata da Barbara Salandri. Assegnato questa mattina a Navi Pillay il Nobel per la pace 2026, 85 anni, sudafricana di origini indiane, ha fatto la storia dei diritti umani nel mondo con ruoli di primo piano nelle Nazioni Unite, nella Corte Penale e nelle Corti Internazionali di Giustizia. Il suo nome era entrato nel mirino di USA e Israele per aver guidato la commissione d'inchiesta ONU che nel 2025 ha accusato lo Stato ebraico di genocidio a Gaza. Ed è stata durissima la reazione di Tel Aviv, premiata la più grande menzogna del XXI secolo. Trump ha rilanciato le stesse accuse su Truth, Pillay nemica di USA e Israele, poco dopo l'annuncio di nuove sanzioni USA contro la Corte Penale Internazionale. Porremo fine alle minacce di questa corte canaglia contro gli americani, ha tuonato il segretario di Stato Rubio. Ci aspettiamo che gli alleati si uniscano a noi o smantelleremo la CPI pezzo per pezzo. Oggi pomeriggio nella chiesa di San Massimo Orta di Atella i funerali di Salvatore Calignano, il 61enne morto a Caivano mentre lavorava su un tetto con altri operai irregolari e probabilmente precipitato nel vuoto. Posto agli arresti domiciliari il datore di lavoro è accusato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche. Indagati anche il committente dei lavori e il proprietario del capannone.
7: L'economia.
6: Ancora in primo piano il caro carburanti, terminato lo sconto fiscale, il governo studia le prossime mosse per contenere i rincari. Sul tavolo c'è sempre l'ipotesi di ricorrere alle accise mobili. Intanto oggi Eni ha tagliato ancora il prezzo del gasolio consigliato sulla sua rete. Con una riduzione di 2 centesimi il listino scende a 2,19 euro al litro. È lo stesso livello del primo price cap comunicato il 25 settembre. Il tetto ufficiale rimane comunque a 2,25 euro al litro. In base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio del Mimit, oggi i prezzi di diesel e benzina risultano in lieve calo. La Commissione esaminerà più a fondo le richieste italiane di flessibilità fiscale per fronteggiare l'inflazione, ma le regole per governare le dinamiche dei prezzi sono già sufficientemente flessibili. Così il commissario all'economia Dombrovskis, che invita a rispettare comunque i piani di spesa concordati con Bruxelles. Il commissario, che ha sentito il ministro Giorgetti, ha anche ribadito come siano gli Stati membri a dover decidere se imporre tasse sugli extra profitti delle aziende energetiche. È stato oggi l'ultimo turno di produzione d'acciaio nello stabilimento dell'ex Ilva di Taranto. In attesa che si pronunci la Cassazione, anche l'ultimo altoforno, ancora funzionante, è stato posto in stato di prespegnimento. La sospensione della produzione nell'area a caldo è stata confermata la scorsa settimana dalla Corte d'Appello di Milano. Lunedì sciopero nazionale di 24 ore in tutti gli stabilimenti ex Ilva. Le borse europee chiudono con una boccata d'ossigeno, una settimana molto complessa. Piazza Affari guadagna lo 0,9%, rialzi simili per le altre piazze del vecchio continente. Tenta il rimbalzo anche Wall Street. Si attenua anche la tensione sui titoli di Stato con lo spread BTP Bund che si attesta a 111 punti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Manila News.
8: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
9: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
10: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Escono nuovi singoli, questo è il nuovo di Mario Biondi, chiamato anche il Barry White italiano, che come sonorità ci siamo, eh. Nuovo singolo dunque, Cocktail Blue, sempre molto fine, raffinato, uno stile pazzesco, a chi piace, insomma, tanto per farvelo conoscere questo singolo lo potete chiaramente richiedere qui su Radio Manila. Sentiamo adesso invece chi c'è al 338 50 38 908, avanti.
1: Ciao Mariella Vitale, ciao. Sono Davide di Rifreddo.
0: Davide,
1: sto
0: ciao.
1: Sto partendo da Fossano per andare a casa, questa sera niente piscina. Serata tranquilla a casa con mia figlia Kate, che saluto. Ti chiedo What of Long del Linkin Park, se possibile. Non ascolterai Radio Manila, è un super game over. Buon weekend a te e a tutti i manilosi.
0: Ciao Davide, buon weekend anche a te. Arriva nel Linkin Park.
2: Questo è Rock.

con Linkin Park su Radio Manila mentre arrivano le 19:13. Ciao Mariella, buon weekend a tutti. Sono Francesco da Borgomenero, per piacere. Vorrei ascoltare I Like Chopin dei Gazebo, di Gazebo, con però nella nuova versione. Grazie. Se non ascolti Radio Manila sei game over. Buona fine settimana a tutti i manilosi. Arriva la versione 2025 curata per il remix da Christian Marchi, I Like Chopin.

0: Ciao, sono H7, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben 3 vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Lo sapevi che a Torino arriva un nuovo evento gratuito dedicato alla casa, all'arredo e al lifestyle? Dall'8 all'11 ottobre all'Oval Lingotto Fiere scopri Casalia. Oltre 100 espositori, tante idee per vivere e trasformare i tuoi spazi e più di 50 eventi e workshop gratuiti per grandi e piccini. 4 giorni per scoprire nuove tendenze, trovare ispirazione, creare e portare a casa ciò che realizzi. Scarica il tuo biglietto gratuito su casaliatorino.it. Casalia, lasciati ispirare.
3: Ascolta il tuo corpo e prenditene cura. Io lo aiuto a ritrovare equilibrio migliorando il benessere e la qualità della vita. Sono la dottoressa Perrotta, osteopata per adulti specializzata nel trattamento di donne in gravidanza e neonati. Mi trovi a Torino, in via Paolini 12C e ad Alpignano, in via Philips 29. Contattami per una valutazione o per maggiori informazioni. Prenota subito e sul primo trattamento avrai uno sconto del 20%. info@studio-perrotta.com.
4: Il Ciapinabò torna protagonista a Carignano con la fiera regionale Il Ciapinabò. 9, 10 e 11 ottobre le piazze di Carignano si animano tra degustazioni, aperitivi, street food, mercato, prodotti tipici e spettacoli con i concerti in Piazza San Giovanni. Venerdì Sherry Band, sabato Roberto Molinaro e Silent Disco, domenica Cover Band 883. Comune e Proloco vi invitano per buon cibo e divertimento a Carignano da venerdì 9 a domenica 11. Seguici sui social, info@prolococarignano.it.
5: Una Ford Puma nuova a soli 16.900.

0: 10.000 euro e tu ha soli 16.900 euro senza vincoli di finanziamento o con la leggerezza del tasso al 6.9, ma solo su 20 vetture selezionate.
1: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
2: Manila Box con Mariella Vitale. Something

0: Le scelte musicali al venerdì hanno un gusto, hanno un sapore, hanno un ritmo decisamente particolare. Astles, Rhea Fink, questa era per Alessandra Di Alba, che saluto. Sentiamo adesso chi c'è al 338 50 38 908. Avanti.
1: Ciao Radio Manila, siamo Aaron e
2: Andrea
1: e vorremmo ascoltare Beautiful Things di Benson Boone. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao!
0: Ciao ragazzi, arriva Benson Boone.

0: These beautiful things that I've got.
1: Benson Boone, Beautiful Thing. E che poi, tra l'altro, scegliere delle canzoni in radio non è semplicemente scegliere quella che più ci piace, ma a volte chi ascolta e magari non sceglie una canzone, non richiede una canzone, attraverso proprio le vostre scelte musicali può vivere anche delle emozioni, dei ricordi, insomma creare un'emozione, che è la cosa più bella che possa essere quando si fa radio, no? Quando la musica riesce a darci delle emozioni. Vi faccio un esempio, così sentite un po'.
2: Weekend degli 883, mamma mia, che ricordi che hanno sbloccato, stupenda.
1: Ti è piaciuta? Meno male. Sono contenta che ti sia piaciuta. Visto, succede questo: voi scegliete una canzone e magari si emoziona anche un'altra persona insieme a voi. Questo è il bello del Manila Box. Ciao Radio Manila, sono Tabata da Torino e vorrei ascoltare Bring Me to Life degli Evanescence. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
3: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
4: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
3: La più buona, perché mia.
5: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a 599 euro. Disponibili 160 pezzi. MedioWorld.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
7: Muoversi in Piemonte.
8: Ancora un buon venerdì sera a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Ci occupiamo della provincia di Novara, la provinciale 15A viene chiusa per lavori a Vico Lungo dalle 20 di questa sera fino alle 4.30 di domani. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
9: Manila. Viabilità.
10: Scegli una canzone del Manila Box.
11: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Claudio di Moncalieri che saluto. Sentiamo adesso chi c'è avanti.
1: Ciao,
2: siamo Anto
1: e Pia.
2: Siamo a Torino, in questo momento ci troviamo a zona Lingotto.
0: Bene.
2: Precisamente zona Lingotto, stiamo quasi per rientrare a casa dopo una lunga giornata di lavoro, confermi Pia?
1: Certo.
2: Nulla, volevamo chiederti, Giusy Ferreri con, non mi ricordo il testo, quella canzone che fa "Se fossi qui con me questa sera". Questa qui, ragazzi, non me lo ricordo.
0: Ma indovino con
2: nulla, volevamo dirvi anche che chi non ascolta...
1: Se invece è già passata, ma una figurati, canzone di Achille Lauro, grazie.
2: E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: E no, oramai ho indovinato quella di Giusy Ferreri. Ciao ragazzi!

0: ti scordare mai di me, Giusy Ferreri, che qui strizza un po' l'occhio ad Amy Winehouse, nello stile, un po' anche nella canzone, anche nel modo di cantare. La ricordiamo dal 2008, quindi sono passati quasi 20 anni da quando uscì questa canzone. Sentiamo adesso chi c'è, avanti.
1: Ciao Radio Alila, siamo Latal
2: e Gabriele.
1: Vorremmo ascoltare Altrove di Ultimo. E chi non ascolta Radio Valila è game over. Ciao.
0: Ciao ragazzi, arriva Ultimo, questa è la sua Altrove.
3: Oh, da quant'è che non sbagli senza più, senza fartene più una colpa. Oh, siamo presi e buttati al mondo noi.

0: altrove.
1: Ciao a tutti da Luca Barbarossa, volevo dirvi una cosa che forse saprete già: se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Hai un progetto, una spesa o un sogno da realizzare? Figenpa ti offre soluzioni di credito pensate per le tue esigenze con professionalità e attenzione. Trova la filiale più vicina a te sul sito www.figenpa.it.
3: Beps, i più grandi negozi specializzati in accessori auto e moto. Oltre 100.000 articoli delle migliori marche ai migliori prezzi. Tutto per la cura, la manutenzione e per viaggiare in auto. Caschi, abbigliamento e accessori moto. Beps, ora anche a Borgaro Torinese. Ti aspettiamo in negozio.
4: Giaveno Capitale del Fungo. Dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno, dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni, segui i social della Proloco e della città di Giaveno.
5: Tornano le giornate fai d'autunno. Vuoi scoprire una Torino straordinaria? La Bolla del Lingotto e tanti altri luoghi speciali ti aspettano sabato 10 e domenica 11 ottobre. Scopri dove su giornatefai.it.
6: Domenica 11 ottobre arriva a San Damiano d'Asti Benefica on the Road. Vivi l'allegria di un elegante mercato all'aperto. Potrai trovare abbigliamento donna, uomo e bambino, scarpe, accessori, profumi e articoli per la casa a prezzi super convenienti. Dalle 8.30 alle 18 lasciati conquistare dall'atmosfera unica di Benefica on the Road. Noi ti aspettiamo, non mancare. Domenica 11 ottobre a San Damiano d'Asti. Benefica on the Road, la shopping che arriva nelle piazze. Seguici sui social.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
8: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 532, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
9: Ti aspettiamo nelle concessionarie Autovip a Torino, Moncalieri e Chivasso.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
12: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
13: Manila Box con Mariella Vitale.

Calvin Harris e Jazzy, questa era Satisfy per Gabriele Di Vigone. Arrivano così le 19:50, ancora la vostra musica preferita, protagonista di Il Manila Box con Marilia Vitale. Fino alle 21 ve le suono. 338 50 38 908 per scegliere e inviare il vostro messaggio attraverso WhatsApp, un messaggio vocale o un messaggio di testo. Ciao Mariella, sono Grazia da Mondovì e vorrei ascoltare la canzone dei Nomadi, Io Vagabondo. Grazie, buona serata. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Arrivano i Nomadi.

Vagabondo per arrivare così alle 19:54. Tra pochissimo avremo l'appuntamento con un aggiornamento con le ultimissime news curate come sempre dalla nostra redazione, ma prima il messaggio che arriva da Gabriele da Mondovì. Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare la canzone Più bella cosa di Eros Ramazzotti. Grazie, chi non ascolta Radio Manila e Game Over, buon weekend a tutti manilosi, arriva Eros Ramazzotti.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 20.
2: 12 anni insieme e lui non ha ancora capito dove si butta la confezione del latte? No, ma è così difficile capire che qui da noi va messo nella carta. E ogni volta, anche se c'è la plastica? Sì, anche se sono composti da materiali diversi, i cartoni di latte, panna, succhi, legumi sono riciclabili. Quando sono esauriti, li metti nella carta. Se no, mi esaurisco io.
3: A Torino e provincia, i cartoni per bevande si riciclano nella carta. Garantisce Comieco. Scopri di più su comieco.org.
4: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
5: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
4: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
5: Questi non me li lascio scappare.
6: Devo dire un segreto.
7: La spesa la faccio solo da Conad.
6: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
8: Fino al 21 ottobre, prendi due, paghi uno. Pasta di semola Boiello, vari tipi, confezione da 500 grammi. Due pezzi a 1,38 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
9: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
8: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
12: Una buona serata da Barbara Salandri. Diventa un caso politico internazionale il Nobel per la pace assegnato questa mattina alla giurista Navi Pillai, massima esperta mondiale in materia di diritti umani. Sentiamo Laura Supino.
13: 85 anni, sudafricana di origini indiane, Navi Pillai ha fatto la storia dei diritti umani nel mondo, alta commissaria dell'ONU, giudice della Corte Penale Internazionale e dei tribunali su Ruanda e Sudafrica, fino alla guida della commissione d'inchiesta ONU che lo scorso anno ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Per il comitato svedese Pillai ha dimostrato eccezionale coraggio nel suo lavoro contro i crimini di guerra. Non ci vuole coraggio a dire la verità, il suo commento: stiamo attraversando un'epoca in cui il diritto internazionale e i diritti umani sono oggetto di pesanti attacchi politici. La risposta non si è fatta attendere, premiata la più grande menzogna del ventunesimo secolo, afferma il Ministero degli Esteri di Tel Aviv. Pillai, una nostra nemica, rilancia Trump, annunciando nuove sanzioni proprio contro la CPI. Porremo fine alle minacce di questa corte canaglia contro gli americani, ha tuonato il segretario di Stato Rubio. Sanzioni USA deplorevoli, il commento che filtra da Bruxelles e dalle cancellerie europee.
12: La reazione USA, mentre con l'ONU si apre anche un altro fronte. L'Alto Commissariato per i diritti umani ha censurato duramente la decisione di trasmettere in diretta la fucilazione del condannato a morte Nidal Hassan, lo stragista di Fort Hood, richiamata la stessa accusa mossa ad Afghanistan e Iran. Le esecuzioni pubbliche per l'ONU costituiscono un trattamento crudele, inumano e degradante. Centro-Sud Italia sferzato dal maltempo, oggi allerta arancione su Lazio e Campania, gialla in altre 14 regioni. Devastazione a Marsala, in provincia di Trapani, colpita da una doppia tromba marina. Gravi danni ad auto, edifici e campi agricoli. 11 feriti, uno in condizioni più serie. Archiviata la maxi sosta per le nazionali, torna la Serie A. Genoa e Fiorentina aprono domani la sesta giornata. Nel pomeriggio in campo anche Inter e Napoli. Domenica, occhi puntati sul big match tra Como e Roma. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
14: Sale l'attesa, ma ci siamo. 20 giorni dopo la Serie A è pronta a ricominciare a tagliare il nuovo nastro. Saranno Genoa e Fiorentina in campo domani alle 15, alle 18 sarà la volta dell'Inter, capolista fin qui insieme alle due romane. Al Meazza per i nerazzurri c'è il Parma del neotecnico Gilardino. Guai a sottovalutare i Ducali, parola di Chivu.
15: Le partite sulla carta non dicono niente, non raccontano tutta la verità e noi siamo consapevoli di questa cosa.
14: Alle 20:45 il Frosinone di Albini fa visita al Napoli di Allegri, che dopo un avvio un po' claudicante ha la necessità di fare filotto.
16: L'obiettivo di domani sera è quello di portare a casa tre punti
1: contro una buona squadra. Poi dopo il risultato positivo si fa vedere le cose in un altro modo. Bisognerà essere bravi a fare un filotto di vittorie.
14: Domenica la ribalta è tutta di Como-Roma, avversari sulle rive dell'Ario alle 12.30. Poi la Lazio che ospita il Monza, oltre a Milan e Juventus di scena in casa di Sassuolo e Cagliari. A chiudere la giornata Torino-Udinese lunedì sera.
12: Turchia, ufficiale l'esonero di Vincenzo Montella da CT, a pesare le 4 sconfitte in altrettante gare in Nations League. Per sostituire l'allenatore italiano, il favorito è Arda Turan, attualmente alla guida degli ucraini dello Shakhtar Donetsk. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
11: Manila News.
16: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
11: Manila Box con Mariella Vitale.
17: Ciao a tutti, sono Neja e volevo ricordare a tutti gli ascoltatori che se non ascoltate Radio Manila siete game over.

Shakira, Restless per Dario di Torino. Qui siamo proprio a cavallo della dance degli anni 90-2000. Questo è 1999, ma lei è la regina, non c'è niente da fare. Salutiamo Agnese, ciao Neja. E salutiamo anche Dario, ciao Radio Vanilla, sono Roberta da Mondovì e vorrei ascoltare la canzone Sul ciglio senza far rumore di Alessandra Amoroso, da dedicare a mia mamma, zia e i miei fratelli che stanno lavorando nei porri. Grazie mille, chi non l'ascolta Radio Vanilla è game over.

0: Buonasera carissima Mariella, ciao, come stai? Tutto bene carissima?
1: Ciao.
0: Io ti auguro un buon weekend, un buon fine settimana.
1: Grazie.
0: Grazie per la compagnia che ci fai sempre. Noi ti stiamo sempre ascoltando e voglio chiederti la canzone di Model Talking, ma se non c'è, Mona Lisa di Mango. Vedete come puoi mettermi? Ti ringrazio, saluto Dennis e Loris, i miei due carissimi figlioli, tutti i miei carissimi amici, tutti quelli che ascoltano la radio. E che dire, chi non ascolta Radio Maria se non so perché muovere. Ciao Densa, non è... Panatera, Mariella, appiccicati sempre.
1: Mi raccomando, ciao. Ciao Elsa, buon weekend anche a voi. Arrivano i Modern Talking.

0: tutto per la cura, la manutenzione e per viaggiare in auto. Caschi, abbigliamento e accessori moto. Beps, ora anche a Borgaro Torinese. Ti aspettiamo in negozio.
1: Domenica 11 ottobre dalle 9 alle 19 via Madama Cristina a Torino ospita il Festival d'Autunno. Festa a tema, negozi aperti, stand in strada, operatori handmade, produttori di vino e tanto altro. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Madama Cristina Associazione Commercianti. Evento promosso da Madama Cristina Associazione Commercianti con il patrocinio della circoscrizione 8, con il sostegno della Nova Coop e della Banca Territori del Monviso. Domenica 11 ottobre vi aspettiamo in via Madama Cristina.
2: Tornano le giornate fai d'autunno. Vuoi scoprire una Torino straordinaria? La Bolla del Lingotto e tanti altri luoghi speciali ti aspettano sabato 10 e domenica 11 ottobre. Scopri dove su giornatefai.it.
3: Un nuovo lavoro, una nuova competenza, una nuova direzione. Il 14 e 15 ottobre vieni a Io Lavoro all'Inalpi Arena di Torino. Incontra le aziende, scopri nuove opportunità e guarda al tuo futuro da una nuova prospettiva. Io Lavoro 2026. Esplora l'orizzonte, muovi il tuo talento. Registrati e scopri di più su iolavoro.org.
4: Domenica 11 ottobre arriva a San Damiano d'Asti Benefica on the road. Vivi l'allegria di un elegante mercato all'aperto. Potrai trovare abbigliamento donna, uomo e bambino, scarpe, accessori, profumi e articoli per la casa a prezzi super convenienti. Dalle 8.30 alle 18, lasciati conquistare dall'atmosfera unica di Benefica on the road. Noi ti aspettiamo, non mancare! Domenica 11 ottobre a San Damiano d'Asti. Benefica on the road. La shopping che arriva nelle piazze. Seguici sui social.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
5: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Di Collegno, ciao Radio Manila. Questa sera, come ogni venerdì, vado a Vallar Latino. Mi fai ascoltare Romeo Santos con Dardos? Come no, Lucinda? Ti auguro buon divertimento, naturalmente. Il venerdì sera, voi lo sapete, chi mi segue lo sa, è la super seratone della settimana, non c'è niente da fare. Se domani mattina non bisogna alzarsi per andare a lavorare, il venerdì secondo me è davvero il top per fare quello che più ci piace, indugiare maggiormente prima di rientrare a casa, anche sul tardi, tipo fare colazione a casa, al bar e poi rientrare. Vabbè, sentiamo un po' chi c'è, avanti.
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Sono Stefania e volevo chiederti se potevi mettermi per favore la canzone quella là di El Deshira, ma sì? Se c'è la versione in italiano.
0: Sì, certo.
1: E grazie chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Se non fosse possibile, allora una canzone, quella di Da Vinci, che ha vinto il festival. Grazie. Chi non ascolterà domani le Game Over. Ciao ciao, buona serata a tutti.
0: Ciao Steffi, buona serata anche a te. Arrivano Ed Sheeran e Andrea Bocelli, Perfect Symphony.

0: Ciao Giovanila, sono Alessandro e vorrei ascoltare Nel mentre per te, per noi, di Achille Lauro e Giuliano con i miei. Grazie e chi non ascolta Giovanila, un game over. Ciao.
1: Ciao Alessandro, buona serata. Arrivano Giulia e Achille Lauro per noi.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Fuori, in furia, alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
3: Amore, quanto di anticipo?
4: Zero.
3: E di interessi?
4: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
4: Zero. La prendo.
5: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
6: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Muoversi in Piemonte.
9: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. A causa di un incidente sulla statale 24 del Monginevro si viaggia a rilento in prossimità di Saint-Beltrand in entrambi i sensi di marcia. Sulla A21 Torino-Piacenza sono presenti code per lavori tra gli svincoli di Asti Est e Asti Ovest verso Torino. Infine vi anticipiamo che la A7 Milano-Genova verrà chiusa per lavori tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione Milano dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani. Per oggi è tutto. Gli aggiornamenti sulla viabilità in tempo reale tornano domani mattina. Buon viaggio.
8: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
10: Manila. Viabilità.
11: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
12: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Per Luca di Sanfronte, che saluto. Arrivano gli ultimi 20 minuti nel Manila Box Happy Time con Maria Vitale. Tra poco alle 21 arriverà Sergio Melito per accompagnarvi fino alla mezzanotte, sempre con la vostra musica preferita nel suo Manila Box in the Night. Sentiamo adesso chi c'è. Avanti.
1: Ciao, sono Francesca.
0: Ciao Francesca.
1: E insieme a mio marito stiamo andando al mare a passare il weekend.
0: Bello.
1: Ci piacerebbe sentire Ossigeno di Raff. E se non fosse possibile, una qualsiasi sua canzone. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Buona serata a tutti. Ciao.
0: Ma buon weekend a voi. Arriva Raff, Ossigeno. Oh mio.

Original Raff su Radio Manila 20:42, ancora la vostra musica preferita, grazie alle vostre scelte musicali continuate. Noi siamo ininterrottamente in diretta, sempre pronti ad accogliere tutte le vostre scelte musicali. 338 50 38 908. Saluto Christian Dalodi. Buonasera Mariella, mi faresti ascoltare Dotan con Last Goodbye? Adoro questa canzone, grazie. Buon weekend a tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Manila, e game over.

0: fantastici premi. Realizza i tuoi desideri con Happy You. Settimo cielo, via Niccolò Paganini, settimo torinese. Monte premi 34.184,18 euro oltre IVA. Durata manifestazione da 17 febbraio 2026 all'8 febbraio 2027. Regolamento completo sull'app.
1: Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
2: Sì, ma sbrigati!
3: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
2: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
1: Già Gas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
4: A tutto Gas. Con Già Gas.
1: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
5: Vuoi regalare ai tuoi figli uno sport olimpico che unisce energia, eleganza e divertimento? Con PAT, Pattinatori Artistici Torino, scopriranno il fascino del pattinaggio su ghiaccio, con maestri qualificati, in un ambiente sicuro e stimolante. Ci trovi a Torino Palatazzoli. Chiedi del PAT, Pattinatori Artistici Torino.
6: Dai primi passi fino all'espressione artistica, ogni bambino o ragazzo può brillare sul ghiaccio. Per informazioni e per prenotare la prova gratuita, chiama 331 7908 236 o vai su www.pat-torino.it. Pattina con noi, vivi l'arte in movimento.
7: Giaveno Capitale del Fungo, dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno, dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni segui i social della Proloco e della città di Giaveno.
8: Il Ciapinabò torna protagonista a Carignano con la fiera regionale Il Ciapinabò. 9, 10 e 11 ottobre le piazze di Carignano si animano tra degustazioni, aperitivi, street food, mercato, prodotti tipici e spettacoli con i concerti in Piazza San Giovanni. Venerdì Sherry Band, sabato Roberto Molinaro e Silent Disco, domenica Cover Band 883. Comune e Proloco vi invitano per buon cibo e divertimento a Carignano da venerdì 9 a domenica 11. Seguici sui social, info@prolococarignano.it.
9: Il 17 e 18 ottobre arriva Fashion Fiesta a Mondovicino Outlet Village. Tre articoli iconici ed esclusivi, al meno 70% dal prezzo outlet nei negozi aderenti. Alviero Martini Prima Classe, Borbonese, Guess, Puma, Timberland, US Polo Association e tanti altri. Scopri di più su mondovicino.it. Mondovicino Outlet Village, a 6 Torino Savona, uscita Mondovì.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
12: Manila Box con Mariella Vitale.

0: My Soul, Bruno Mars, ci fa arrivare così alle 20:51. Saluto Manuela che ha scelto questa canzone. E sentiamo adesso chi c'è. Siete in tantissimi, non riuscirò a passare tutti i messaggi che sono arrivati, ma sappiate che comunque verranno passati in ogni caso, sempre e comunque, insieme a Sergio Melito. Sentiamo adesso chi
1: c'è. Ciao Timonina, siamo Greta e Giulia da Piestasco. E volevamo richiedere Bugie di Shiva. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over!
0: Ciao!

che ho amato ho perso. Forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto. Ho un tattoo col tuo nome impresso. Tu un cartiere sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò

bugie, arriviamo così al momento dei saluti, però prima devo salutare Daniela. Buona serata, come stai Super DJ? Grazie. Sono Daniela, mi faresti ascoltare Ore per sempre di Raff? No, perché è appena passato Raff con Ossigeno e quindi non riesco a ripassarlo. E lascio poi tutta la tua dedica naturalmente al, perché c'è una dedica al tuo Rottamino, la passo a Sergio Melito che arriva tra pochissimo. Poi saluto ancora Elisa, perché oggi è il compleanno della sua amica Lotti e richiede gli 883. Anche qui gli 883 sono già passati e quindi ci salutiamo non solo dandoci appuntamento a lunedì alle 18 con l'ultima selezione che riesco a fare, cioè quella di Marco. Ciao Mariella, mi fai ascoltare L'estate di John Wayne di Gualazzi? Non ce la faccio neanche con lui. Ragazzi miei, qui bisogna trovare qualcosa da fare per terminare, ma sì, dai, ancora uno. Ciao Mariella, mi potresti mettere una canzone di Gigi D'Agostino? Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Forse ce la facciamo. Ci diamo appuntamento a lunedì. Buon weekend e buona continuazione su Radio Manila.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 21 e un minuto.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
4: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
5: Manila Box con Sergio Melito.

Sono le 21 e 4 minuti, buonasera, questa era la nuova dei Purple Disco Machine con Mick, Test My Luck. Bentrovati su Radio Manila da Sergio Melito, buon venerdì 9 ottobre, pronti partenza via come sempre. A quest'ora comincia il Manila Box in the Night, quindi 3 ore e 3 fino a mezzanotte al 338 50 38 908, richiedete e naturalmente buon weekend a tutti. Cominciamo con la richiesta di Paolo Dal Pignano, che si sente particolarmente innamorato, così ci dice nel suo messaggio, e vuole ascoltare Woman in Love di Barbara Streisand. Cominciamo con dolcezza la puntata odierna di Manila Box, 338 50 38 908. A voi.

Woman in Love, Barbara Streisand. Abbiamo cominciato così il Manila Box stasera. Prossimo messaggio: oggi è il compleanno della mia amica Lotti, una donna eccezionale, ha un cuore grande, le vogliamo tutti bene. Le vorrei dedicare gli anni degli 883. Grazie, Elisa

50 38 908. Manila Box in the night. Ciao, sono Marco, mi fai ascoltare L'estate di John Wayne di Rafael Gualazzi? Grazie, prego Marco, eccola qui.

0: Ciao ragazzi, qui Clementino, un saluto agli amici di Radio Manila, spacchi vetrina. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Confessa, sei tornata da Confezioni Margherita, vero?
2: Da cosa l'hai capito?
1: Dalle arie che ti davi nel selfie pubblicato ieri sera.
3: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
4: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
3: Confezioni Margherita, a San Fre. Cogli l'attimo.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
5: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
6: Da Divani Totac, grande novità per chi ama gli affari.
7: Giovedì pazzo!
6: Solo il giovedì trovate fino a 100 offerte pazze.
8: Angolari, poltrone relax, materassi, divani letto a partire da 290 euro. E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
6: Il giovedì pazzo è solo a Frossa.

Le 21:20, Manila Box in the night, 338 50 38 908. Proseguiamo con la lettura dei vostri messaggi. Buona serata, sono Daniela. Mi faresti ascoltare Ora e per sempre di Raff? La dedico al mio rottamino preferito, dicendogli che non smetterò mai di volergli bene. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Daniela.

0: sarà.
1: Andiamo avanti, andiamo ad ascoltare il prossimo messaggio e dobbiamo fare molta attenzione perché la nostra Manilosa vi sa che è un po' giù di voce.
2: Buonasera carissimo Sergio, buonasera.
1: Buonasera.
2: L'unica che ce ne suona sempre. Ciao carissimo Sergio, come
1: ciao,
2: stai?
1: Bene, bene, bene.
2: Senti carissimo, ti voglio chiedere la canzone, gentilmente. Walter chiede Nostalgia Canaria.
1: Sì.
2: Era dedicata a tutti i maniposi, tutti i nostri carissimi amici.
1: Bene.
2: Che ascolterò la radio.
1: Dai che ce la
2: a
1: fai.
2: A te un buon weekend. E che dire, chi non ascolta la Tecomina, sembra un super gamer. Ciao,
1: Dezza, non urlare, non urlare. Ciao, cari amici di None, ciao. Adesso arriverà Nostalgia Canaglia, poi per Maria e Monica vogliamo ascoltare Rihanna con Love on the Brain. Arriverà anche quella nel Manila Box In the Night.

0: Nel Manila Box in the Night, Rihanna, Love on the Brain. Buona serata e buon venerdì anche a chi è, si è sintonizzato da poco. 338 50 38 908.
1: Buonasera Radio Manila, sono Stefano di Brusasco, direzione lavoro. Stasera e domani, dopodomani faccio la notte e volevo sentire una canzone di Vasco Rossi, se possibile. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Bene Stefano, per te arriva Basta Poco.
2: Basta poco a fare impressione.

Basta poco. Prossimo messaggio. Ciao Radio Manila, sono Marco da Cervere. Ti volevo chiedere gentilmente parlare d'amore di Brescia Saif. Grazie. Grazie a te Marco. Eccola qui.

0: Andiamo avanti, andiamo ad ascoltare il prossimo vocale. Chi c'è?
1: Sergio, buonasera, Contelanza, come stai?
0: Tutto bene.
1: Ci stiamo ascoltando dall'Alta Val Chiusella e sono con l'amico Pacco Bosman e vorremmo ascoltare un bel pezzo di Gigi D'Agostino intitolato L'Amour Toujours. Ti auguro una buona serata e ovviamente saluto tutti gli ascoltatori della radio più potente e più seguita nella zona, del Piemonte anzi. Stiamo festeggiando, immagini i motivi per cui io stia festeggiando. Che bene, giustizia
0: bene,
1: sia
0: bene,
1: fatta.
0: Bene,
1: un felice abbraccio, ciao Sergio.
0: Felice per te, ciao Conte, in arrivo Gigi D'Ag.

0: In the night, dunque adesso saluto Silvia da Torino e la di lei zia Luisa che è in trasferta a Torino da Roma, quindi un saluto a tutte e due e Silvia vuole ascoltare la canzone di Guru Josh, Infinity, ed io l'accontento, ciao!
1: Here's my key, philosophy, a freak like me just needs infinity.

0: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Manila.
1: E ricordatevi, se non ascoltate Radio Manila,
2: sei game over.
0: Dai il volo.
3: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Beps, i più grandi negozi specializzati in accessori auto e moto. Oltre 100.000 articoli delle migliori marche ai migliori prezzi. Tutto per la cura, la manutenzione e per viaggiare in auto. Caschi, abbigliamento e accessori moto. Beps, ora anche a Borgaro Torinese. Ti aspettiamo in negozio.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
8: I just

0: Sono le 21:53, loro sono i Good Charlotte con la partecipazione di Ziggy Marley. You are 338 50 38 908, i vostri messaggi, la vostra musica. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, sono Ludovico e Luca. Ci piacerebbe ascoltare una canzone di Pink Floyd, quella che avete disponibile.
0: Perfetto, allora andiamo con Another Brick in the Wall.

0: Pink Floyd, con la prossima andiamo a chiudere la prima ora di Manila Box in the Night, andiamo al prossimo vocale, eccolo qui.
1: Ciao Radio Manila, sono Linda da Torino, sto andando a guardare una tribute band di Linkin Park a Moncalieri e per diciamo dare il via a questa bellissima serata, perché conosco già il gruppo e sono bravissimi. Vorrei ascoltare Lost in the Echo dei Linkin Park, o se non fosse possibile In the End, Numb, scegliete voi, basta che appartenga alla voce di Chester Bennington. E grazie mille, chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Perfetto, buon divertimento allora Linda, buon ascolto, ciao.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta. Sono le 22.
1: Scegli una canzone del Manila Box. Manila Box con Sergio Melito. When I look up at the sky, I think every person is like a planet. We move, we change, we get lost for a while.

Molto bene, abbiamo dato il via alla seconda ora di Manila Box in the Night. 338 50 38 908 per voi. Prossimo messaggio: ciao, sono Andrea, volevo ascoltare gli Underworld, Born Sleepy. Chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao Andrea.

Prossimo messaggio. Ciao Radio Manila, sono Faina, sto andando al mare, se possibile vorrei ascoltare Vedo Nero di Zucchero. Buona serata a tutti. Chi non ascolta Radio Manila, game over, eccola qui.

0: Molto bene, prossimo messaggio, chi c'è?
1: Ciao Radio Manila, sono Luca e vi chiedo di mettere Margherita di Riccardo Cocciante. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Perfetto.

0: Ciao, sono Clara, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: If You Are Dancing, le 22:20, cari manilose, cari manilosi, Manila Box in the Night con Sergio Melito fino a mezzanotte. 338 50 38 908, chi c'è?
1: Ciao Radio Valina, sono Natal. Vorrei ascoltare Dai Dai di Shakira e che non ascolta Radio Valina e Game Over.
0: Ciao, ciao, ciao Nathan, Shakira, ecco.

prossimo messaggio. Ciao Sergio, stasera vorrei per favore ascoltare la canzone Figli delle Stelle. Grazie mille, Clara da Novara. Ciao Clara, buon weekend.

delle stelle, Alan Sorrenti, Manila Box in the Night, metà strada, 22 e 28 minuti, ancora un'ora e mezza insieme, dai, 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, sono Valentina da Savonera, vorrei ascoltare e agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso. Grazie mille, chi non ascolta Radio Manila è game over, perfetto Valentina. Poi a seguire, ciao sono Martina, vorrei ascoltare Ossessione di Samurai J, arriverà anche quella.

Andiamo avanti. Buonasera Sergio, vorrei ascoltare Danilo Amerio con E ci siamo noi. Dolce notte a tutti, manilosi, Cristian da Lodi. Ciao Cristian.

Bravo, bravo, il nostro corregionale Danilo Amerio, autore tra l'altro di belle canzoni, tra cui Donna con te di Anna Ox. Bravo Danilo Amerio e bravo Cristian che l'ha richiesto. Ciao, sono Lorenza da Bravo, vorrei ascoltare Certe notti di Ligabue. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Cara Lorenza, ti accontento subito.

Certe Noti in Liga. Prossimo messaggio. Buonasera Radio Manila. Sono Rita. Potrei ascoltare Carol G con Si antes te hubiera conocido? Grazie. Certo Rita, eccola qui Carol G nel Manila Box in the Night. E via.

0: Ciao, sono Monica Guerritore e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Beps, i più grandi negozi specializzati in accessori auto e moto. Oltre 100.000 articoli delle migliori marche ai migliori prezzi. Tutto per la cura, la manutenzione e per viaggiare in auto. Caschi, abbigliamento e accessori moto. Beps, ora anche a Borgaro Torinese. Ti aspettiamo in negozio.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Ci siamo amici, 22:48 pronti a riprendere, subito al volo, Manila Box in the night, ciao sono Elena. Vediamo se stasera sono più fortunata, perché ieri mi aveva richiesto, cara Elena, delle canzoni che magari erano già passate, eccetera, eccetera. Stasera sei fortunatissima, mi fai ascoltare Santa Allegria della Vanoni, grazie mille, un bacio Elena, buon ascolto.

0: Santa Allegria, versione remix. 10 minuti alle 23, via verso il prossimo messaggio vocale.
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Sono Ivana da Mondovì.
0: Da Mondovì.
1: Mi mettereste Poetica di Cesare Cremonini? Un saluto a tutti gli ascoltatori e chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao.
0: E un basta là, non glielo vogliamo mettere alla fine. Ciao cara Ivana.

Cesare Cremonini, Poetica, ci porta quasi al termine della seconda ora di Manila Box in the Night. 22:55, ancora un'ora abbondante, forza, in compagnia del Manila Box in the Night. 338 50 38 908, ancora buon venerdì sera da Sergio Melito e un buon venerdì sera Monica. Ciao Sergio, sono Monica, voglio ascoltare This Is The Time To Remember di Billy Joel, ecco.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 23 e un minuto.
3: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
4: Manila Box con Sergio Melito.

4 minuti dopo le 23, cari manilosi, ultima ora di Manila Box in the Night che va a cominciare. 338 50 38 908. Buonasera Radio Manila, sono Valerica da Torino e desidero sentire per cortesia la canzone Firework cantata da Katy Perry e dedicarla al mio grande amore Franco. Chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Molto bene, Firework, Katy Perry, 8 minuti dopo le 23, andiamo subito verso il prossimo messaggio vocale. Chi
1: ciao,
0: c'è?
1: Sono Victoria, vorrei ascoltare Golden delle Antrix. E se non ascolti Radio Manila, sei game over.
0: Va bene, Victoria. Poi a seguire, ciao Sergio, sono Sandro. Metteresti Dancing Queen degli ABBA. Grazie e buon weekend anche a te, caro.

0: Ciao, sono l'Ortex e chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Che bella tovaglia! Dove l'hai presa?
2: Non te lo dico.
1: Anche le lenzuola e il tuo intimo. Dove l'hai preso?
2: Non te lo dico. Oh!
3: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
4: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
3: Confezioni Margherita, a San Fre, cogli l'attimo.
2: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori, fuori tutto!
3: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
5: Totac, divani.
3: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%, ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida, finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
2: Fuori tutto!
3: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
5: Divani Totac.
3: Ma vai da Totac!
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 24

0: Alle 23:20 su Radio Manila abbiamo ascoltato Martin Garrix con This Dream of You. 338 50 38 908. Chi c'è? Chi va là? Chi va là?
1: Ciao Sergio, ciao ciao, sono Lena da Rivoli.
0: Oui.
1: Sto tornando a casa.
0: Brava.
1: Che cortesia, hai voglia di mettere un Michael Jackson? Non so se puoi. Perché ho appena acceso la radio.
0: Non so.
1: O comunque qualcosa di quel periodo.
0: Non so. Sai
1: se
0: che
1: non potessi, ti ringrazio, gentilissimo. Ciao ciao, buon proseguimento.
0: Come non so, certo che so. Andiamo con Michael.

era ovviamente Remember the Time. 23:25, adesso vado ad accontentare Maria, puntuale come sempre. La Maria questa sera vuole ascoltare che cosa? Un Michele Zerrillo di qualche tempo fa, se non sbaglio partecipò al Sanremo dell'87 con questa canzone e facendo parte della categoria giovani dell'epoca. Parlo della Notte dei Pensieri, ecco la Maria, ciao!

0: E se non sbaglio, quell'anno nella categoria giovani vinse pure lo Zarrillo, no? Ci ho riflettuto durante l'ascolto di questa canzone che a parer mio è sempre magica. Ciao Radio Manila, sto andando a lavoro, che mi tocca la notte. Puoi mettermi Devastante di Olly? Grazie mille Marta, certo che sì.
1: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro.

Lasciamo Holly, lasciamo Devastante alle 23.33 quando siamo entrati nell'ultima mezz'ora insieme. Ciao, sono Simona, mi metteresti La notte di Arisa? Se non ascolti Radio Manila sei game over. Certo Simona, eccola qui.

0: Risa la notte. 338 50 38 908. Chi c'è?
1: Ciao Radio Manila, sono Gio e sono in macchina con mia sorella e i miei genitori e stiamo tornando dal concerto di Angie. C'erano tantissimi altri artisti, tra cui Rob, e quindi vorremmo ascoltare una sua canzone. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao. Allora Gio, andiamo con Rob, andiamo con La mia storia.

0: Allora, ciao Sergio, sono Nadia da Caluso. Vorrei richiederti, se è possibile, ti dedico tutto di Biagio Antonacci. Grazie mille, buonanotte, buon weekend. Buonanotte, buon weekend a te, cara Nadia. A seguire chi abbiamo?
1: Ciao. Ciao Sergio, sono Tony.
0: Ciao Tony.
1: Volevo dedicare una buonanotte e un buon lavoro ai miei colleghi, in particolar modo a Mary, Maria, Emma e a tutti gli altri, anche a Jessica, e volevo far ascoltare quelli come me dei Modà, ribadendo a tutti che chi non ascolta Radio Manila è un game over. Auguro a tutti una buonanotte e un buon weekend. Ciao.
0: Grazie Tony, anche a te, ciao.
2: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai. Certe volte il mio vivere è troppo ingombrante, ma ti posso portare da qui a dove vuoi. Illudio

0: Ciao, sono LDA. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro a Torino in Corso Vercelli 247. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Non serve essere dall'altra parte del mondo per aiutare chi è colpito da un'emergenza. Basta fermarsi e scegliere di esserci. Il 23, 24 e 25 ottobre ti aspettiamo con Biscotti Senza Frontiere in oltre 200 piazze. Con la tua donazione sosterrai il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare chi affronta conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Scopri le piazze su Biscotti Senza Frontiere.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
6: Manila Box con Sergio Melito.

Questa è la nuova dei Greta Van Fleet, si intitola Tear It Down, uscita proprio oggi, Siamo quasi in chiusura di Manila Box in the Night e poi con la signorina Manila 9001, sempre la vostra musica, sempre al 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, sono Daniela, potrei ascoltare la nuova di Marco Mengoni, Giornate Perse? E se non ascolti Radio Manila sei super game over. Certo che sì, in arrivo, ciao Daniela!

Giornate perse, la nuova di Marco Mengoni, con la quale chiudiamo l'appuntamento di Manila Box in the Night. Tutto, come detto, signorina Manila 9001, con voi per tutta la notte, sempre al 338 50 38 908, quindi richiedete. Sergio Melito ritornerà a voi, cari manilosi, lunedì, come sempre, a partire dalle ore 21. Fate i bravi e buon weekend, buonanotte, ciao!

0: Manila Box. Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Cari manilosi, siete pronti per un'altra notte di musica insieme? Continuate a richiedere la musica più bella al 338 50 38 908. La vostra signorina 9001 è qui per voi.
0: Radio Manila. Nuovo singolo.

0: Buonasera, volevo dedicare a Sheila la mia coccinella del sottotono e ricordarle che domani sarò da lei.
1: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.

per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 24 45. Manila 2001. Sempre con te.

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao carissima signorina, sono Maria, voglio ascoltare Lady di Mojo, per te con tanti bacioni grandissimi.
1: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo Michela e Ivana da Torino. Ci fate ascoltare Vengo dalla Luna di Caparezza? E chi non ascolta Radio Manila?
2: Ciao, sono Caparezza. Se volete ascoltare la mia musica, la trovate anche su Radio Manila.

0: Manila 2001, sempre con te.
1: Non serve essere dall'altra parte del mondo per aiutare chi è colpito da un'emergenza. Basta fermarsi e scegliere di esserci. Il 23, 24 e 25 ottobre ti aspettiamo con Biscotti Senza Frontiere in oltre 200 piazze. Con la tua donazione sosterrai il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare chi affronta conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Scopri le piazze su Biscotti Senza Frontiere.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: La tua radio sempre, Radio Manila.
4: Ciao, sono Alex Britti e chi non ascolta Radio Manila è game over.
5: Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo da ignorare. Voglio che tu sia mia complice discreta. Accettami e sarai la mia bambola di seta.

0: Ciao Radio Manila, sono Luca da Torino. Per favore puoi mettere una su un milione di Alex Britti. La dedico a Giulia, oggi è il nostro anniversario. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao signorina 9001, siamo Ilaria e Tommaso e ci piacerebbe sentire On My Mind di Alex Warren e Rosé. Grazie e buonanotte a tutti.
1: Radio Manila.

0: Ciao Manilosi, sono Antonio da Legnano, vorrei ascoltare The Great Pretender dei Kasabian.
1: Ciao signorina Manila, sono Francesca e sono con il mio amico Angelo, vorremmo ascoltare Bianca di Noemi, grazie.
2: Radio Manila Weekend, falla suonare tu!

0: E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: È 1:02.
0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.

0: con te.
1: Ciao Radio Manila, sono Leila. Vorrei dedicare Parafulmini di Giorgia al mio ragazzo Marco, per dirgli che gli voglio un bene immenso. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao signorina 9001, siamo Gabri e Marti, ci puoi mettere Love in Real Life di Lizzo? Grazie e buon lavoro.
0: Radio Manila.
2: Everything was so much simpler. And that's exactly what

Ciao Radio Manila, sono Siria da Cuneo, sto andando da mio papà a Genova e vorrei ascoltare La Fama di Rosalia e The Weeknd. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over!

0: per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
1: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila. Siamo

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao, vogliamo fare gli auguri alla nostra collega Alina con la canzone Titi Me Pregunto di Bad Bunny, o se no un'altra sua. Siamo Giulia, Alessandro, Matteo e Nicoletta di Figenpa di Novara.
2: Radio Manila te le suona.
3: Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias.

0: Ciao signorina, sono Vale. Per favore vorrei dedicare Bene di Gemitaiz al mio collega Stefano del turno di notte. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Buonanotte Radio Manila, sono Alessandro da Ivrea. Vorrei ascoltare What's My Age Again dei Blink.
1: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: Buonasera Radio Manila. Sono Valerica da Torino. Desidero sentire per cortesia la canzone Fear Walk, cantata da Katy Perry, e dedicarla al mio grande amore Franco. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila. Sono Marco di San Secondo di Pinerolo. Esco ora da lavoro e vorrei sentire Lontano di Sfera.
1: Radio Manila. Nuovo singolo.
2: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano, dalla fama, da ciò che mi ha rubato.

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Ciao, sono Luca da Ceva. Sto rientrando da un servizio con la Croce Bianca. Saluto tutti i volontari in ascolto. Vorrei chiedere una canzone di Sara Toscano.
2: Ciao, sono Sara. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Manila 2001. Sempre con te.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono sempre Marco di San Secondo e vorrei ascoltare, se si può, un amico.

0: l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
4: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
5: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
4: Ogni possibilità inizia con un passo.
5: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
6: Questo cammino dobbiamo completarlo.
4: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
7: Benvenuti sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Radio Manila. Radio Manila.
0: Ora esatta.
13: Sono le 2:01.